0: progressivo disimpegno statunitense, la Germania non nasconde le ambizioni di futura leadership per il ministro degli esteri Badefull. Il governo di Berlino è pronto ad assumersi questa responsabilità con una nuova ripartizione degli oneri. E torniamo in Italia. La premier Giorgia Meloni è stata in mattinata a Niscemi nel pomeriggio alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire e a gestire spese per carburante e bollette, la stessa flessibilità anche prevista per la difesa. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. La cronaca: il delitto di Garlasco rompe il silenzio al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia per aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice, quel giorno era con me.
1: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
2: È davanti al cancello della sua casa Garlasco e accetta di rilasciare un'intervista al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili della famiglia stretta intorno ad un'unica certezza.
1: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.
2: Entro fine mese i legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze. Una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali e poi ancora analisi del DNA, la famosa impronta 33, ma per Giuseppe c'è un'unica certezza, l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina, avvigevano.
1: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
0: E veniamo alla pagina economica. Secondo la Commissione europea, nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9 contro l'1,2 ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia attesa una crescita dello 0,5 a fronte dello 0,8 stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione, quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, al 3,2 nel bel paese. Auto Stellantis ha presentato il nuovo piano strategico 2030, previsti 60 modelli da lanciare, 60 miliardi di euro di investimenti, 3/5 per il Nord America e il resto agli altri mercati. Non chiuderemo impianti in Italia e in Europa, dice l'AD Antonio Filosa. La capacità produttiva sarà ridotta di 800.000 unità, condividendo alcuni siti industriali con i partner del gruppo. Anche Cassino in futuro, aggiunge Filosa, si vedrà con il piano Maserati che presenteremo a dicembre. Ed è morto nella sua casa di Bra Cuneo Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food. Nel 1986 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiare bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. E la RAI chiude il 2025 inutile, riqualificato anche il piano immobiliare per nuove e moderne aree di produzione. Per la Di Rossi è un anno storico. E chiudiamo con lo sport, ciclismo, Giro d'Italia, Novi Ligure, vince Segaert e Lulalio sempre in rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania, basket, playoff e scudetto, Milano prima semifinalista. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Temptations con Treat Her Like a Lady, le 2:10 con Isonadio. Ben ritrovati, sempre Elena Carbonari ad accompagnarvi con Francesco Pantaleo la parte tecnica. Naturalmente salutiamo tutti voi che siete all'ascolto, in modo particolare coloro che sono in transito su strade e autostrade. Andiamo a ricordare sempre di questo incidente avvenuto sulla 14, questa è infatti l'ultima notizia che abbiamo ricevuto, la confermiamo. Siamo tra Rimini Sud e Riccione, verso Ancona, carreggiata sud al chilometro 129, coinvolta un'auto e un camion. La circolazione è comunque regolare. Abbiamo poi la segnalazione di un altro incidente sulla 1, un camion tra la corsia di marcia ed emergenza tra il bivio 115 Parma La Spezia e Parma direzione Bologna, carreggiata sud. Siamo al chilometro 104, non ci sono comunque ripercussioni per la viabilità. Torniamo anche a dare uno sguardo alle chiusure. Sulla 1 vi ricordo che è sempre chiuso il tratto bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e il bivio 1 a 14 direzione Milano carreggiata nord, con riapertura prevista per le 5. Sempre alle 5 verrà riaperto il tratto Orte Orvieto direzione Firenze. È chiusa l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli, con riapertura prevista per le 6, e alle 6 verrà riaperto anche il nodo 1 Villa Literno Pomigliano in carreggiata sud per le provenienze da Roma. Non cambia la situazione sulla variante di Valico. Qui abbiamo sempre la chiusura dell'entrata di Badia direzione Firenze, dell'entrata di Firenzuola direzione Firenze e anche del tratto compreso tra il bivio A1 variante di Valico e locale Italio, sempre verso Firenze. Riaperture queste che avverranno tutte alle 6. Aggiorniamo anche la situazione della 8 Milano-Varese, dove invece è stata già riaperta l'uscita di Gallarate per le provenienze da Milano. Un altro aggiornamento riguarda invece la 12, dove poco fa è stato riaperto il bivio A12 A7 Milano-Genova in carreggiata nord per le provenienze da Livorno.

E sarà on the road, visto che noi ci rivolgiamo sempre a persone in movimento, on the road appunto, sarà in viaggio anche questo Mario Hort, che ormai è un 32enne austriaco, che è stato ribattezzato proprio dalla stampa come il benefattore di Vienna, o come lui preferisce invece essere identificato, il filantropo. Ebbene, questo ragazzo che effettuerà una camminata di 5 giorni per coprire quasi 600 chilometri e sensibilizzare, tutto ovviamente a un fine ben preciso, lo fa per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Questa è l'ultima trovata quindi di Mario Hort, è sempre lui, è quello che solo poche settimane fa era arrivato a Bolzano, quindi già si era distinto per altre iniziative, dove aveva distribuito 250 pizze gratuite a commercianti e studenti, e ora il capoluogo altoatesino torna invece come tappa finale del suo viaggio, che partirà proprio tra pochi giorni, dopodomani, il 24 maggio da Vienna, e si concluderà poi il 29 proprio a Bolzano. Ha detto: dedico questa impresa alle persone che non hanno nulla, alle madri singole e soprattutto alle donne vittime di violenza, e ha anche detto che al suo arrivo in città donerà una consistente somma di denaro per le cause che appunto vi ho appena citato, e per rispettare la sua tabella di marcia dovrebbe comunque camminare parecchio, perché dovrà fare circa oltre 100 chilometri al giorno, però lui si dice fiducioso e ricorda di aver portato a termine già lo scorso anno una impresa simile, in 3 giorni aveva camminato per circa 300 chilometri, però in questa occasione la sfida sarà ancora più difficile, quindi percorrerà a piedi la distanza tra Vienna e Bolzano per una buona causa, e questo viaggio, l'intero viaggio, sarà trasmesso in diretta streaming sui social media per 24 ore, quindi c'è anche la possibilità di verificare effettivamente quello che sta facendo. Intraprendo questo progetto per le persone che hanno veramente perso tutto, per le madri single, e anche per mandare un messaggio a tutte le donne vittime di violenza, in particolare di femminicidio. Al suo arrivo a Bolzano ha detto che donerà una somma considerevole a queste organizzazioni, il tutto, ha detto, senza raccogliere donazioni, tutto verrà donato dai miei fondi personali.

0: vedino.
1: La più bella del mondo con Rocco Hunt. Andiamo a ricordare, così rispondiamo anche alla richiesta di un ascoltatore, quali sono le chiusure che questa notte stanno interessando la 13, la Bologna-Padova. È chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Rovigo Sud verso Bologna, carreggiata sud, con riapertura prevista per le 5. Altra chiusura, quella relativa al tratto allacciamento a 13, Padova Sud e Padova Zona Industriale. Siamo in carreggiata nord, quindi verso Padova. Anche questo verrà riaperto alle 5. E poi sulla diramazione Padova Sud invece c'è la chiusura dell'allacciamento a 13 Padova Sud in carreggiata sud, riapertura anche qui prevista per le 5. Queste sono le chiusure della 13, la Bologna-Padova. Ci spostiamo comunque anche sulla 14 per segnalarvi che fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto Castel San Pietro Bologna San Lazzaro direzione Bologna, chiuso anche il tratto Imola Faenza verso Ancona carreggiata sud, sempre con lo stesso orario, e fino alle 5 rimane chiusa anche l'uscita e l'entrata di Cesena. Chiuso il tratto Fano Marotta direzione Ancona, questo fino alle ore 6. Fino alle 6 rimane chiuso anche il tratto Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le carreggiate. Chiuso anche Canosa Andria direzione Bari carreggiata sud, anche questo verrà riaperto alle 6. Infine vi ricordo che sulla 14 c'è ancora la segnalazione di un incidente coinvolto un'auto e un camion al chilometro 129 tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. La circolazione comunque risulta regolare.

0: Your Smiling Face, indimenticabile successo di James Taylor di parecchi anni fa. Salutiamo anche chi ci scrive, ci porta notizie dall'area di servizio alla macchia direzione Napoli. Ci scrivete tutto tranquillo, in effetti sono poche le notizie, ad esclusione naturalmente delle chiusure, quelle sì sono un po' di più, però per il resto la circolazione infatti è regolare, non abbiamo segnalazioni di code o rallentamenti. È arrivato il momento di dare spazio alla musica dal vivo, ecco i tre brani che anche questa notte vi faremo ascoltare senza interruzioni. Di scena questa notte gli Earth, Wind & Fire con Fantasy, Ivano Fossati con la sua smisurata preghiera. Subito però si parte con Louis Armstrong.
1: Mason Street Blues, out of mind.

Fantasy, questi erano gli Earth, Wind & Fire a chiudere il nostro spazio live di questa notte, spazio che ritornerà puntuale domani alle 2.30, sempre con altri tre grandi successi. Ben arrivati, se vi siete appena sintonizzati, questo è sempre Isoradio, la nostra programmazione notturna, sempre in diretta con voi fino alle 5.30 del mattino. Elena Carbonari che vi parla, Francesco Pantaleo la parte tecnica. Continuiamo a raccontare la viabilità in tempo reale, aggiornamenti che riguardano le chiusure della 4 Torino Trieste. Infatti è stata riaperta da poco l'entrata di Agrate per le provenienze da Milano. È riaperto anche il bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano, sempre per le provenienze da Milano. Al momento sulla 4 rimane chiusa l'entrata di Capriate in entrambe le carreggiate, l'uscita oltre che l'entrata di Capriate. Rimane chiuso anche il nodo A4 A8 Milano-Varese in carreggiata ovest per le provenienze da Brescia, questo fino alle ore 5. Mentre fino alle 6 rimane chiuso il bivio A4 A13 Bologna-Padova in carreggiata ovest per le provenienze da Venezia. A chi si è appena sintonizzato ricordiamo che un incidente è avvenuto sulla A14 al chilometro 129, sta interessando il tratto Rimini Sud-Riccione verso Ancona, coinvolta un'auto e un camion. Circolazione comunque regolare.

Mahmood alle 2:53, sempre con Isoradio. Allora andiamo di nuovo a vedere qualche altra notizia di chiusura. Parliamo anche della 9, la Lenate Como Chiasso. Anche qui risulta chiusa l'entrata e l'uscita di Turate in entrambe le carreggiate, con riapertura prevista per le 5. Sulla diramazione Gallarate Gattico, fino alle 5 del mattino rimane chiusa la diramazione A8 a 26 Milano Varese in carreggiata sud, per le provenienze proprio dalla 26. E sulla 8 ricordiamo la Milano Varese, chiuso il tratto Varese Solbiate Albizzate direzione Milano, riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. L'entrata invece di Cavaria chiusa in direzione Milano, questa verrà riaperta il 24 giugno. Andiamo poi sullo 1, ricordiamo sempre che è chiuso il tratto Bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e il Bivio 1 a 14 direzione Milano, con riapertura prevista per le ore 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Orte Orvieto direzione Firenze, chiusa anche l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli, la riapertura anche in questo caso prevista per le 6. E ancora sempre sulla 1 vi segnalo la chiusura del nodo 1 Villa Literno Pomigliano, siamo in carreggiata sud per le provenienze da Roma fino alle 6.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La vicenda della Global Summit Flotilla. Tra la tarda serata e la notte sono rientrati tra Fiumicino e Malpensa alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele.
3: Sì, gli abbracci, i sorrisi, le kefie e le bandiere palestinesi sono stati accolti così gli attivisti italiani che erano a bordo della flottiglia, che sono stati espulsi da Israele e sono atterrati poco dopo le 23 a Fiumicino. Anche loro hanno raccontato di essere stati incatenati e picchiati dai soldati israeliani. Ad attenderli c'erano i parenti e anche diversi manifestanti pro-palle che in serata hanno dato vita al sit-in davanti a Montecitorio. Sono 16 connazionali rientrati a bordo di due voli provenienti da Istanbul, il primo diretto a Roma e il secondo a Milano Malpensa. Altri 12 italiani rientreranno nei prossimi giorni sempre dalla Turchia, dove sono stati espulsi, mentre i primi due, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, erano tornati già mattina. Hanno raccontato per primi le brutalità subite da parte dei militari israeliani, dall'arrembaggio in acque internazionali fino ai pestaggi che non hanno risparmiato donne e anziani. Sentiamo prima Mantovani, poi Carotenuto.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. C'era gente che non si reggeva in piedi. Molte donne hanno preso botte. Quei palestinesi fanno anche peggio.
5: È orribile. C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più. Ho preso dei calci. 20-30 persone con probabili fratture. 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
6: Simone Zazzera, GR1.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno lo stanziamento di 150 milioni di euro per infrastrutture e indennizi e la nuova proroga del taglio delle accise che dovrebbe arrivare fino alla prima settimana di giugno. Ieri Giorgia Meloni si è divisa tra Niscemi in Sicilia, dove con il capo della Protezione Civile siciliano ha visionato gli interventi sulla frana, e Brescia per essere intervenuta alla convention nazionale di Coldiretti. Da Palco è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburanti e elettricità la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Il conflitto russo-ucraino. Kiev colpisce il quartier generale dei servizi segreti della regione occupata di Kherson, lo ha reso noto in un video Zelensky. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito di Teheran. Trump vuole portarlo negli Stati Uniti e annuncia: controlliamo lo stretto di Hormuz. I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi, mentre si delinea un'ipotesi: le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita, le salme sabato in Italia. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
7: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni, portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
8: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
7: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo 2 torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che con poco ossigeno diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
8: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo di Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX. L'azienda di Elon Musk lo userà per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio a Boca Chica, in Texas, il contrarovescia si è fermato a 40 secondi dal via, dopo essere stato stoppato per ben 3 volte e rinviato di un'ora. Nuovo lancio previsto tra 24 ore circa. È morto nella sua casa di Bra Cuneo Carlo Petrini, 76enne, fondatore di Slow Food. Nell'86 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiare bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sport ciclismo, il Giro d'Italia, il belga Segert vince la 12ª tappa, il portoghese Eulalio sempre maglia rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

17 again, Yurt Mix, siamo sempre qui con voi le 3:09 con Isoradio in diretta ad accompagnarvi anche questa notte. Musica, grandi successi come sempre e tanta informazione per chi viaggia, per chi si sposta. Naturalmente poi il nostro saluto va anche a coloro che sono all'ascolto ma che comunque non sono in transito su strade e autostrade. C'è sempre un saluto per tutti. Allora salutiamo anche il nostro amico che ci chiedeva notizie in merito alle chiusure liguri. Partiamo proprio da qui, partiamo dal 10, dove andiamo a riprendere la notizia. Eccola qui, la 10 Genova Ventimiglia. Questa notte risulta chiuso il tratto compreso tra il bivio a 10 a 7 Milano Genova e Genova Pra direzione Ventimiglia. La riapertura è prevista per le 5. Alle 6 invece verrà riaperto il tratto Arenzano bivio a 10 a 26 dei trafori, chiuso in direzione Genova. Questo sulla 10. Mentre sulla 26 abbiamo da segnalare sulla Genova Voltri la chiusura del tratto bivio a 26 a 10 Genova Ventimiglia e la diramazione Pretosa Bettole verso Graveluna Toce, carreggiata nord. La riapertura è prevista per le 6. Fino alle 5 rimane chiuso il tratto Alessandria Sud, nodo a 26 a 21 Torino Brescia verso Graveluna Toce. Invece è stato riaperto poco fa il tratto Meina Arona verso Genova Voltri, carreggiata sud, tratto riaperto. Visto che ci siamo, parliamo naturalmente anche della 12, per ricordare che è chiuso il tratto Genova Nervi Recco direzione Livorno, chiuso anche Sestri Levante Lavagna verso Genova ed è chiusa anche l'entrata di Colle Salvetti direzione Rosignano, tutto questo fino alle ore 6. Sul tratto laziale della 12 abbiamo la chiusura del bivio 12 Roma Fiumicino in carreggiata sud per le provenienze, quindi dal la statale 1 Aurelia, il tratto verrà riaperto alle 6 del mattino. Sulla 21 non abbiamo segnalazioni di disagi, quindi non ci sono chiusure. Andiamo invece sulla 4 a Torino Trieste, perché è stata riaperta l'entrata e l'uscita di Capriate. Questi gli aggiornamenti. Ricordo che è sempre attiva la segnalazione di incidente, un incidente sulla 14 tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, siamo al chilometro 129. Coinvolta un'auto e un camion, non crea comunque questo incidente problemi alla circolazione. Non ci sono disagi neanche sulla 1, dove va segnalato al chilometro 104 un incidente tra il bivio 1-15 Parma La Spezia e Parma direzione Bologna, carreggiata sud. In questo caso ricordiamo che è rimasto coinvolto un camion tra corsia di marcia ed emergenza.

Bene ragazze, eccola qui un'altra novità, la voce di Clara accompagnata per l'occasione da San Giovanni, un'altra canzone che sicuramente sentiremo a non finire nelle prossime, da qui alle prossime settimane. È stato riaperto sulla 13, quindi torniamo a parlare della Bologna-Padova, perché è stato riaperto il tratto allacciamento a 13 Padova Sud e Padova Zona Industriale verso Padova Careggiata Nord. Il tratto è stato riaperto poco fa. Come pure è stato riaperto sulla diramazione Padova Sud, l'allacciamento a 13 Padova Sud in carreggiata Sud. Altri aggiornamenti poi ci portano invece sulla 4, la Torino-Trieste, riaperto il bivio a 4 a 13 Bologna-Padova in carreggiata Ovest per le provenienze da Venezia. Anche questo è stato riaperto con anticipo. E poi riaperto sulla 1 il tratto Orte-Orvieto direzione Firenze.

0: Stomp dimentica, naturalmente Tiziano Ferro, le 3:31 e allora torniamo ancora in autostrada, amici che ci raggiungono, che si sono appena sintonizzati e che naturalmente hanno necessità anche di conoscere quello che è lo stato delle chiusure, e non abbiamo fatto altro, non continuiamo a raccontare questa situazione, naturalmente dandovi tutti gli aggiornamenti man mano che arrivano. E allora, chi si è appena sintonizzato, andiamo a ricordare che sulla 1 è sempre chiuso il bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e il bivio 1 a 14 direzione Milano carreggiata nord, con riapertura prevista per le 5. Sulla 1 rimane chiusa anche l'entrata di Ponte Corvo verso Napoli, sempre fino alle ore 6, e il nodo 1 Villa Literno Pomigliano in carreggiata sud e per le provenienze da Roma, anche questo verrà riaperto alle 6. Sulla variante di Valico chiusa l'entrata di Badia direzione Firenze, l'entrata di Firenzuola direzione Firenze, ed è chiuso anche il tratto bivio 1 variante di Valico e località Aglio, sempre in direzione Firenze, con riapertura prevista per le 6. Poi notizie della Liguria, abbiamo parlato poco fa, andiamo anche sulla 13, la Bologna-Padova, per ricordare che è chiuso il tratto Rovigo-Rovigo Sud verso Bologna, la riapertura è prevista per le 5, questa è l'unica chiusura della 13. Sulla 14 invece abbiamo il tratto Castel San Pietro-Bologna-San Lazzaro verso Bologna, chiuso anche Imola-Faenza verso Ancona, carreggiata sud, anche questo fino alle ore 5. Alle 5 verrà riaperta l'uscita e l'entrata di Cesena. Il tratto invece Fano Marotta verso Ancona, carreggiata sud, verrà riaperto alle 6, e alle 6 verrà riaperto anche Pescara Ovest e Pescara Sud, chiuso al momento in entrambe le carreggiate. Chiuso anche Canosa Andria verso Bari, anche questo con riapertura prevista per le 6. Sulla 22, la Brennero Modena, abbiamo la chiusura per lavori di pavimentazione del tratto Reggiolo Rolo Carpi, siamo verso Modena, carreggiata sud. E poi chiuso invece sulla 23, la Palmanova Tarvisio, il tratto Gemona Osoppo Carnia direzione Tarvisio, carreggiata nord, e la riapertura è prevista per le 6. Come ogni notte a quest'ora, la top 20 del Radio Corriere TV, e quest'oggi, questa notte, andiamo a scoprire qual è, da chi è occupata la posizione numero 1.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Prontissimi con la classifica, se non l'avete fatto vi ricordo che è online il nuovo numero della Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, siamo pronti a scoprire chi c'è in vetta alla nostra top 10, la classifica del Radio Corriere TV. Facciamo un brevissimo riepilogo. Terza posizione Lady Gaga e Deci, Runway.

0: Mi fermo qui con la classifica, ci sentiamo la prossima settimana. Mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

How many lies con gli Spandau? Siamo sulla 26, la Genova Voltri, quindi ancora aggiornamenti che arrivano dalle nostre fonti, aggiornamenti che prontamente vi comunichiamo. Allora, sappiate che il tratto Alessandria Sud, nodo a 26 a 21, Torino-Brescia verso Greve Luna Toce, carreggiata nord, è stato appena riaperto anche con anticipo. Ricordo che questo tratto era stato chiuso per consentire il transito di trasporti eccezionali. Il tratto, ripeto, è stato riaperto. Vediamo, poi è stato risolto l'incidente della 14, quello segnalato tra Riccione Sud e Riccione, tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, erano coinvolte un'auto e un camion. L'incidente al chilometro 129 comunque non ha mai creato disagi alla circolazione. Poi sulla 14 abbiamo anche da evidenziare che è stato già riaperto il tratto Castel San Pietro Bologna San Lazzaro direzione Bologna. Altri aggiornamenti non ce ne sono. Abbiamo invece da ricordare che un incidente sta ancora interessando la 1 senza comunque conseguenze, coinvolto un camion tra la corsia di marcia e l'emergenza. Siamo tra il bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Parma direzione Bologna, carreggiata sud. Ecco, comunque va detto che la circolazione al momento è regolare sulla nostra rete viaria, questo lo diciamo a beneficio di coloro che si sono appena sintonizzati, però ci sono ancora diverse chiusure delle quali continuiamo a tenervi sempre aggiornati. Viene rilanciata, vedo, anche la notizia della chiusura sulla 24 Roma-Teramo dell'entrata di Teramo Est. Il tratto, l'entrata è chiusa in entrambe le carreggiate. E ancora un aggiornamento arrivato proprio in questo momento, quindi lo leggiamo insieme. Sulla 27 la Venezia-Belluno è stata riaperta l'uscita di Belluno per le provenienze da Venezia.

Risk It All con Bruno Mars. Ancora notizie relative alla viabilità per i nostri amici. Questa volta siamo proprio nella capitale, perché dobbiamo anche in ambito urbano, ecco, vi aggiorniamo anche in questo contesto, che è previsto un nuovo stop per la metro A di Roma. L'ATAC ha comunicato l'interruzione del servizio proprio dalle 21 di quest'oggi e per l'intera giornata di sabato per lavori dell'infrastruttura ferroviaria. Quindi le ultime corse dei treni partiranno proprio venerdì alle 21 dai capolinea di Battistini a Negnina, e poi da quel momento in poi la linea sarà sostituita da bus navetta, quindi metro A che si ferma dalle 21 di questa sera per tutto il sabato. Tornando invece in autostrada, andiamo a ricordare che sulla 8 Milano-Varese è chiuso, è stato riaperto anzi il tratto Varese-Solbiate-Albizzate direzione Milano, tratto riaperto pochi minuti fa, e sempre poco fa sulla 9 la Leinate Como Chiasso è stata riaperta sia l'entrata che l'uscita di Turate in entrambe le carreggiate. Altri aggiornamenti ci portano sulla 14, riaperta l'entrata e l'uscita di Cesena, anche queste riaperte con anticipo. L'ultimo aggiornamento riguarda il tratto laziale della Roma-Fiumicino, è stato riaperto il bivio a 12 Roma-Fiumicino in carreggiata sud per le provenienze dall'Aurelia. Anche questo è stato riaperto pochi minuti fa.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Oggi in Consiglio dei Ministri attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. La premier Giorgia Meloni è stata a Niscemi, poi la convention nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per la difesa.
2: Parla di equilibrio tra la necessità di difendersi e la capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Giorgia Meloni, dal palco dell'Assemblea della Coldiretti di Brescia, delinea le priorità che definisce sensate nell'attuale contesto geopolitico e richiama il tempo del realismo nelle scelte. Per la Premier serve una nuova fase per l'Europa che invita ad un cambio di passo per non essere consegnata all'irrilevanza. Ci aiuti a difendere le nostre eccellenze, scandisce, e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana del 25 gennaio. Da lì sottolinea la celerità degli interventi con i 150 milioni di euro stanziati che saranno messi a terra con i due provvedimenti da varare tra poche ore nel Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza del territorio e per risarcire chi ha perso la casa. Sul tavolo anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Carla Macrellino, GR1.
1: E secondo la Commissione europea nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9 contro l'1,2 ipotizzato lo scorso autunno, il taglio dell'aspettativa a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia è attesa una crescita dello 0,5 a fronte dello 0,8 stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione, quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, a 3,2 per il bel paese. E la vicenda della flottiglia, sono rientrati ieri sera alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele a Fiumicino e Malpensa all'abbraccio dei familiari. Nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. La procura di Roma indaga per sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv. E i dati economici insieme al caso flottiglia restano al centro del confronto tra i partiti.
3: Fratelli d'Italia rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica. Lucio Malan.
4: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo.
3: La Lega ribadisce che anche senza l'ok dell'Europa sul patto di stabilità l'Italia deve fare da sola. Stessa linea da Forza Italia che sottolinea i buoni dati sull'occupazione. Poi la fondo Bruxelles conferma il super bonus voluto dal centro-sinistra ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici del paese. Rimanda al mittente le accuse del Movimento 5 Stelle, un capro espiatorio non più credibile. Poi la fondo l'Italia è fanalino di coda dell'Europa, il governo deve andare a casa. Per il PD i dati Istat certificano il fallimento del governo, servono piani strutturali e non bonus temporanei. E sull'avvertenza Electrolux e Lichlein.
5: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
3: Diminuiscono i salari reali e cresce il debito pubblico, con Meloni, dice Renzi, Italia Viva. Siamo in zona retrocessione. Sul caso flottiglia la maggioranza condanna il trattamento incivile agli attivisti da parte di Israele, ma le opposizioni incalzano, il governo interrompa tutti i rapporti con Tel Aviv. Alessandro Allegra, GR1.
1: Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Accordo vicino per il capo della Casa Bianca, che aumenta però la pressione su Cuba e i Caraibi, schierata la porta aerea in Imiz. La guerra in Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky. Mosca intanto testa il missile ipersonico Zircon. E si apre oggi a Helsingborg, in Svezia, la riunione dei ministri degli esteri dei paesi della NATO. Per l'Italia Tajani, di fronte al progressivo disimpegno statunitense, la Germania non nasconde le ambizioni di una futura leadership per il ministro degli esteri. Vadeful, il governo di Berlino è pronto ad assumersi questa responsabilità con una nuova ripartizione degli oneri. E i 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi, mentre si delinea un'ipotesi, le vittime ingannate dalla sabbia finite in un cunicolo senza uscita. Le salme arriveranno sabato in Italia. E parliamo del comparto auto. Stellantis ha presentato il nuovo piano strategico per il 2030, previsti 60 modelli da lanciare, 60 miliardi di euro di investimenti. tre quinti per il Nord America e il resto agli altri mercati. Non chiuderemo gli impianti in Italia e in Europa, dice l'AD Antonio Filosa, la capacità produttiva sarà ridotta di 800.000 unità condividendo alcuni siti industriali con i partner del gruppo. Anche Cassino ha un futuro, aggiunge Filosa, si vedrà con il piano Maserati che presenteremo a dicembre. Ed è morto nella sua casa di Bra Cuneo Carlo Petrini, 76enne, fondatore di Slow Food. Nel 1986 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiar bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. E chiudiamo con lo sport e ciclismo. Giro d'Italia, Novi Ligure vince Saegaert e Eulalio sempre in rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania. Basket, playoff, scudetto Milano, prima semifinalista. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'edizione alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news

0: È sempre Iso Radio ad accompagnarvi, ben ritrovati a tutti voi, Elena Carbonari che vi parla, Francesco Pantaleo la parte tecnica, e si continua a parlare di chiusure o meglio in questo caso tratti riaperti. In questo caso siamo sulla 13, la Bologna-Padova, infatti è stato riaperto il tratto Rovigo-Sud direzione Bologna, quindi al momento sulla 13 non ci sono più tratti chiusi perché sono stati tutti riaperti con anticipo. Vediamo. Poi è stato riaperto anche sulla tangenziale di Varese lo svincolo Lago Varese Gazzada in carreggiata ovest, quindi per le provenienze dal valico del Gaggiolo il tratto è stato riaperto. Rimane sempre questa segnalazione di incidente sulla 1 tra il bivio 1-15 Parma La Spezia e Parma verso Bologna al chilometro 104, un camion tra la corsia di marcia e l'emergenza, circolazione regolare, una circolazione che in effetti risulta regolare ovunque, questo lo diciamo proprio per informare anche gli ultimi arrivati, quindi continuiamo ancora a parlare di chiusure come quella della 1 del tratto bivio 1 raccordo 14 Bologna Casalecchio e il bivio 1-14 direzione Milano carreggiata nord. Il tratto è chiuso e verrà riaperto alle 5. Alle 6 di questa mattina invece verrà riaperta l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli, e sempre alle 6 è prevista la riapertura del nodo 1 Villa Literno Pomigliano, carreggiata sud per le provenienze da Roma.
1: Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così.

Altri tratti riaperti, questa volta abbiamo da parlare della 10, la Genova Ventimiglia, riaperto il tratto tra Renzano e il Bivio a 10.

uzzanese per le provenienze da Firenze. Saluto e ringrazio anche gli amici che ci stanno scrivendo, anche chi ci parla in effetti di questo incidente di cui stiamo dando notizia da un po', quindi di un tir in scarpata, questo ci racconta il nostro amico. In effetti siamo solo uno, c'è questo camion tra la corsia di marcia emergenza, tra il bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Parma direzione Bologna, carreggiata a sud, quindi è questo presumo l'incidente a cui ti riferisci, dove è rimasto coinvolto un camion. Siamo al chilometro 104. Andiamo a vedere altre notizie. Vedo che sulla 22, la Brennero Modena, invece è stato riaperto il tratto che risultava chiuso fino a poco fa per lavori di pavimentazione. Parliamo del tratto Reggiolo Rolo Carpi direzione Modena. Si intitola Farfalle nello stomaco, il nuovo di Noemi.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, questa è la nuova canzone di Mr. Rain alle 4:28. Parliamo di Kimi Antonelli, che sempre più spesso, anche per non solo per i risultati che mette a segno, ma anche per il suo modo di gestire il successo, viene paragonato a Yannick Sinner, e naturalmente lui di questo è onorato. Dice: paragoni con lui mi fanno piacere, ma ha ottenuto Yannick moltissimo, io sono ancora un po' indietro, sto andando bene, però devo dimostrare ancora qualcosa, forse non tantissimo, ma non ho vinto quanto lui, perciò gli accostamenti, almeno da questo punto di vista, sono ingiusti. E devo dire che dimostra Kimi Antonelli anche di avere una bella testa. Ecco cosa dice a proposito del concetto di felicità. Dice: quanto dura la felicità? 2 o 3 giorni in genere, quella in Cina una settimana, perché era la prima vittoria, e anche a Miami un po' di più, perché ero veramente soddisfatto di come avevo gestito la gara. La felicità per me che cos'è? Essere in pace con me stesso, godermi anche la vita normale, al di fuori degli impegni sportivi, e passare del tempo con la famiglia e gli amici. Ecco per Kimi Antonelli come si può riassumere il concetto di felicità. Sembra di sentire, del resto, anche su questo un po' anche Yannick Sinner, anche per lui che appena conclude gli eventi sportivi con i risultati che sappiamo, si rifugia poi nel suo cerchio intimo in Valposteria, quindi ci sono diverse affinità. A proposito sempre di quello che è il concetto di felicità, Kimi Antonelli dice pure: bisogna sempre rimanere umili, prima o poi ci sarà un weekend storto, spero ovviamente che capiti il più tardi possibile, ma quando succederà sarà anche meno duro affrontarlo se continuerò a ragionare così. Sarei felice se tanti italiani si appassionassero alla Formula 1, così come è successo nel tennis con Sinner, e io direi che ci sta riuscendo ampiamente.

da segnalare un nuovo incidente avvenuto poco fa sulla 1. Siamo tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione Bologna, carreggiata sud, siamo al chilometro 74. Sono rimasti coinvolti due camion tra emergenza e corsia di marcia. Vi ricordo il tratto, siamo tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione Bologna, carreggiata sud, chilometro 74. La circolazione comunque è regolare. Come pure regolare nell'altro tratto della 1, sempre interessato da incidente. Siamo al chilometro 104, esattamente tra il bivio 1-15 Parma La Spezia e Parma direzione Bologna. Anche qui è rimasto coinvolto un camion, comunque senza conseguenze per la circolazione, come vi dicevo. Andiamo sulla 8 Milano Varese. È stato riaperto il bivio di ramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Anche sulla 10 la Genova Ventimiglia è stato riaperto con anticipo il tratto bivio a 10 a 7 Milano Genova e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. L'ultimo aggiornamento riguarda la 12, dove è stato riaperto Genova Nervi Recco, direzione Livorno.

0: Mai.
1: Guardala con Edoardo Bennato, lo conosciamo, lo apprezziamo ormai da decenni per, come cantautore, come artista, per le sue canzoni, ma non dimentichiamo che lui è anche un pittore, del resto è anche laureato in architettura e ha anche realizzato anche in passato le copertine di alcuni suoi album, quindi, come dire, le immagini e la musica si possono completare a vicende, quindi si muove anche su questo, su quest'altro territorio, e quindi questa sua attività di pittore, chi vorrà potrà anche così esaminarla ammirando i suoi, le sue opere, che saranno proprio in mostra qui a Roma dal 26 maggio, quindi tra pochissimi giorni, dal 26 maggio al 21 giugno presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, la mostra che si intitola In Cammino, e come lui stesso ha definito poi questa mostra serve anche per dare dignità alle anime in fuga, quindi usa la pittura proprio come la musica, quindi magari se siete fan, amanti della musica di Edoardo Bennato, questo vi darà la possibilità anche di conoscere quest'altra sfaccettatura di Edoardo Bennato, quindi di apprezzarlo anche come pittore. Vi aggiorno sulla tangenziale di Napoli, perché è stata appena riaperta l'entrata di Arenella in entrambe le carreggiate, è riaperta anche l'entrata a Capodimonte, è riaperto anche il tratto Capodimonte-Corso Malta in carreggiata est verso la diramazione Capodichino.

E questo è il titolo, Flamenco Paranoia, la nuova canzone di Samurai J 454. Tra poco il nuovo appuntamento con l'informazione. Intanto dalle nostre strade e autostrade continuano ad arrivare aggiornamenti. Aggiornamenti che ci riportano sulla 1, riaperto il tratto compreso tra il bivio 1 raccordo a 14 Bologna-Casalecchio e il bivio 1 a 14 direzione Milano Carreggiata Nord. Quindi tratto riaperto. Ricordo che sulla 1 c'è sempre questa segnalazione di incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, due camion coinvolti tra emergenza e corsia di marcia. Al momento c'è proprio una scorta veicoli per questo incidente.

Torniamo sulla notizia di poco fa. L'incidente è avvenuto sulla 1. Ora abbiamo anche una coda da segnalare a causa di questo. Siamo tra il bivio 1 fine con Planare Piacenza e Fiorenzuola, direzione Bologna, carreggiata sud, coda per incidente.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeola, Global Summit Flotilla. Rientrati tra la tarda sera e tra la notte, parte dei 28 attivisti italiani bloccati da Israele mentre si dirigevano con la flotta verso la striscia di Gaza. In mattinata l'arrivo del deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e le accuse all'esercito israeliano di aver usato i metodi violenti. La Procura di Roma avvia l'indagine per sequestro di persona. E il caso Flotilla suscita l'indignazione della comunità internazionale, scuote il governo Netanyahu.
3: Solo un arresto, una donna, perché anche cittadina israeliana. Gli altri attivisti della flottiglia sono stati tutti espulsi dal paese, come ha detto il ministro degli esteri israeliano, Saar. Ma i riflettori rimangono puntati sulle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Lui stesso, dopo le parole molto dure rivoltegli da Gideon Saar, non solo ha rivendicato le sue azioni, ma lo ha attaccato dichiarando: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e militari hanno preso in custodia i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. Il premier Netanyahu, pur prendendo le distanze piuttosto blandamente, non ha messo alla porta Ben-Gvir, che ormai buona parte della stampa israeliana definisce delinquente e razzista. Il governo era già in crisi, la campagna elettorale non iniziata ufficialmente è di fatto già in corso, il dissenso nell'esecutivo è emerso con forza nelle parole di condanna del ministro Saar. Ben-Gvir è nel mirino della comunità internazionale, molti paesi, tra questi l'Italia, hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro Tajani ha poi chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre a braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Trump vuole portarlo negli Stati Uniti e intanto annuncia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Il conflitto russo-ucraino, Kiev colpisce il quartier generale dei servizi segreti nella regione occupata di Kherson, lo ha reso noto con un video Zelensky. Distrutto anche un sistema missilistico, un centinaio tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Oggi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizi e la nuova proroga del taglio delle accise che dovrebbe arrivare fino alla prima settimana di giugno. Ieri Giorgia Meloni si è divisa tra Niscemi in Sicilia, dove con il capo della protezione civile siciliano ha visionato gli interventi sulla frana, e Brescia per un intervento alla Convention Nazionale dei Coldiretti. Da palco è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburanti e elettricità la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi. Mentre si delinea un'ipotesi, le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita. Domani le salme in Italia. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
4: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni, portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
5: Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
4: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo 2 torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che con poco ossigeno diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
5: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Giura oggi alla Casa Bianca il nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh. Il nuovo numero uno della Banca Centrale Americana sostituisce Jerome Powell, da tempo criticato dal presidente Donald Trump per le scelte economiche, specialmente sul taglio dei tassi. È rinviato per motivi tecnici il test in volo di Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX. L'azienda di Elon Musk la userà per futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio a Boca Chica, Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal via, dopo essere stato stoppato per ben 3 volte e rinviato di un'ora. Nuovo lancio previsto tra 24 ore. Sport, ciclismo, il Giro d'Italia, il belga Segert vince la 12ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania. Calcio, i play-out di Serie B, stasera su Tirolo e Bari si giocano la permanenza tra i cadetti. Si parte dallo 0-0 dell'andata. Genci, Pescara, Spezia e Reggiana, era l'ultima notizia. Linea Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: 10 sempre Isoradio, la nostra programmazione notturna ormai è arrivata alle sue ultime battute, gli sgoccioli, visto che alle 5.30 poi si inizierà la mattinata e questa mattina sarete con Alessandro De Gerardi. Se fai sentire la tua voce, Alessandro?
1: Sì, prova.
0: Eccolo qua, è arrivato Alessandro De Gerardi che vi accompagnerà fino alle 9. E intanto andiamo di nuovo in autostrada a confermare ai nostri amici quella che è stata l'ultima notizia che vi avevo comunicato, la coda, il chilometro di coda, ora data anche con tendenza all'aumento per incidente sulla 1 tra il bivio 1 fine con Planare Piacenza e Fiorenzuola direzione Bologna, quindi notizia da confermare. Non è l'unico incidente, perché un altro sempre sulla 1 dobbiamo segnalarlo, tra il bivio 1 15 Parma La Spezia e Parma direzione Bologna. Siamo al chilometro 104, un camion tra corsia di marcia emergenza, la circolazione in questo caso però risulta regolare. E in questi ultimi minuti qualche tratto è stato riaperto, infatti sulla 1 è stato riaperto il nodo a 1 Villa Literno Pomigliano in carreggiata sud per le provenienze dalla capitale, è stato riaperto sulla Napoli Salerno il tratto Angri Sud diramazione statale 268 verso Napoli, riaperta anche l'entrata di Angri Sud per le provenienze da Napoli, sulla diramazione Gallarate Gattico riaperto il bivio diramazione a 8 a 26 in carreggiata sud per le provenienze dalla 26. Anche dalla 14 c'è un aggiornamento, il tratto Imola-Fenza verso Ancona è stato riaperto, come pure quello tra Canosa e Andria verso Bari. Riaperto sulla 23 la Palmanova-Tarvisio, il tratto Gemona-Osoppo-Carnia direzione Tarvisio. Vado a ricordare poi che sulla 1 per il momento rimane chiusa soltanto l'entrata di Ponte Corvo in direzione Napoli, questa è l'unica chiusura che abbiamo sulla 1. Sulla variante di Valico invece ancora chiusa l'entrata Bedia direzione Firenze, l'entrata Fiorenzuola direzione Firenze ed è chiuso anche il bivio 1 variante di Valico località Aglio sempre verso Firenze. Tutti questi tratti della variante di Valico verranno riaperti alle 6 del mattino.

0: Sleeping Satellite, ritrovato qui alle 5.19 nella nostra programmazione, una volta notturna, ormai potremmo cominciare a dire diurna, eh? Ci
1: sì,
0: siamo.
1: Non ci
0: dai.
1: Si capisce più niente,
0: ma
1: sempre
0: sì,
1: queste ore un po' così buie, queste ore buie.
0: Sempre
1: esatto.
0: Buio,
1: Esatto.
0: Ciao Alessandro,
1: sì,
0: buongiorno,
1: allora, avevo
0: ben
1: già
0: arrivato.
1: Provato il microfono tuo, adesso provo
0: sì,
1: il mio, ecco, prova,
0: prova
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: i microfoni, il nostro Alessandro. Sei pronto per questa lunga giornata
1: sì,
0: che
1: molto,
0: farà?
1: Molto, molto
0: mi ha descritto, ormai hai risaputo che il nostro Alessandro è un uomo multitasking, fa veramente tante cose contemporaneamente, ma

0: la tua giornatina,
1: sì,
0: tipo.
1: Sì, impegnato, anche perché sarà stanotte sarò di nuovo qua, dopo un pomeriggio intenso.
0: Esattamente,
1: sì.
0: bene. Bello carico, tra poco sarà pronto il nostro Alessandro ad accompagnarvi fino alle 9 del mattino.
1: A dopo.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Allora, ancora buongiorno ad Alessandro Gerardis, le 5.32, diamo subito uno sguardo al tempo come di consueto all'inizio dei nostri programmi mattutini. In studio con noi c'è il tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, una buona giornata a tutti coloro che si sono collegati, una situazione meteorologica decisamente bella. L'alta pressione si va consolidando sul nostro paese, questo assicurerà stabilità atmosferica con un cielo generalmente privo di nubi. Qualche addensamento in più al momento è presente nell'entroterra calabrese e nelle ore più calde della giornata, proprio sui rilievi della Calabria, potrà esserci qualche locale rovescio, ma nulla di significativo. In un quadro di tempo decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi. E la ventilazione rimane ancora un po' sostenuta, venti ancora da nord che però gradualmente andranno attenuandosi. Chiudo con le temperature che iniziano a salire, oggi si sfioreranno i 31 gradi sia al centro che al nord del paese.
6: Vabbè, è arrivata l'estate.
7: Diciamo che si sta affacciando,
6: sta facendo le prove. Benissimo, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Una delle più belle canzoni di Billy Joel, questa Honesty. Allora, a corredo delle notizie già datevi dall'aeronautica militare, aggiungiamo vento forte in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto, vento forte in A12 la Roma Tarquinia tra Civitavecchia Nord e Tarquinia, vento forte in A14 tra Vasto Nord e Poggio Imperiale tra San Severo e Cerignola Est, e anche sulla 16 troviamo il vento tra Cerignola Ovest e il bivio con la A14. Aggiungiamo anche le code per un incidente in A1 tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Bologna, sono di 2 km con tendenza all'aumento, incidente al chilometro 73,8, coinvolti 2 camion, è disponibile al traffico solo la terza corsia. Percorso alternativo, consigliamo l'uscita di Piacenza Sud, seguire la via Emilia con rientro a Fiorenzuola. Percorso alternativo invece per le lunghe percorrenze, consigliamo di proseguire lungo la 4 in direzione di Venezia per poi immettersi sulla A22 del Brennero. Sono terminate le code per il tratto chiuso in A10 tra Genova Praia e il bivio A26 verso Ventimiglia. Segnaliamo poi un incidente in A1 tra Monte San Savino e Valdichiana, un'auto coinvolta al chilometro 384, più a sud altro incidente tra Tigliano e Orvieto verso Firenze al chilometro 464. Non ci sono comunque in questi due casi code da segnalare. Andiamo poi anche sulla 1 tra la fine della Complanare di Piacenza e la dimensione di Firenzuola, ricordando l'incidente già detto, però c'è anche un altro incidente sempre lì in zona tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna al chilometro 104, un camion che occupa la corsia di marcia e la corsia di emergenza. Fate attenzione. Torna la musica con Elisa.

The Groove con Amongst the Noise. Vediamo un po' di riaperture. È stato riaperto il tratto della 5 tra il Monte Bianco e Aosta Ovest in direzione di Torino. Riaperture in A26 tra il Bivia 10 e la diramazione Predosa Bettole. Riaperto anche il raccordo A23 tangenziale di Udine. E poi abbiamo la riapertura dello svincolo di Ponte Corvo in A1, anche sulla variante di Valico tutto riaperto, sia per i tratti che per gli svincoli che erano chiusi. Ricordiamo poi la riapertura in A14 tra Fane e Marotta in direzione di Ancona, riaperto Teramo Est sulla 24, riaperto anche il tratto tra Teramo Est e la strada di grande comunicazione per Giulianova, riapertura anche in A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud, riapertura in A12 di Colle Salvetti. Nel frattempo si è risolto l'incidente tra Attigliano e Orvieto, rimane segnalato in A1 quello tra Monte San Savino e Valdichiana con un auto coinvolta in direzione di Roma, chilometro 384. Si sono formate code per traffico in A10 tra Genova Pra e il Bivio A26 verso la Francia e tra Renzano e il Bivio A26 verso Genova. Ricordiamo le code già comunicatevi prima, di 2 chilometri con tendenza all'aumento per l'incidente tra la fine della Compranare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione sud Bologna. Arriva Renato Zero.

Al mio paese Levante, Delia Serena Brancale, questo tormentone del periodo che stiamo ascoltando tutti i giorni. Intanto è stato riaperto il traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi, terminate le code in 10, sia quelle tra Genova Pram e il bivio con la 26 verso Ventimiglia, che quelle tra Renzano e la 26 in direzione di Genova. Segnaliamo ancora le code di 2 km con tendenza all'aumento sulla 1 tra la fine della Compranare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione sud Bologna. Arriva Chris Rea.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Arrivati ieri in tarda serata a Roma, a Fiumicino e a Milano Malpensa 16 dei 28 attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, espulsi da Israele dove sono stati detenuti. Ad accoglierli i familiari e la stessa organizzazione. Nella mattinata, nello scalo romano, erano atterrati il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Ascoltiamo le parole degli attivisti arrivati ieri sera.
2: Sono state almeno 48 ore se non di più, dopo tre rapimenti illegali, sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire tecnicamente, in un campo di concentramento, non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto, non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
3: Tre navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
1: Racconti che fanno il paio con le immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Gli attivisti ammanettati, in ginocchio, derisi, presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar. Lo stesso ha fatto il premier Netanyahu, che però non ha chiesto le dimissioni a Ben-Gvir. Su di lui la pressione della comunità internazionale. Il ministro Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. La guerra in Ucraina. Al vertice NATO in Svezia, la Germania si profila come leader dell'Alleanza Atlantica e Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 militari in Polonia. Sul campo non si fermano le ostilità, droni sconfinano nei paesi baltici, mentre le forze speciali di Kiev colpiscono al cuore i russi.
4: Da settimane l'Ucraina intensifica i suoi attacchi in territorio russo mentre rivendica successi al fronte e ora arriva questa operazione al sud nella parte dell'oblast di Kherson, che collega il resto dell'Ucraina alla Crimea. Zelensky plaude al successo delle forze speciali ucraine che hanno colpito il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska Hirka, un centro di strategica importanza per Mosca. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle truppe nemiche da almeno 15 milioni di euro, un centinaio le vittime tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scrive Zelensky, che pubblica un filmato senza audio sull'attacco all'FSB. Intanto le esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui il temutissimo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Non sono furiosa, non mi occupo di manifesti, non chiamo ministri per lamentarmi di queste sciocchezze. Lo scrive in una lettera alla stampa Giorgia Meloni, smentendo una ricostruzione del quotidiano secondo cui la premier non avrebbe gradito una campagna pubblicitaria di Italia Viva nelle stazioni con lo slogan «Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo». Ho trovato la campagna molto efficace e l'ho detto direttamente a Matteo Renzi. Non mi hanno mai spaventato le critiche, continua Meloni, obiettando però che quando governavano Renzi e il PD il paese era in condizioni tutt'altro che rose. E siamo alla tragedia dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi. Sul fronte dell'inchiesta prende corpo l'ipotesi che le vittime, ingannate dalla sabbia, siano finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
5: È presto per dire cosa è successo. Di certo possiamo escludere alcune ipotesi, come il risucchio nella grotta. Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza o l'utilizzo non corretto di una sagola guida, la mancanza di visibilità. Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
1: È morto nella sua casa di Bra, Cuneo, Carlo Petrini, 76enne, fondatore di Slow Food. Nel 1986 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiar bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. E siamo al Festival di Cannes, che va verso la conclusione. Domani sera, infatti, alle 20:15, la cerimonia che assegnerà il palmarès. Il cinema spagnolo tra i favoriti, con la presentazione ieri sera di La Bola Nera, accolto da un lunghissimo applauso. Ed oggi gli ultimi due film di due registe, il tedesco L'avventura sognata, girato in una zona di confine in Bulgaria, e il francese Storie di notte, in cui recita nel ruolo proprio di un'italiana Monica Bellucci. Lo sport, Giro d'Italia, sempre in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, la città di Filippo Ganna. Sono le 6:05, ci fermiamo qui in linea all'edicola, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
6: 112, mi dica.
0: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
7: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
8: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

What's Love Got to Do With It? Tina Turner, ancora buongiorno da Alessandro De Gerardis, Giovanni Insardi alla parte tecnica. Siamo sulle strade del mattino in viaggio su Rai Isoradio. Per quanto mi riguarda, saremo insieme fino alle 9. Allora, abbiamo sempre questi 2 chilometri di coda sulla 1 tra la fine della Complanare di Piacenza e la derivazione di Fiorenzuola in direzione sud Bologna. Percorsi alternativi: uscire a Piacenza Sud, percorrere la statale 9 via Emilia, rientrare sulla 1 a Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna, percorrere la 4 e utilizzare la 22 del Brennero per raggiungere la 1. Incidente che si è verificato al chilometro 73-800, sono rimasti coinvolti 2 camion e è disponibile a traffico solo la terza corsia. Poi ci sono code adesso per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Ancora segnalato l'incidente in A1 tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Parma in direzione sud Bologna. Rallentamenti si sono formati per l'incidente tra Monte San Savino e Valdichiana sulla 1, un'auto coinvolta al chilometro 384. Altro incidente dove sono rimasti coinvolti 2 camion e il traffico scorre su una sola corsia è segnalato sulla 1 tra il nodo con la 24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. L'incidente è al chilometro 566,6. E adesso la novità di Silvia Salemi, End of Silence.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford

Ti porto in Africa, era Mango. Continua il nostro viaggio sulle strade del mattino, aumenta il traffico come sempre di consueto intorno a quest'ora. Adesso abbiamo le code anche per l'incidente sulla 1 tra il nodo A24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Si sono formate code a Roma anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultimo. Terminate invece le code in A9 alla dogana tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Aumenta il traffico intorno a Milano, code a tratti in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e sempre in direzione ovest anche tra Dalmine e Trezzo, stessa situazione. Sono ancora di 2 chilometri le code per l'incidente in A1 tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione sud Bologna. Vi ricordo i percorsi alternativi: uscire a Piacenza Sud, percorrere la via Emilia, rientrare sulla 1 a Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna, percorrere la 4 e utilizzare poi la

0: secondo appuntamento della giornata con l'Aeronautica Militare. Ritroviamo in studio il tenente colonnello Filippo Petrucci. Ancora buongiorno.
1: Grazie, di nuovo buongiorno a voi. Un cielo limpido, quello che c'è attualmente sul nostro paese, fatta eccezione di qualche annuvolamento sull'Appennino calabrese, per il resto una giornata, quella che ci aspetta dal cielo privo di nubi, un tempo stabile, un'atmosfera stabile, un cielo che rimarrà sereno per gran parte della giornata. Durante le ore più calde del pomeriggio qualche rovescio potrà interessare i rilievi calabresi, ma saranno fenomeni brevi che tenderanno poi a scomparire in serata. Temperature decisamente elevate, sfioreremo i 31 gradi sia al centro che al nord.
0: Bene, grazie ancora al tenente colonnello Filippo Petrucci.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Fred De Palma, Anita e Mischilla insieme con La Testa Gira, e noi giriamo invece il nostro sguardo verso le varie notizie. Nel frattempo si intensifica la situazione, adesso anche la diramazione Roma Sud è interessata da incolonnamenti tra Torre Nova e il grande raccordo anulare con un chilometro di coda. Ricordiamo anche il tratto urbano della 24 che vede incolonnamenti tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Coda per incidente sempre in zona Roma sulla 1 tra il nodo a 24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli, e qui la coda è di un chilometro. Poi andiamo sulla 1, siamo tra il bivio a 15 e Parma in direzione di Bologna, un incidente al chilometro 104, siamo in carreggiata sud, un camion tra le corsie di marcia e di emergenza. E ribadisco ancora la coda di 2 chilometri con tendenza all'aumento sulla 1 tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Bologna, le code a tratti in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Trezzo, in entrambi i casi in carreggiata ovest verso Torino. Eurythmics, I saved the world today.

0: Marco Masini con Ti vorrei, e adesso io vorrei collegarmi con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, primo collegamento della giornata. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud verso Bologna rileviamo 3 km di coda. Si tratta di un tamponamento tra due camion avvenuto all'altezza del chilometro 73 più 800. Il traffico scorre soltanto in terza corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Fiorenzuola in autostrada. Per le lunghe percorrenze invece consigliamo di fare la 4 Milano-Brescia verso Venezia e poi seguire le indicazioni per la 22 Brennero-Modena in direzione Modena. E rimaniamo ancora sulla 1 Milano-Napoli per segnalare un altro incidente. Siamo tra il bivio per la 24 Roma Termo e la diramazione di Roma Sud in direzione sud, sempre verso Napoli, un chilometro di coda. L'incidente è avvenuto al chilometro 566 più 600. Il traffico scorre soltanto in prima corsia. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi viaggia sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 15 minuti circa. Per chi in viaggio verso Milano-Torino tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cormano, e 4 km per il traffico congestionato sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città tra la fine della Complanare e la tangenziale Est. Prima di salutarvi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio. Rivediamo un po' tutta la situazione, sicuramente fastidiosa, tanto per rimanere in tema, per chi è in viaggio e si trova incolonnato, come ad esempio nel tratto dove si è verificato già da un po' l'incidente tra la fine della Campanaria di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Ci sono infatti delle code per questo incidente che adesso sono salite a 4 chilometri, quindi situazione decisamente peggiorata rispetto a prima, 4 chilometri con tendenza all'aumento. Vi ricordo i percorsi alternativi: uscire a Piacenza Sud, percorrere la statale 9 via Emilia, rientrare sulla 1 a Fiorenzuola per le lunghe percorrenze, da Milano verso Bologna percorrere la 4 e utilizzare la 22 del Brennero per raggiungere la 1. Ricordo che l'incidente ha visto coinvolti due camion ed è disponibile al traffico solo la terza corsia. Code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna, di Brescia, scusate, siamo tra Cormano e Milano Est, e poi verso Torino invece le troviamo tra Milano Est e Cormano e tra Dalmine e Trezzo. Incidente in A1 tra il Bivia 15 Parma La Spezia e Parma in direzione sud, quindi verso Bologna, e siamo poi tra Monte San Savino e Valdichiano, dove sono segnalati rallentamenti per l'incidente che si è verificato al chilometro 384 in direzione sud. 2 chilometri per l'incidente in A1 alle porte di Roma tra il nodo a 24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. E poi abbiamo anche la situazione sulla Campanaria del tratto urbano della A24 tra Torcervale e Fine Campanaria verso la tangenziale est, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento. Mac con Fabulous.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Rai su Radio.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Botte e abusi sessuali dai soldati israeliani, il racconto degli attivisti italiani di flottiglia rientrati a Fiumicino e Malpensa, crepe nel governo Netanyahu dopo le immagini delle violenze divulgate dal ministro Ben-Gvir. Kiev colpisce gli 007 russi, strage nel Kherson, Zelensky, un centinaio le vittime, Mosca attesta il missile ipersonico Zircon. Addio a Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, ha speso la vita per un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, Giuseppe Sempio rompe il silenzio e dice al TG1, quel giorno era a casa, con me. Leadership femminile, gender gap, le sfide dell'inclusione lavorativa, a Milano l'evento Eccellenza Donna promosso dalle giornaliste italiane. Formula 1, Kimi Antonelli caccia il poker in Canada, il pilota della Mercedes corre per la quarta vittoria consecutiva. Giro d'Italia, scatto vincente di Segert a Novi Ligure, Eulalio sempre in rosa, oggi arrivo a Verbania, terra di Filippo Ganna.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Questa mattina il Vangelo ci porta a dopo la resurrezione. Diciamo, siamo usciti dal cenacolo, Gesù è stato crocifisso ma è risorto, ed ora il Vangelo di Giovanni al capitolo 21 ci fa stare sulle rive del Mar di Galilea, laddove nei 3 anni precedenti tante volte li avevi incontrati. Ma questa volta è un po' singolare, particolare. Cioè Gesù, ci stanno gli altri 11, e Gesù chiama Pietro e gli dice: Simone, ma mi vuoi bene più di costoro? E Pietro: certo Signore, tu lo sai che gli voglio bene, che ti voglio bene. Pace ai miei agnelli, gli dice Gesù, e ancora: ma mi vuoi davvero bene? E Pietro: ma certo Signore. E poi per una terza volta: ma dimmi, ma mi ami? Pietro è un po' sconcertato. Questa insistenza sull'amore. Tante volte noi dimentichiamo che Gesù non è come dire una colonna secca di pietra. Anche Gesù chiede affetto e chiede amore. Anche noi questa mattina quelle parole rivolte a Pietro possiamo sentirle rivolte a ciascuno di noi, anche a me: Vincenzo, ma mi vuoi bene davvero? Il bisogno di amore che Gesù ha, è questo quello che dovremmo scoprire. La fede, cari amiche e cari amici, non è nella testa, diciamo così, frigida del sillogismo. La fede non è credere che Gesù è Dio. La fede è innamorarsi di Gesù. La fede è, come dire, davvero perdere la testa per Gesù. Il diavolo sapeva benissimo che Gesù era Dio, tanto che gli è andato contro le tentazioni e così oltre, ma non è che certo il diavolo sia un buon credente. Il credente è colui che risponde a Gesù come Pietro: ma certo Signore, che ti voglio bene. E se vogliamo bene a Gesù, allora ascolteremo le sue parole, cercheremo di avere i suoi sentimenti, cercheremo di seguirlo, perché chi segue Gesù sta sulla via dell'amore. una via che ripaga sempre, anche se a volte a prezzi anche alti, ma è la felicità della vita e la felicità dell'amore, quella che ci riempie il cuore. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: dove vanno le nuvole.
1: 7:09, vediamo un po' dove vanno queste nuvole, se ancora ci saranno le nuvole, ce lo racconta Sabina Angeloni, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Iso Radio. Nuvole che sono ben poche, ecco, e lo saranno anche nel fine settimana. Sì. Infatti partiamo prima dalla situazione attuale, situazione che vede prevalenza di cielo sereno in realtà su gran parte del paese, abbiamo qualche nube bassa che sta interessando i settori prealpini del Piemonte, così come anche le zone pianeggianti dell'entroterra del Veneto ed il lago di Garda. Abbiamo un po' di nuvolosità anche nelle Marche, sulle zone più settentrionali, e poi nubi sparse stanno interessando i settori appenninici delle regioni meridionali. Tutto questo in un contesto asciutto e con temperature anche decisamente miti per queste prime ore del giorno, con valori che almeno in pianura sono diffusamente al di sopra dei 12-15 gradi un po' su tutto il territorio. E per la giornata odierna il tempo si manterrà asciutto, quindi diciamo che la probabilità di piogge sarà decisamente scarsa o del tutto nulla, avremo solo qualche annuvolamento nelle ore pomeridiane che andrà ad insistere sull'arco alpino ed anche sui settori interni pianeggianti delle regioni centrali, così come all'estremo sud tra Calabria e Sicilia centro orientale, però anche in questo caso diciamo in un contesto asciutto. Per quanto riguarda le temperature sono in aumento già da qualche giorno, infatti c'è questo campo anticiclonico che appunto si espande sull'Europa occidentale, sta interessando anche l'Italia e sta comportando, oltre che a questa stabilità, anche un aumento delle temperature massime che almeno nella giornata di oggi, ma anche nel corso del fine settimana, in pianura padana, nelle vallate e pianure interne di Toscana, Lazio ed anche Sardegna, potranno spingersi fin verso i 30 gradi, quindi si tratta di valori diciamo più tipici della seconda metà di giugno che della seconda metà di maggio, quindi al di sopra di quelle che sono le medie stagionali, quindi possiamo dire che oggi, ma anche nel fine settimana, avremo un po' un assaggio d'estate. Ecco.
1: Quindi l'estate che sta facendo una sorta di prova generale.
2: Esatto, esatto, anche se c'è da dire che nel fine settimana potremo avere qualche fenomeno di instabilità, comunque di fenomeni di debole intensità, quindi qualche pioggia o temporale all'estremo sud tra Calabria e Sicilia, ma limitato alle ore pomeridiane.
1: Benissimo, grazie a Sabina Angeloni.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Rolling Stones con In the Stars. Ancora buona giornata, siamo sulle strade del mattino su Raiso Radio. Massimo Vasciaveo, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis. Per quanto mi riguarda, viaggeremo insieme fino alle 9. Il traffico è in aumento, ricordiamo in A1 le code di 4 km tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Bologna, l'incidente al chilometro 73 800, due camion coinvolti, si transita solo sulla terza corsia. Code per traffico anche sul raccordo tra Piacenza Sud e la A21, proprio lo svincolo di Piacenza Sud in uscita da Milano. Code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Incidente in A4 da poco verificatosi al chilometro 138 e 2. Sono coinvolte due vetture tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Code a tratti in A4 tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Poi abbiamo la tangenziale nord di Milano che è interessata in direzione di Roda, code a tratti a partire dall'innesto con la A7 Milano-Genova.

0: 4. Siamo tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna, un camion coinvolto che comunque si trova in Piazzola. Rallentamenti per un mezzo fermo in A13 Bologna-Padova tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Risolto l'incidente in A1 tra Monte San Savino e Valdichiana, sono terminati anche i conseguenti rallentamenti. Code di 4 km adesso per l'incidente sulla 1 tra il nodo con la 24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. L'incidente al chilometro 566,6, coinvolti due camion. Il traffico scorre solo su una corsia. Sulla diramazione Roma Sud risolte le code tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, in A14 tra Pedaso e Grottamare verso Pescara, un chilometro di coda per lavori. Code anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio con la 1 direzione Firenze. Complanare del tratto urbano della 24 a Roma, code di un chilometro tra Tor Cervara e la fine della Complanare, e anche ricordiamo l'incidente che si è verificato tra Tor Cervara e fine Complanare in direzione est, siamo al chilometro 2. Tratto urbano della 24, code di 4 km per traffico congestionato tra fine Complanare e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Risolto l'incidente tra Vasto Sud e Termoli in A14 verso Bari. E passiamo alla tangenziale di Napoli, interessata da incolonnamenti tra Camaldoli e Arenella verso Capodichino, tra Capodimonte e Arenella verso Pozzuoli. Rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte per un incidente in carreggiata ovest e Pozzuoli, poi code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, e sempre in direzione di Pozzuoli abbiamo code anche tra Capodichino e Corso Malta. Siamo chi siamo, ce lo ricorda Ligabue.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

tra i cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade, averne presa una, per tutti.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti Assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Rai su Radio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Fra Quintale con la sua aranciata, e intanto si è risolto l'incidente per quanto riguardava la situazione tra Basso Lodigiano e l'inizio della Complanare di Piacenza in direzione di Bologna. Ci sono code adesso in prossimità tra il chilometro 52 e il chilometro 54. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Monte e Arenella, e terminati i rallentamenti sempre in tangenziale a Napoli tra Corso Malta e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli. Si è verificato un incidente in A23 tra Pontebba e Carnia in direzione sud, code per traffico in A22 tra Carpi e il Bivio con la 1 in direzione di Modena, 2 chilometri, incidente poi tra Seriate e Bergamo in A4, ci sono delle code in carreggiata ovest verso Milano.

0: Rai Isoradio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Bene, bene, bene, sono le 7.41, poi a breve avremo il collegamento con Autostrade per l'Italia e avremo poi qualche minuto dopo anche il nostro consueto collegamento con Rai News 24 per informare anche i telespettatori del traffico che c'è in questo momento. Intanto vi ricordo le code a tratti sulla tangenziale nord di Milano, sono in direzione nord verso Rho a partire dal bivio con la A7 Milano-Genova. Sempre in zona Milano, tra Castellanza e Milano Nord in A8 abbiamo code a tratti per traffico, risolte le operazioni doganali però sulla 9 tra Como Centro e Chiasso uscita merci, erano infatti segnalate fino a poco fa delle code in direzione del territorio svizzero. Sulla 10 rallentamenti per traffico tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 in direzione di Genova, ancora 3 km di code in A1 tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 in direzione di Bologna. Poi si sono formate code a tratti anche tra Ospitaletto e Castegnato sulla 4 in direzione di Brescia. Abbiamo poi tra Pontebbe e Carnia sulla 23 un incidente da segnalare al chilometro 63. Siamo in direzione sud verso Palmanova. Sono di 4 km con tendenza all'aumento le code per incidenti in A1 tra il nodo 24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli.

0: Martin Garrix ed Sheeran con Repeat It. Vediamo altre situazioni, poi vedremo nel dettaglio a breve la situazione nella competenza di Milano, perché ci sono un po' di disagi, come avete sentito. Ci spostiamo adesso però sulla 11, dove abbiamo code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola in direzione di Firenze, rallentamenti anche tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 in direzione di Firenze, code di un chilometro per lavori in A14 tra Pedaso e Grottamare in direzione di Pescara. Poi rapido salto in Toscana sulla diramazione per Pisa, tra raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto in direzione della Firenze Pisa Livorno abbiamo rallentamenti anche sulla stessa Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione est Firenze. Passiamo alla tangenziale di Napoli, tra Camaldo e Arenella in direzione est abbiamo code per traffico. Dovremmo avere in collegamento l'ingegnere Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico di Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci sono un po' di problemi nei tratti di vostra competenza. Incominciamo a parlare dell'incidente, quello al chilometro 94 e 500 tra Fidenza e Bivio con la 15.
1: Allora, sì, buongiorno a tutti. Sull'autostrada 1 al chilometro 94 e 500, appunto tra Fidenza e Bivio con la 15, in entrambe le direzioni, da circa un'ora c'è un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura. La dinamica è stata molto complessa perché il mezzo pesante, nella dinamica dell'incidente, portava un carrello appendice e ha invaso la carreggiata opposta. Viaggiava in sud e ha invaso la carreggiata nord. Questo cosa vuol dire? Che in questo momento sono chiuse due corsie al chilometro 94, sia in direzione Milano che in direzione Bologna. E questo ovviamente sta creando degli accodamenti in entrambe le direzioni. Gli accodamenti principali in questo momento sono in direzione nord, ma il traffico maggiore in direzione sud. Questo perché proprio in questo momento c'è un altro incidente di cui abbiamo sicuramente già anticipato,
0: certo,
1: le notizie,
0: certo.
1: Al chilometro 74 sud, sempre dell'autostrada 1, quindi 20 km più a monte, ecco, che sta facendo un po' da filtro rispetto al traffico in direzione Bologna. Per dir cosa, la situazione in questo momento ovviamente dal punto di vista della viabilità è molto difficile, molto complessa, perché ci sono questi due incidenti, in particolare in direzione Bologna, che stanno creando degli accodamenti. Sull'incidente del chilometro 74, quindi in questo momento la coda è arrivata a 8 km di lunghezza, ricordiamo che c'è questo incidente, ecco, ne approfitto per descriverlo,
0: sì.
1: Un po', c'è stato da circa due ore un incidente al chilometro 74 tra la stazione di Piacenza Sud e quella di Firenzuola, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti che fortunatamente non registriamo feriti, ma uno di questi ha aperto il carico che consisteva in bottiglie di bibite che si sono disperse sulla carreggiata. E appunto da più di due ore sono chiuse due corsie in direzione Bologna al chilometro 74 in questo caso,
0: certo.
1: Necessari per recuperare il carico disperso, e su questo incidente si sono formate 8 km di coda in questo momento, con tempi di percorrenza che stanno ormai raggiungendo i 45 minuti.
0: Bene,
1: quindi
0: sì.
1: Chi da Milano e diretta a Bologna trova queste due code e consigliamo appunto di percorrere i percorsi alternativi che stiamo diramando da inizialmente, in particolare per chi da Milano e diretta a Bologna consigliamo assolutamente di prendere l'autostrada 4 in
0: certo.
1: Trieste, e poi arrivare fino in zona Verona, dove è possibile prendere l'autostrada
0: la 22. Bene, bene, bene. Grazie allora, ingegner Primo Ruben Di Natale, buon lavoro a lei e a tutta la sua squadra.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Rai News 24, buongiorno Adele. Situazione piuttosto complicata questa mattina, soprattutto nella competenza di Milano, perché abbiamo due incidenti che stanno provocando non pochi problemi alla circolazione. Sulla 1, tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, abbiamo ben 8 chilometri di coda, con tendenza tra l'altro all'aumento. E poi abbiamo un altro incidente che riguarda un po' più a sud l'autostrada del Sole, sempre da Fiorenzuola. Il bivio con la 15 verso Bologna, qui i chilometri di coda sono 5, siamo tra il bivio a 15 e Fidenza in direzione di Milano, e interessa anche la carreggiata sud tra Fiorenzuola e il bivio a 15 in direzione sud Bologna, qui i chilometri di coda sono 3 e anche in questo caso con tendenza all'aumento. Mi sposto nell'area bolognese, ci sono code per lavori tra il bivio con la 1 e Bologna Borgo Panigale in direzione sud verso l'autostrada, verso il capoluogo emiliano. Sulla 22 code per traffico tra Carpi e il bivio con la 1 in direzione di Modena. Passiamo alla zona di Firenze, sulla 11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano, e sempre in direzione est tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze. Andiamo poi sulla zona di Roma, trafficato come spesso succede a quest'ora il tratto urbano della 24 tra la fine della Complanare e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Abbiamo 4 chilometri di coda per traffico congestionato. Terminiamo con l'area napoletana, tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code per traffico, code anche tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, e rallentamenti anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e Via Marina Centro in direzione di Napoli. Da Isoradio è tutto, linea Rai News 24.
1: Rai Isoradio.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 8.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Energia, economia, difesa. Giorgia Meloni sferza l'Europa. Serve una nuova fase. Oggi Consiglio dei Ministri, sul tavolo aiuti per Niscemi, il taglio delle accise. Le opposizioni, i numeri dimostrano il fallimento del governo. Violenze fisiche, psicologiche, abusi sulle donne, i racconti shock degli attivisti italiani della flottiglia rientrati da Israele. La maggioranza vergognosa la condotta del ministro Ben-Gvir, il centro-sinistra, l'esecutivo sospenda ogni accordo con Tel Aviv. La mossa di Kiev, colpita la sede dei servizi segreti russi a Kherson, centinaia tra morti e feriti, la Germania, l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione, Berlino pronta ad un ruolo di leadership nella NATO. Stati Uniti, Iran, accordo vicino, Trump, avremo noi l'uranio di Teheran, rotta su Cuba, il capo della Casa Bianca schiera la porta aerea Nimitz ai Caraibi. Una vita per un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Addio a Carlo Petrini, morto a Bra, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, era amico di Papa Francesco. La RAI approva il bilancio 2025, l'amministratore delegato Rossi, tornati all'utile dopo 8 anni, risultato storico, aggiornato il piano immobiliare, sostenibilità e moderne aree di produzione. Le guerre, gli esodi forzati, il podcast di Radio 1, le loro prigioni, voci e cronache, impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo di Azzurra Meringolo, vince il prestigioso New York Festival Radio Awards nella sezione documentari. Verso la Palma d'Oro, ultimi 2 film in gara a Cannes, domani i premi, tra i favoriti La Bola Negra con Penelope Cruz, accolta da grandi applausi. Nostalgia bianconera, 30 anni fa la Juventus di Lippi vinceva la Champions League, ma per la qualificazione a quella del prossimo anno serve un miracolo. Ciclismo, il giro a casa di Filippo Ganna, arrivo a Verbania in maglia rosa, il portoghese Eulalio.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: Eccoci qua, il nostro consueto appuntamento. Stamattina c'è Miriam Pezzali, buongiorno.
2: Alessandro caro, ben trovato.
1: Bene,
2: buongiorno.
1: Anche da parte mia ben trovata. Allora, cosa ci riserva questa giornata?
2: Allora, lo sai che santo è oggi?
1: No, chi è?
2: Santa Rita. Auguri a tutte le Rita che sono all'ascolto, le Rita anzi, e quindi noi ci spostiamo nella sua regione e cominciamo la giornata andando a Perugia, dove il sole è sorto alle 5:40, tramonterà alle 20:37, 15 le ore complessive di luce, la luna è crescente, ottima la qualità dell'aria in città, medi invece i livelli di concentrazione dei pollini a disturbare chi è sensibile, principalmente le oleacee. Oggi a Perugia sarà una bella giornata soleggiata, la temperatura massima prevista 24 gradi, la minima già registrata è stata di 16, mentre ampliando lo sguardo al resto del paese è previsto bel tempo da nord a sud finalmente, con possibili però annuvolamenti nel pomeriggio sull'arco alpino e l'estremo sud. Ci sono temperature in aumento, localmente anche superiori ai 30 gradi, diciamo più o meno nella zona della pianura padana, nelle aree interne di Toscana e Lazio e sulla Sardegna. Sarà un po' più fresco al sud.
1: Allora, noi siamo sempre curiosi, ogni giorno ci riserva una curiosità. Che cosa
2: certo.
1: ci tocca oggi?
2: Oggi parliamo di una neve molto speciale. Andiamo verso l'estate,
1: sì.
2: no? Che cosa si mangia d'estate con tanto piacere?
1: Il cocomero.
2: Esatto, esiste sì. una neve che si chiama neve cocomero.
1: Ma che è rossa per caso, no?
2: Certamente.
1: Ah, sì, ah, è rossa, bene, bene.
2: E allora, sì. andiamo in alta quota ed esploriamo questo fenomeno affascinante, però ahimè con un risvolto preoccupante. Allora, immaginiamo un nevaio estivo completamente tinto di rosa acceso rosso, talvolta accompagnato anche da un profumo dolciastro, quindi proprio ci richiama
1: una granita al cocomero.
2: Esatto. Allora, la responsabile sì. di questa, l'irresponsabile di questo panorama è una famiglia di alghe verdi.
1: Come la buccia del cocomero. Tanto
2: certo,
1: vedi
2: che
1: perfetto,
2: il parallelismo
1: perfetto,
2: è perfetto,
1: sì,
2: i nomi
1: sì.
2: non si mettono a caso.
1: No, è chiaro.
2: Questa famiglia di alghe verdi si chiama Chlamydomonas nivalis. Questi microrganismi colorano i ghiacci di tutto il mondo, mica solo dei nostri nevai, dall'Artico alle Alpi, e proliferano in modo sorprendentemente simile e indipendentemente dalle caratteristiche minerali del suolo dove si sviluppano. Durante l'inverno succede che l'alga sopravviva sepolta nel manto nevoso sotto forma di spora dormiente. Arriva l'estate, aumentano le temperature e la presenza di acqua liquida, perché si sciolgono, la neve sì. si scioglie, ne permette il risveglio.
1: Bene.
2: Raggiunge la piena maturazione e per proteggersi dagli intensi raggi ultravioletti dell'alta quota, che cosa fa? Produce grandi quantità, stai attento, di
1: sì.
2: astaxantina. Che cos'è l'astaxantina?
1: Non è una santa, no?
2: No. Per quanto sia sì. Santa Rita non
1: sì.
2: è una...
1: Sì, appunto.
2: Un pigmento che agisce come vero e proprio schermo solare biologico e che ha naturalmente un colore rosso acceso ed ha proprietà antiossidanti, quindi si potrebbe quasi anche mangiare. Allora,
1: sì.
2: tuttavia, che ecco il risvolto che non è proprio positivo. Questo prodigio naturale nasconde un'insidia, perché il colore rosso altera l'albedo, che non è una parolaccia

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sarò anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Radio.

Sei nell'anima, era Gianna Nannini. Vediamo alcune situazioni. Intanto le code a tratte di 3 km in A10 tra Finale Ligure Spotorno in direzione di Genova. Traffico bloccato in A10 tra la fine della Complanare di Savona e Orco Feglino in direzione della Francia. Veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Sud tra Roma Sud e Monte Porzio Catone in direzione sud verso l'autostrada del Sole, verso Napoli. Code sulla 27 tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione di Venezia. Code a tratti in A8 tra il Bivio con la 9 e Castellanza in direzione di Varese. Ricordiamo ancora le code sulla 1 per un camion che ha effettuato un salto di carreggiata al chilometro 94 e 5 tra Fiorenzuola e il Bivio per la 15 Parma La Spezia, dove abbiamo 7 chilometri di coda, anzi 8, con tendenza all'aumento verso Bologna, e poi tra il Bivio per la 15 Parma La Spezia e Fidenza 8 chilometri in aumento verso Milano. Il traffico defluisce su una sola corsia per senso di marcia, per le brevi percorrenze, per chi è diretto a Bologna, uscire a Fidenza, rientrare in autostrada Parma Ovest sulla 15 Parma La Spezia dopo aver percorso la via Emilia, percorso inverso per chi viaggia verso Milano. Per le lunghe percorrenze, a chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna, consigliamo di percorrere la 4 verso Brescia e nella zona di Verona immettersi sulla 22 Brennero Modena. Ricordiamo che sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Traffico bloccato sulla diramazione Roma Sud tra Roma Sud e Monte Porzio Catone, lo ricordiamo, per un veicolo in fiamme al chilometro 13. Poi sulla 1 abbiamo anche tra Piacenza Sud e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna 9 chilometri di code in aumento per un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto al chilometro 73 e 800. Si transita al momento su una sola corsia. Poi code di 4 chilometri sulla 22 tra Carpi e il Bivio con la 1 in direzione di Modena. Torniamo ancora sulla zona tra Fiorenzuola e il Bivio a 15, ricordando che qui sono 7 chilometri di coda con tendenza all'aumento in direzione sud Bologna. Sulla 7 code tra il Bivio a 12 e l'uscita di Bolzaneto in direzione di Milano, in A14 rallentamenti per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. Code a tratti sulla 11 tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 verso Firenze. Code in A1 tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione di Roma. Abbiamo anche Firenze Scandicci sulla 1 interessata da code per incidente in uscita per entrambe le provenienze. Sulla Firenze Pisa Livorno code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Sono 2 chilometri di coda per un incidente ormai risolto sulla Complanare del tratto urbano della 24 a Roma, tra il Bivio con il grande raccordo anulare e la fine della Complanare in direzione della tangenziale est. Poi andiamo sul raccordo Piacenza Sud a 21, dove abbiamo delle code per traffico in uscita da Milano. Ricordiamo anche le code a tratti sulla 4 tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Allora, sapete, amici, che in Europa esiste una banconota da 0 euro. Non è uno scherzo né un errore di stampa. Si tratta di un oggetto reale la cui emissione è stata autorizzata dalla Banca Centrale Europea, stampato sulla stessa carta in puro cotone degli euro autentici e dotato di filigrana, ologramma, microscritture ed elementi visibili ai raggi UV. L'unica differenza, oltre allo zero stampato bene in vista, è il suo valore. Queste banconote sono semplicemente dei souvenir, non hanno alcun valore legale e non possono in alcun caso essere usate come mezzo di pagamento, anche perché insomma 0 euro non servirebbe a niente. Nata nel 2015 da un'idea dell'imprenditore francese Richard Fayel, da qualche tempo la banconota da 0 euro sta vivendo una nuova ondata di popolarità tra i collezionisti, con alcuni esemplari che sul mercato raggiungono cifre molto più alte del loro prezzo di vendita iniziale, che generalmente si aggira sui 2-3 euro. Queste banconote da zero comunque non sono distribuite né in banca né negli uffici postali, ma vengono principalmente vendute all'interno dei negozi souvenir di musei o di altri punti di interesse culturale. Partiamo da una premessa, intanto, a cosa serve? Come riportato anche dalla BCE, le uniche banconote in euro con valore legale sono quelle stampate dalle officine di alta sicurezza accreditate dall'Eurosistema, distribuite dalle banche centrali nazionali in tagli da 15, 10, 20, 50, 100 e 200. Ricordiamo che quelle da 500 non vengono più stampate già dal 2019, ma sono ancora valide e conservano il loro valore. La banconota da 0 euro non rientra in questo elenco e non è considerata una moneta a corso legale, quindi riconosciuta come mezzo di pagamento valido. A cosa serve? Quindi si tratta semplicemente di un souvenir, un oggetto da collezione travestito da banconota. L'idea di creare una banconota da 0 euro risale al 2015, su spinta dell'imprenditore francese Richard Fayel, che dagli anni 90 produceva monete commemorative vendute nei musei e nei siti turistici. Fayel propose l'iniziativa alla Banca Centrale Europea, all'autorità incaricata di stabilire i volumi di banconote euro stampate ogni anno, anche se per motivi di efficienza la stampa fisica delle banconote è ripartita fra le diverse banche centrali nazionali. A quel punto l'istituto accettò la produzione e ne autorizzò l'emissione. Trovare le banconote da 0 euro è più semplice di quanto sembri. Si trovano nei punti vendita ufficiali all'interno di luoghi di interesse turistico in tutta Europa, come musei, monumenti o siti archeologici, ma anche online sui siti dei distributori autorizzati. Il prezzo medio è generalmente basso, spazia dai 2 a 3 euro presso i distributori automatici fino ai 4-8 euro per le edizioni più curate vendute online o in negozio. Ma il successo di queste banconote è anche legato al loro aspetto. Dal punto di vista tecnico, queste banconote sono fatte praticamente come quelle vere. Vengono stampate su carta in puro cotone, lo stesso identico materiale degli euro autentici, e prodotte da officine di sicurezza accreditate come la francese Oberthur, una delle stamperie autorizzate a produrre le vere banconote in euro per la BCE. Esattamente come le banconote con valore legale, questi euro possiedono anche la filigrana personalizzata, una striscia di sicurezza, un ologramma, microscritture, inchiostri iridescenti, elementi visibili solo ai raggi ultravioletti e una numerazione progressiva unica. In pratica, se non fosse per quello zero stampato a chiare lettere per la scritta souvenir ben visibile, sembrerebbero in tutto e per tutto una banconota da 5 o da 10 euro. Ed è proprio per questo che la BCE ha dovuto autorizzarne la produzione e l'emissione. Stampare un foglio di carta che assomiglia a una banconota è normalmente vietato e regolato da norme severissime, perché si rischia di confondere il pubblico. Bisogna però ricordare che non è la BCE a stampare direttamente le banconote da 0 euro. L'istituzione bancaria centrale si limita ad autorizzare le aziende private all'emissione, vigilando sul fatto che la differenza con i veri euro sia immediatamente percepibile.

0: Siamo arrivati alle 8.45 ed è il momento di aggiornare la situazione insieme al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Traffico molto intenso questa mattina. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove è bloccato il traffico nel tratto tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza in entrambe le direzioni. Questo per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha fatto un salto di carreggiata, il motivo per cui le code sono poi in entrambe le direzioni. Abbiamo 8 km di coda in direzione di Bologna, 7 nella direzione opposta. Il percorso alternativo per le brevi percorrenze è, per chi appunto è diretto a Bologna, di uscire a Fidenza e rientrare a Parma Ovest sulla 15, naturalmente percorso inverso in direzione di Milano. Per le lunghe percorrenze, chi è diretto a Bologna può percorrere la 4 in direzione di Venezia, immettersi sulla A22 del Brennero, anche qui percorso inverso per chi viaggia in direzione di Milano. Ancora sull'autosole, tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Bologna sono 9 km di coda. Qui sono rimasti coinvolti due camion in questo incidente, si viaggia su due corsie, il percorso alternativo in questo caso è uscire a Piacenza Sud e rientrare a Parma Ovest. Altra situazione critica nel Lazio sulla diramazione di Roma Sud, dove tra il bivio con il grande raccordo anulare Monte Porzio Catone in direzione dell'autosole ci sono 3 km di coda in aumento per un mezzo in fiamme. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Notizia arrivata da poco invece riguarda ancora la 1, dove nell'area toscana Firenze Scandicci ci sono code per un incidente in uscita, poi vi aggiorneremo nei prossimi collegamenti. Traffico intenso invece poi nel tratto tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Andiamo nei pressi dei grandi centri urbani interessati naturalmente dal traffico pendolare mattutino. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia che si percorrono in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti, code anche verso Torino tra Milano Est e Cormano. Andiamo in Liguria, dove le code sono per in direzione di Milano sulla 7 Milano-Genova tra il bivio con la 12 e Bolzaneto, e poi sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, quindi siamo nei pressi della capitale, le code sono per entrare in città, quindi raggiungere il centro città da Portonaccio. E infine sulla tangenziale di Napoli, code tra Vomero e Capodimonte per chi viaggia verso Capodichino, tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Annalisa con la sua canzone estiva. Incominciamo ad essere abbastanza in tema perché sono previsti rialzi di temperatura fino a 31 gradi.
1: Al momento
0: gradi.
1: Sento sì. freddo. Sì, al
0: lo so,
1: momento.
0: Lo so,
1: dentro. In redazione con lo scialletto di lana, non so
0: esatto.
1: voi.
0: Beh, ti farà piacere stare lì quando uscendo fuori mm-hmm. avrai così tanto caldo che andrai a trovare un po' di refrigerio nella
1: esatto,
0: redazione.
1: Esatto.
0: Quindi prendiamo il lato positivo.
1: Bisogna sempre prendere. Sempre prenderlo sì. il lato positivo.
0: Bene, allora
1: tu sai per andare in pace e così sia, come dice sì, Annalisa sì, nella sì. canzone estiva, no?
0: Esatto.
1: Andate in pace e così,
0: così
1: sia.
0: E arrivi tu.
1: Arrivo io.
0: Ti troverai tra l'altro due situazioni piuttosto pesanti.
1: Ho già dato un'occhiata, caro Alessandro. Sì. Visto in autosole c'è insomma una sì. bella situazione pesante.
0: Due belli incidenti che già da un po' stanno interessando la viabilità con percorsi alternativi. Abbiamo fatto anche collegamento straordinario e quindi insomma una situazione che a questo punto tocca essere gestita da te. Ti tocca.
1: Non so se sono all'altezza, ah. però insomma cercherò di esserlo.
0: Allora,
1: ecco, sicuramente.
0: Avrete capito che si tratta di Maria Cristina Manca che sarà con voi a partire dalle 9. Io intanto titoli di coda, ringrazio Giovanna Inzardi e Massimo Vasciaveo per la collaborazione tecnica. Vi lascio quindi nelle sapienti mani di Maria Cristina Manca.
1: Ciao Ale, buon riposo.
0: Ciao, buon lavoro a te.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In primo piano il vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia Antonio Tajani. Medio Oriente e Ucraina, i temi in discussione, e sullo sfondo i segnali contrastanti sul disimpegno americano nella NATO.
3: L'ultimo annuncio di Trump in ordine di tempo di inviare 5.000 militari in Polonia per rafforzare il fianco est della NATO è accolto con favore dal segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Ora studieremo i dettagli, ha detto, prima dell'apertura dei lavori della ministeriale esteri a Helsingborg. Solo alcune ore prima, da Washington, era arrivato un segnale opposto, l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. L'Europa deve comunque spendere di più per la difesa, anche e soprattutto di fronte alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia. Questo è il messaggio di Rutte: Europa più forte per una NATO più forte, più condivisione fra gli alleati ed equità nella distribuzione degli oneri per sostenere Kiev. È quanto invoca il segretario generale della NATO. Nel vertice di oggi si parla anche di Hormuz. Gli europei, prosegue Rutte, hanno recepito il messaggio americano e stanno attrezzando navi e sistemi di sminamento per garantire, in una fase successiva, piena libertà di navigazione. Alba Arcuri, GR1.
2: E ancora sdegno internazionale sul ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati. Immagini che feriscono ma non sorprendono, dice al Corriere della Sera il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Quelle scene, spiega, rivelano un clima che si è progressivamente deteriorato. E questo l'aspetto più preoccupante: la cultura del disprezzo. Disprezzo confermato anche dagli italiani che partecipavano alla missione umanitaria, rientrati nella tarda serata di ieri tra Roma e Milano. Nei loro racconti le violenze subite, le minacce e le percosse. Episodio che sta creando crepe anche nel governo di Tel Aviv. Non sei il volto di Israele, ha tuonato il ministro degli esteri Saar, presa di distanza anche da parte del premier Netanyahu, che però non ha chiesto le dimissioni di Ben Gvir. Su di lui il nostro ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni da parte dell'Unione Europea. Scandalo Epstein, si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea.
4: He's being investigated over possible.
2: Secondo Sky News UK, che cita fonti di polizia, sarebbe stato investigato anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Sinora il terzogenito della regina Elisabetta e il fratello di re Carlo era stato indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Gli investigatori starebbero cercando testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Si accennava in apertura al Medio Oriente e a Hormuz. Sembrano credere all'accordo tra Stati Uniti e Iran, i mercati finanziari, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, a Chiara Merico.
5: Sì, le borse europee aprono in rialzo nell'ultima seduta della settimana. Milano avanza di circa 0,5 percentuale, in linea Parigi e Francoforte, leggermente più indietro Londra. Bene anche le borse asiatiche, gli investitori sperano appunto negli sforzi diplomatici per il raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Tokyo avanza di oltre 2 punti percentuali, trainata dai titoli tecnologici e finanziari e dalle notizie sull'andamento dell'inflazione, che cresce meno del previsto. Bene anche le borse cinesi, chiusura con il segno più ieri anche per Wall Street, dove l'indice Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,55%, toccando il nuovo record storico a 50.285 punti, in progresso dello 0,17% lo Standard & Poor's 500, mentre il Nasdaq ha chiuso poco sopra la parità. Negli Stati Uniti oggi Kevin Warsh presterà giuramento come nuovo presidente della Federal Reserve. Stabili infine le quotazioni del petrolio, con il Brent che viaggia attorno ai $105 al barile, il WTI sui $98 al barile. A voi.
2: Vertenza Electrolux, il Ministero delle Imprese è al lavoro per estendere ai comuni in cui hanno sede gli stabilimenti il tavolo previsto il prossimo 25 maggio.
6: La decisione di concordare una linea d'azione condivisa è stata presa dai sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana, i comuni in cui si trovano gli stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che una decina di giorni fa ha annunciato 1.700 esuberi. I sindaci hanno chiesto al Ministro delle Imprese Urso di essere presenti all'incontro incontro fissato al Ministero lunedì prossimo. E il Ministero è ora al lavoro per l'estensione ai comuni del tavolo. Le strutture del Dicastero stanno acquisendo dalle regioni interessate il nulla osta. I comuni porteranno avanti l'impegno a difesa del proprio stabilimento e di tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Italia, ribadendo l'importanza dell'unitarietà d'azione. Il piano delle aziende viene considerato dalle amministrazioni comunali inaccettabile per il taglio dei posti di lavoro e per gli effetti sulle filiere artigianali e produttive. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Oggi salutiamo un genio. Ciao Carlin, ti vogliamo bene, la tua slow food. Così il sito del movimento dà l'addio al suo fondatore Carlo Petrini, morto a Bra all'età di 76 anni. Ha speso la vita nel promuovere il diritto ad un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, il prossimo GR1 alle 10, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Swing Out Sister, You On My Mind, che bel pezzo che abbiamo ritrovato, un brano del 1989, questo come sempre il brano che arriva dopo il giornale radio, il primo brano sempre legato un po' al passato, un classico internazionale. E allora con voi Maria Cristina Manca, dopo Alessandro De Gerardis, con me c'è Giovanna Il Sardi alla messa in onda, la parte tecnica, naturalmente le difficoltà in strada adesso le affronteremo, anche perché abbiamo una situazione pesante che riguarda il tratto, diciamo, più a nord dell'autostrada del Sole. Ricordo il 348 103 1010 per i vostri messaggi da scrivere in sicurezza. E allora ripartiamo proprio dalla notizia più importante che riguarda questo tratto della autostrada del Sole tra Piacenza Sud e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Si registrano 10 km di coda in aumento per un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto al chilometro 73-800. Al momento si transita su una sola corsia. Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Parma Ovest. Per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna, il consiglio è quello di percorrere la 4, la Milano-Brescia, la 22 Brennero-Modena in direzione dell'Autosole. Sul posto presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanici e sanitari. E poi abbiamo difficoltà anche per nel tratto appunto Parma Fidenza verso Milano a causa di un camion che ha effettuato un salto di carreggiata al chilometro 94 e 500. Tra Parma e Fidenza verso Milano si registrano 8 km di coda in aumento e tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma La Spezia 9 km di coda in aumento verso Bologna. Il traffico defluisce su due corsie in direzione Bologna e su una corsia verso Milano. Per le brevi percorrenze, per chi è diretto a Bologna, bisogna uscire a Fidenza e rientrare in autostrada a Parma Ovest sulla 15 dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, percorso inverso per chi viaggia verso Milano. Per le lunghe percorrenze, a chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna, si consiglia di percorrere la 4 verso Brescia-Venezia e mettersi sulla Brennero-Modena, percorso inverso per chi viaggia verso Milano. Questa è un po' la situazione che interessa questo tratto della A1. Dunque, torniamo a parlare poi della diramazione Roma Sud. Anche qui dobbiamo dare notizia di un veicolo in fiamme. Al chilometro 13 si tratta di una vettura in corsia di emergenza tra la barriera di Roma Sud e Monteporzio Catone verso sud, verso la 1, c'è del fumo in carreggiata, attenzione, e si è formata già una coda di 5 km tra il bivio di diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, e Monteporzio Catone verso sud, verso l'allacciamento con l'Autosole. E questa, diciamo, è già una parte corposa di quello che accade quest'oggi in strada. Diamo poi un'occhiata alle altre notizie. Intanto traffico bloccato anche sulla 10 Genova Ventimiglia, un traffico bloccato per incidente tra Savona e Orcofeglino verso la Francia e la coda di 5 km tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Abbiamo poi notizie anche di traffico intenso, e le code che si formano in A4 per il traffico in uscita a Bergamo, in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, a tratti anche sulla A8 tra il bivio A9 e Castellanza in direzione nord, in direzione Varese. Diamo un'occhiata anche all'autostrada A14, qui abbiamo come sempre i lavori che interessano il tratto sia abruzzese che marchigiano. Abbiamo code per lavori tra il bivio A14 A1 e Bologna Borgo Panigale verso Bologna, lavori e code tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, si rallenta poi in direzione nord verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Sulla Brennero-Modena il traffico è molto intenso, ci sono 6 km di coda tra Carpi e Bivio 22 A1 verso Modena e poi naturalmente a Roma le consuete code che si formano in entrata a Roma verso la tangenziale est sul tratto urbano della Roma Teramo, attenzione alle code tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma.

0: carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Quante cose al mondo.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Rai su Radio.
6: Le 9:21 minuti, riprendiamo a parlare di queste difficoltà di questa mattina in A1, in due tratti dell'Autosole, dove sono avvenuti due incidenti. Ne parliamo e lo approfondiamo questa situazione, anche perché le code sono davvero in aumento e sono lunghe code. Ne parliamo, dicevo, con l'ingegner Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico di Milano. Ingegnere, di nuovo buongiorno e di nuovo benvenuto su Rais Radio.
7: Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
6: E allora illustri lei, insomma, quella che è la situazione. Devo dire, in breve ci sono stati due incidenti, uno vicino all'altro, insomma.
7: Sì, buongiorno a tutti. Di nuovo confermo, questa mattina è una mattina un po' difficile per chi viaggia sulla 1 Milano-Napoli, in particolare nel tratto che c'è tra Piacenza e Parma. Cosa è successo? Sono stati due incidenti. Un incidente che è venuto intorno alle 5 di questa mattina all'altezza del chilometro 74 dell'autostrada 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, tra la stazione di Piacenza Sud e quella di Firenzuola. L'incidente che ha visto coinvolti, ancora in corso, due mezzi pesanti che si sono tamponati, e nella dinamica dell'incidente uno dei mezzi pesanti, che trasportava bottiglie di vetro, ha perso gran parte del carico sulla carreggiata. Questa è stata la variabile che ha di fatto reso necessarie queste ore di risoluzione, che ormai siamo a oltre 4 ore di tempi di risoluzione per risolvere questo incidente. Siamo intervenuti immediatamente con il nostro personale, i vigili del fuoco, che comunque hanno aiutato nel recupero dei mezzi, pattuglie di polizia stradale, sono intervenuti due carri di soccorso meccanico, un mezzo per recuperare i bancali dispersi sulla carreggiata, una motospazzola per pulire dal vetro. Quindi ovviamente i tempi sono stati molto lunghi, perché per riaprire l'autostrada bisogna aver pulito completamente l'autostrada dai vetri. Al momento il carico è stato recuperato e si sta finalmente lavorando sul recupero di uno del mezzo che ha tamponato,
6: sì,
7: e che è risultato fortemente danneggiato perché il sistema frenante è bloccato. Quindi l'ultima fase è questa, appunto, di sblocco di questo mezzo per poter dare tutte e 3 le corsie al traffico disponibile. Da circa 30 minuti il traffico finora ha viaggiato solamente su una corsia, e da circa 20 minuti, 30 minuti, si è riusciti a dare una seconda corsia al traffico. Ovviamente c'è molto traffico, perché oggi è venerdì, è un weekend previsto di bel tempo.
6: Sì, poi mi diceva c'è la festività, insomma, in territorio elvetico, giusto?
7: Sì, confermo, c'è un extra traffico elvetico, perché lunedì è festa nazionale, è festa in Svizzera, e quindi c'è molto più traffico che dalla Svizzera viene in Italia per passare questo loro lungo ponte. Ecco, questo è un po' il motivo perché siamo arrivati a questa lunga coda, che è arrivata a 10 km di lunghezza, con tempi di percorrenza della coda di circa 60 minuti, 65 minuti per fare il tratto Piacenza Sud-Firenzuola, quindi i tempi sono molto importanti. Successivamente partiamo al tratto più a valle, tra la stazione di Firenze e quella tra il bivio con la 15 Parma La Spezia. C'è stato un incidente intorno alle 7:15-7:30 di questa mattina al chilometro 94. In questo caso si è trattato di un mezzo pesante che viaggiava in direzione Milano, ma che sbandando ha invaso la carreggiata opposta, quindi è finito a cavallo delle barriere sparse di traffico. Nella dinamica dell'incidente è rimasto coinvolto un'autovettura, il cui conducente è stato soccorso immediatamente, perché è risultato poi in codice rosso. Quindi sono intervenuti vigili del fuoco, l'ambulanza, elisoccorso, che fortunatamente comunque è intervenuto velocemente, quindi ha portato velocemente il ferito in ospedale. E ovviamente anche lì si è reso necessario un piccolo blocco del traffico per permettere queste operazioni di sicurezza.
6: Immagino

0: anche per i rilievi, insomma, immagino.
1: Assolutamente sì, i rilievi sono ancora in corso, anche se sono intervenuti mezzi di costo meccanico, nostro personale, impresa per la riparazione e il ripristino delle barriere spazi di traffico, come detto di soccorso, quindi squadre di viabilità. Anche lì, in questo caso, l'incidente ha coinvolto entrambe le direzioni di marcia, sono state chiuse due corsie, anche lì in direzione Bologna, e due corsie in direzione Milano. La buona notizia è che in direzione Bologna, al chilometro 94, quindi questo secondo incidente, la direzione sud è stata completamente liberata, quindi in sud al momento si viaggia su tre corsie, anche se ci sono ancora 9 chilometri di coda, perché ovviamente finora...
0: Fiorenzuola bivio a 15, giusto, verso Bologna.
1: Ci sono... In questo caso con tempi di percorrenza della coda di circa anche qui 70 minuti. Quindi chi viaggia in direzione Bologna in questo momento, ecco, ne approfittiamo per riepilogare i percorsi alternativi che stiamo diffondendo.
0: E tra l'altro, ingegnere, mi scusi, prima che inizi a dare il percorso alternativo, c'è un messaggio di un ascoltatore che dice: state consigliando di entrare a Parma Ovest per chi va a Milano, ma non va bene, da Parma in poi siamo in coda. Chi va a Milano...
1: Evidentemente c'è stato un errore di trasmissione, l'ingresso a Parma Ovest è solo per chi va verso Bologna.
0: Ah, ecco.
1: Quindi,
0: okay.
1: Riepilogo: chi viaggia da Milano ed è diretta a Bologna, in assoluto consigliamo di utilizzare l'autostrada 4 in direzione Trieste, percorrerla fino al bivio con Verona, con la Brenno, poi da lì proseguire le indicazioni per Modena per rientrare appunto a Modena in direzione Bologna. Questo è il principale percorso alternativo che stiamo diramando e diffondendo anche sui nostri pannelli a messaggio variato.
0: Bene.
1: Per chi è già in zona, quindi chi già ha superato Lodi, il percorso alternativo è quello della viabilità ordinaria. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Parma Ovest sulla 15 in direzione Bologna,
0: okay.
1: Ovviamente.
0: Sì, sì, sì.
1: In direzione Milano, ovviamente, consigliamo l'uscita alla stazione di Parma e rientro alla stazione di Fidenza. Per quanto riguarda le brevi percorrenze, quindi chi è già in zona. Chi invece si trova a Bologna e vuole utilizzare il percorso alternativo di lunga percorrenza può ovviamente prendere l'autostrada del Brennero in direzione nord e poi prendere l'autostrada 4 in direzione Torino per arrivare a Milano. Questo è un po' i percorsi che continueremo a consigliare
0: a diramare, certo,
1: per ancora
0: certo.
1: Circa un paio d'ore. Come tempi di risoluzione, allora, per quanto riguarda l'incidente del chilometro 74, quindi il primo di cui abbiamo parlato, confidiamo in 30 minuti di riuscire a dare tre corsie, quindi entro 30 minuti, se non ci sono ulteriori criticità, la direzione sud sarà libera.
0: Quindi quello con due mezzi pesanti, diciamo, nel giro di 30 minuti dovremmo insomma farcela.
1: Confermo. Ovviamente poi le code rimarranno perché il traffico è molto intenso, quindi ci vorrà un po' per poter
0: smaltirle,
1: per far sì che le cose si smaltiscano. Per quanto riguarda invece la direzione nord sull'incidente del chilometro 94, lì ci vorranno almeno due ore,
0: intorno
1: a mezzogiorno, perché come detto c'è anche il tema del ripristino delle barriere di sicurezza fortemente danneggiate.
0: D'accordo, grazie ingegner Di Natale, torneremo a disturbarla qualora si rendesse necessaria, insomma, ancora un suo approfondimento, va bene?
1: Assolutamente.
0: Allora la ringraziamo, grazie del suo intervento, ringrazio appunto l'ingegner Di Natale, responsabile ufficio traffico di Milano, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: runway.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
2: E allora, dopo aver approfondito la situazione in autostrada, adesso andiamo a vedere com'è la situazione del traffico a Roma. Lo facciamo con Simona Innocenti, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Traffico intenso sul grande raccordo anulare, in particolare rallentamenti si registrano tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione della tangenziale, sulla Flaminia in direzione di Corso di Francia, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro. Fate bene, fratelli. Oggi e domani sulla linea della metropolitana sono in programma lavori di rinnovo infrastrutturale. Dalle 21 di questa sera e per tutta la giornata di domani il servizio sarà interrotto e sostituito dalle navette bus MA1 Battistini Arco di Travertino e MA2 Flaminio Anagnina. Le navette seguiranno gli stessi orari del metro. Da domenica mattina il servizio tornerà regolare. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, in allo studio.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Bam Bam Bambina, questo è il brano, la novità su Raiso Radio, le 9:35 minuti. Intanto io do una buona notizia, perché dopo aver illustrato e parlato di tutte queste difficoltà, di queste lunghe code che interessano il tratto a nord dell'autostrada del Sole, adesso parliamo di quel veicolo in fiamme che provocava, generava e sta generando ancora code sulla diramazione Roma Sud. Ricordiamo appunto questo mezzo in fiamme al chilometro 13. E tra l'altro vedo che adesso viene indicato anche un incidente tra il bivio con il grande raccordo anulare Torrenova direzione sud, incidente al chilometro 17, arrivano anche le code per questo incidente, e abbiamo però le code anche per quel veicolo che nel frattempo è stato spento al chilometro 13, e la coda è di 3 km tra il bivio grande raccordo anulare e Monteporzio Catone in direzione sud. Abbiamo aggiornato questa situazione, ma adesso con me c'è Elena Carbonari.
1: Voi sì, direte, ancora mi giro.
0: Ma ancora qui sta esatto. Elena Carbonari, dopo che è stata, vi ha tenuto compagnia tutta
1: io
0: la notte.
1: Non volevo lasciarvi soli.
0: No, infatti abbiamo preso un buon caffè, certo. E sembra come se non avesse fatto la notte.
1: Esattamente. No, sono qui, cara Cristina, per anticiparvi quello che sarà il nostro prossimo ospite. Tra poco saremo con l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme. Perché? Perché l'ANAS ha commissionato pochi giorni fa una ricerca, esattamente la quinta ricerca sugli stili di guida, quindi puoi immaginare siamo particolarmente interessati all'argomento, anche perché sono studi, sono ricerche che vengono fatte sistematicamente, quindi anche per capire se qualche passo avanti è stato fatto, se abbiamo cambiato,
0: se possiamo correggere qualcosa,
1: alcune nostre abitudini, e cercheremo di capire anche quanto conosciamo il codice della strada, quanto lo rispettiamo, quali sono le abitudini che abbiamo corretto, magari cercheremo anche di capire su quale fronte bisogna ancora intervenire. Sono dei dati ben precisi che tra poco analizzeremo proprio con l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme. Quindi
0: allora,
1: rimanete all'ascolto.
0: Restate in ascolto, tra poco.

0: Come ci comportiamo alla guida dei nostri mezzi? Quali sono i nostri comportamenti? Una nuova ricerca commissionata da ANAS evidenzia non solo le nostre abitudini, ma soprattutto come il comportamento individuale sia determinante per la sicurezza di tutti. L'obiettivo europeo Vision Zero, zero vittime e feriti sulle strade entro il 2050, è ancora lontano. Per questo è necessario investire ancora in formazione ed educazione stradale. Benvenuto all'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Raccontiamo cosa è emerso da questa quinta ricerca sugli stili di guida. Intanto, ecco, ci racconti quale metodologia avete utilizzato.
1: Beh, intanto abbiamo pianificato un volume crescente di investimenti per la manutenzione e la sicurezza della nostra rete, che è pari a 33.000 chilometri. Sappiamo che il 93% degli incidenti è causato da un comportamento umano, quindi abbiamo commissionato già da anni, come diceva lei, delle ricerche. Nell'ultima ricerca sono state oltre 4.000 le persone campionate, rappresentative ai fini statistici di una intera popolazione italiana. L'obiettivo, come diceva lei, è quello di ridurre gli incidenti del 50% entro il 2030 e portarli tendenzialmente a zero nel 2050.
0: Non basta solo investire sulle infrastrutture, sulla tecnologia, ma soprattutto bisogna investire sulle persone, anche perché ci sono, ci sono dei comportamenti che purtroppo non riusciamo proprio ad abbandonare. Uno dei dati che è emerso da questa indagine è proprio il rapporto che noi abbiamo con il cellulare.
1: Non solo c'è l'uso indiscriminato del cellulare, ma ad esempio non usa la freccia nei sorpassi, davanti agli autovelox rallenta e poi di nuovo accelera. Questo è un po' il comportamento. 76% degli italiani poi, quando si trova in luoghi familiari, abbassa ulteriormente la guardia durante la guida, no? Quindi c'è un'illusione di controllo nella routine quotidiana, quindi nel percorso casa-lavoro, che fa calare l'attenzione perché il cervello percepisce ovviamente una situazione sotto controllo. Il rischio così invece, ahimè, aumenta.
0: Esatto, che poi è proprio lì in ambito urbano che spesso avvengono gli incidenti.
1: È così. È vero anche che l'81% dell'italiano dalla ricerca conosce il nuovo codice della strada, che è un dato importante. Apprezza poi ancora in una percentuale più elevata, addirittura l'86%, la maggiore severità con le regole delle patenti, 7 anni di condanna per chi abbandona animali, insomma le pene sono più severe per chi causa morti e lesioni gravi. Quindi lo considera assolutamente un fatto. Però il paradosso è che la percentuale di consenso scende di 10 punti addirittura tra chi ha subito un incidente, no? Il rischio che ha vissuto, che è, ahimè, produce una resistenza in più anziché accettazione delle nuove norme. Quindi questo è un po' quello che emerge ovviamente dalla nostra indagine.
0: E poi, ecco, gli automobilisti tendono a sovrastimare le proprie abilità sottovalutando i rischi, e spesso come dire, la colpa è degli altri, perché io sono un bravo guidatore, quindi in qualche modo si promuovono.
1: Esattamente così. Gli italiani sanno benissimo che il cellulare al volante è pericoloso. Solo il 42% però lo usa correttamente. Un italiano su 6 digita ancora il numero manualmente, quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. C'è da dire che oggi come oggi le autovetture moderne sono quasi simili a una sala giochi, c'è di tutto all'interno dell'autovettura, e quindi oltre all'uso del cellulare c'è anche l'uso della tecnologia, che ovviamente ci dà alcune particolari benefici, ma ci dà anche una distrazione superiore.
0: Ecco, è importante fare anche queste campagne, amministratore, perché servono anche per fornire dei dati ancora più mirati per poi costruire delle campagne di sensibilizzazione.
1: Esattamente così, questo fa parte di quello che noi vediamo il quotidiano miglioramento, quindi organizziamo campagne ovviamente stessi con il ministero, dalla polizia stradale, che in questi anni con il nostro apporto e con le concertazioni delle attività evidentemente misuriamo miglioramenti concreti. L'uso del cellulare alla guida si sta riducendo è ancora diffuso, ma si sta riducendo. Migliora il tasso di utilizzo delle frecce, quindi ci sono dei dati positivi nella ricerca. Quindi sta passando soprattutto il messaggio dell'importanza di utilizzare le cinture posteriori, ad esempio, aumentato di quasi 40 punti la percentuale in questi 3 anni. Nessuno voleva usare la cintura posteriore, oggi come oggi c'è un miglioramento. Quindi quello che noi sosteniamo è sicuramente la campagna di sensibilizzazione, che funziona attraverso i nostri spot, ha quotidianamente dei segnali positivi.
0: E quindi, per chiudere, che dice, alla luce di tutto quello che abbiamo raccontato, promossi, rimandati, sicuramente si può fare meglio, che voto ci dà? Ci diamo, perché siamo tutti poi fruitori di strade e autostrade.
1: Oggi come oggi darei un 6 più, proprio per motivare tutti quanti a ancora di più focalizzarsi sulla sicurezza stradale. Ma i segnali ci sono positivi, come ho detto prima, quindi non darei un'insufficienza totale, ma darei un 6 più. La sensibilizzazione sta arrivando soprattutto nei giovani. È facile trovare un giovane che mette la cintura di sicurezza nelle postazioni posteriori rispetto a una persona più anziana.
0: E allora continuiamo a percorrere questa strada, la strada della sicurezza, con opportune campagne di sensibilizzazione. Io intanto ringrazio Claudio Andrea Gemme, l'amministratore delegato di ANAS, per essere stato con noi. E che dire, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro.
2: E allora passiamo agli aggiornamenti in meteo con il tenente colonnello Filippo Petrucci. Di nuovo buongiorno.
3: Grazie di nuovo, buongiorno a voi. Una situazione meteorologica caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro paese, quindi stabilità atmosferica, cielo generalmente sereno. Qualche nube in più arriverà nelle ore più calde della giornata sull'Appennino calabrese, lì potrà esserci qualche scroscio di pioggia, qualche rovescio, fenomeno di evoluzione pomeridiana che poi in serata tenderanno a scomparire. Il tutto con venti da nord, un po' più intensi al meridione, e temperature che oggi raggiungeranno...
2: È arrivato il caldo,
3: almeno 30-31 gradi al centro e al nord, leggermente meno caldo al sud, ma anche lì con trend in aumento.
2: Benissimo, sarà un weekend soleggiato. Grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci, buona giornata e buon lavoro.
3: A voi.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Tell me now, now, now, si si buono, si si fessa. Oh yeah.

7:52 minuti, ripartiamo subito dalle informazioni sul traffico. Siete in tanti a scriverci al 348-103-1010 chiedendo informazioni. Peraltro io riparto proprio dall'informazione che ci chiedeva Mauro per quel che riguarda l'autostrada dei Fiori, dove si era verificato un incidente con un traffico che era anche stato bloccato, la buona notizia è che non è più bloccato, però resta questa coda a tratti di circa 9 km nel tratto Savona-Orcofellino verso Ventimiglia. Questa è l'aggiornamento che per quel che riguarda l'autostrada dei Fiori. Ma ripartiamo dalla A1. Ricordiamo che tra Piacenza Sud e diramazione Fiorenzuola verso Bologna registriamo ancora 10 km di coda in aumento per l'incidente tra due mezzi pesanti al 73-800. Al momento si transita su due corsie. Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Parma Ovest. Per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna si consiglia di percorrere la 4, poi la 22 Brennero Modena in direzione della 1, e questo è un po' il percorso per le lunghe percorrenze. Altra situazione riguarda l'incidente al 94 e 500. Tra l'altro vedo che è nuovamente bloccato il traffico tra il bivio A1 a 15 Parma La Spezia e Fidenza verso Milano, probabilmente è stato temporaneamente bloccato per appunto intervenire ancora per questo incidente. Comunque la nota ci parla dell'incidente che è avvenuto questa mattina, che ha visto coinvolto un camion che ha effettuato un salto di carreggiata al chilometro 94 e 500 tra Parma e Fidenza verso Milano, dove si registrano 8 km di coda tra Fiorenzuola e il bivio a 15 Parma La Spezia verso Bologna e 8 km tra Parma e Fidenza verso Milano. Al momento il traffico defluisce su tre corsie verso Bologna e su due corsie verso Milano. Per le brevi percorrenze, per chi è diretto a Bologna, uscire a Piacenza Sud e rientrare in autostrada a Parma Ovest sulla 15 dopo aver percorso la statale 9 Emilia, e a chi viaggia verso Milano il consiglio di uscire a Parma Ovest e rientrare a Fidenza dopo aver percorso sempre la statale 9 Emilia. Per le lunghe percorrenze, ricordiamo a chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna di percorrere la 4 Torino-Trieste verso Brescia o Venezia e di mettersi sulla 22 Brennero-Modena, percorso inverso per chi viaggia verso Milano. Questa è un po' la situazione che ci accompagna da questa mattina. Ricordiamo che non sono le uniche situazioni di difficoltà, abbiamo parlato anche dell'autostrada dei Fiori, adesso dobbiamo parlare anche della 14, dove si è verificato un incidente all'82.8, coinvolti un camion e una vettura, il traffico defluisce solo su una corsia. L'incidente tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, la coda è già di 3 km ed è una coda in aumento. 2 km per il veicolo che è stato spento, che era in fiamme a Roma Sud, tra Torrenova e Monte Porzio Catone in direzione sud. Tra l'altro ricordiamo che al 17 viene segnalato anche un incidente. Il traffico ora è bloccato per l'incidente tra bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, e Torrenova in direzione sud. Per questo incidente, ripeto, al 17 non abbiamo però i dettagli, il traffico comunque è bloccato tra bivio grande raccordo anulare e Torrenova in direzione sud verso l'autostrada del Sole.

0: lavoro di Rama, questa cabana, e sicuramente ci farà ballare tutta l'estate. 9:59. Tornerei a parlare anche della situazione del traffico, che comunque si intensifica. Abbiamo le code a tratti sulla 4 tra Pero e Milano S verso Brescia, tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Linea alla regia, tra poco.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
2: Ore 10.
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno, che bel giorno, Cristina.
2: Vero, oggi c'è il sole, c'è il sole. Arriveremo a 30 gradi.
1: Ma certo, oggi è
2: e
1: estate.
2: Cominciamo a spogliarci.
1: Ma sì, hai visto, no? Io ieri sono andata a fare shopping dopo un po' di tempo, ma la moda è cambiata.
2: È da quanto che non lo facevi?
1: Ma da un mesetto e mezzo. Ah, ma è cambiata tanto, notevolmente.
2: Ma tanto in che senso?
1: Non mi piace, non mi piaceva
2: non
1: nulla.
2: Piace.
1: Che succede?
2: Devi andare un po' più sul classico allora.
1: L'unica
2: dai.
1: Cosa che ho preso l'ho sbagliata. Volevo una gonna, in realtà c'è il pantalone. No, il pantalone sotto è una finta gonna questa che indosso. È scomodissima, ma che moda è?
2: Ma non lo so, ma pure tu che compri.
1: Ma non lo so, guarda, poi dici perché fai lo shopping online, un motivo ci sarà. Comunque, ISO Weekend insieme fino alle 13, ci sono un sacco di cose di cui parlare oggi e avremo anche due ospiti, Aiello intorno alle 11 tra un'oretta e Paola Turci intorno a mezzogiorno e 20, quindi parleremo di musica, nuovi singoli, nuovi album e tanto altro. Se avete voglia di interagire con noi è facile, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp. Ho notato che in A1 c'è un po' di caos e quindi tra poco Cristina ci darà tutti gli aggiornamenti del caso qui su Iso Radio. LDA adesso.

0: Dai dai, Ico dice. Che vuol dire Ico? Dai dai Ico, dai dai let's go. Shakira è ritornata comunque in questo venerdì 22 di maggio, siete su Isoradio. Io stranamente oggi per arrivare qui a Saxarubra non ho incontrato traffico, eppure di traffico ce n'è molto.
1: Traffico ce n'è, ma in autostrada, per effetto di due incidenti che si sono verificati questa mattina in Autosole, ancora lunghe code, anche se si parla di un ripristino che riguarda il tratto tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna, dove purtroppo si registrano ancora 10 km di coda in aumento. Sono lavori di ripristino per danni a seguito dell'incidente avvenuto al chilometro 73-800. Il traffico defluisce su due corsie per le brevi percorrenze. Il consiglio di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Parma Ovest. Per le lunghe invece percorrenze da Milano verso Bologna, il consiglio di percorrere la 4, poi la 22 in direzione della 1. Questa è la situazione, ma per l'altra situazione, quella che si è verificata sempre in Autosole tra il bivio a 1 a 15 e Fidenza verso Milano, incidente al 94 500, un camion che ha effettuato un salto di carreggiata, e tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 Parma La Spezia, 8 km di coda in aumento verso Bologna e 10 km tra Parma e Fidenza verso Milano. Al momento il traffico defluisce su tre corsie in direzione Bologna e su due corsie verso Milano. Per le brevi percorrenze, per chi è diretto a Bologna, uscire a Piacenza Sud, rientrare in autostrada a Parma Ovest sulla 15 dopo aver percorso la statale 9 Emilia. E a chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Parma e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze, a chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna, si consiglia di percorrere la 4 verso Brescia oppure verso Venezia ed immettersi sulla 22, percorso inverso per chi viaggia verso Milano.
0: Allora, mi pare di capire che di traffico ne abbiamo, eh? Ecco, parecchio. Chissà se c'è anche traffico aereo o meno, ma ci interessa poco se siamo in macchina. Però una cosa va detta: Olbia ha atterrato il primo volo diretto proveniente da New York, quindi momento storico per la Sardegna, capito? Cioè tu vai ad Olbia, ok, arrivi ad Olbia, magari ti fai qualche giorno di mare, eh? Dalla prendi, parti e vai in Sardegna. Sì, in Sardegna, ciao. Vai a New York, sono arrivata. Io stamattina non mi riesco a svegliare, ma sarà il caldo.
1: Pure il caffè l'abbiamo preso.
0: L'abbiamo preso, ma non è servito a niente. Dai, forse ci sveglierà Antonello.
1: Dimmelo tu cos'è.
0: Ecco, dimmelo tu, va. Il nostro

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Play in Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Rai su Radio.

0: Styles, American Girls, qui su Iso Radio, 10:22 minuti. Buon viaggio, buona giornata, buon lavoro, buon relax a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, ho detto di questa tratta nuova, Olbia Grande Mela, fa un certo effetto, cioè anche i sardi ci sono, capito? Si fanno sentire,
1: certo, anche
0: no?
1: Se sono fuori dal continente.
0: Ci stanno e anzi sono prontissimi per viaggiare, per andare in quel della Grande Mela. E ovviamente che succede? Quando tu ricerchi una notizia al riguardo e quindi degli aerei, poi ti escono notizie solo inerenti i voli, l'algoritmo, ecco. Però ho trovato questa cosa che mi fa un po' riflettere: perché le hostess o gli steward ti salutano sempre in aereo? È solo educazione, secondo te?
1: Beh, sì.
0: No, non è solo educazione. No, controllano, stanno controllando se sei ubriaco, agitato, problematico. Ah. Loro, capito, riescono a capire. Cercano ABP, cioè persone che possono aiutare in emergenza, pensa. Verificano chi siamo e che soprattutto chi siede alle uscite di emergenza. Identificano situazioni particolari e creano connessione per gestire meglio eventuali problemi. E quindi quel sorriso sicuramente è genuino, no? Ma c'è un lavoro di sicurezza dietro, capito? Sì?
1: Abbiamo capito, cara Sara. Allora, però noi torniamo in strada intanto a Roma Sud, ci chiedete, anche Alessandra ha scritto un messaggio al 348 103 10 10, effettivamente la situazione è difficile anche qui a Roma Sud, dove tra il bivio con il grande raccordo anulare e Torrenova verso l'Autosole il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente tra 5 autovetture e un camion avvenuto al chilometro 17. Si consiglia in alternativa a chi proviene dall'area urbana di Roma di entrare sulla diramazione di Roma Sud a Torrenova. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Davvero tante difficoltà questa mattina sulla nostra rete viaria. Intanto c'è un mezzo fermo anche in A1 tra Fabbro e Orvieto verso Roma, 1 chilometro la coda in aumento per questo mezzo al chilometro 441. Peraltro a 491 c'è la segnalazione di un nuovo incidente che riguarda sempre l'Autostrada del Sole ed si è verificato in entrata ad Orte al 491.3, interessa ambedue le carreggiate. Traffico intenso anche sulla Brennero Modena, 6 chilometri di coda tra Carpi e il bivio con l'A1 in direzione sud verso Modena. In direzione sud abbiamo anche rallentamenti tra Ignaura e Rovereto Nord, sempre appunto in direzione sud. In A14 torniamo anche per ricordare l'incidente che è avvenuto tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, un camion e una vettura coinvolti al chilometro 82 e 800, 3 chilometri di coda in aumento per questo incidente segnalato al chilometro 82 e 800 della A14. Poi torneremo ad aggiornare anche la situazione dell'Autosole, naturalmente parliamo del tratto tra Fidenza e l'A15 verso Bologna, dove continuano a essere segnalate 10 chilometri di coda appunto tra Parma e Fidenza verso Milano, e difficoltà che riscontriamo anche nel tratto per l'altro incidente in

0: tra Piacenza e diramazione Fiorenzuola, ma qui per fortuna la coda è risolta, quindi verso Bologna.
1: E allora vi portiamo all'estate del 1982, traffico o non traffico? C'era traffico nel 1982? Stavi qua nel 1982 a dare il traffico tu?
0: Non stavo qua, non stavo neanche qua. In Rai.
1: Non eri nata?
0: Magari.
1: Ci sono i Gazebo con la loro Masterpiece su Isoradio.

0: Radio Brescia qui su Isoradio in questo venerdì 22 di maggio. Siamo veramente giunti quasi al termine di maggio, eh?
1: Eh sì, ci siamo.
0: È arrivato giugno, è arrivata l'estate. Siamo a settembre, in un nanosecondo, capito?
1: Giugno è un mese importante poi.
0: Perché?
1: Perché io è nata mia figlia.
0: Ah, ecco, c'è sempre una spiegazione, no?
1: Le mie due nipoti, quindi io giugno per me è un massacro, cara Sara.
0: Comunque facciamoci caso, è vero che nella vita di ognuno c'è un mese particolare dove siamo nati tutti. A me è marzo.
1: Marzo, quasi tutto io sono marzo. Nata a marzo, però dico, dal punto di vista economico, regali, giugno, figlia, nipoti,
0: pensare,
1: cognata, tutti gemelli, ma come mai tutti gemelli?
0: Ma guarda, non lo so.
1: Sono circondata dai gemelli.
0: Ecco, l'importante è non procrastinare, parola difficilissima da pronunciare, no?
1: Procrastinare.
0: Capito?
1: Sembra come tre trentini entrarono a Trento.
0: Stessa cosa, guarda. Chiediglielo a uno con la R moscia di procrastinare e siamo qua fino a dopodomani. Ecco, sembrerebbe che con l'età smettiamo finalmente di rimandare tutto a domani. Pensa che c'è uno studio di 18 anni, cioè 18 anni di lavoro, caspita, sono tantissimi, ed è stato proprio dimostrato quanto più si cresce, più si invecchia fondamentalmente, più si tende a fare e non a dire vabbè, lo faccio domani, no? Prima il dovere e poi il piacere, no? C'è questa frase che ci dicono da quando siamo piccoli, è un po' così. E quindi dai risultati è emerso che la tendenza a procrastinare non è immutabile e chi tendeva da più giovane a rimandare a quanto pare ha avuto anche meno successo nella vita, nel lavoro e quant'altro. Questo è lo studio di 18 anni, ok?
1: Però
0: ci hanno messo tanto, un motivo ci sarà.
1: Sì, direi.
0: Cioè, i risultati saranno veritieri, immagino. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale scriverci. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, oggi avremo in ISO Weekend due graditissimi ospiti, Aiello e Paola Turci.
1: Li ascolteremo. Allora, intanto torniamo un attimino ad aggiornare un po' di situazioni, ripartendo da quello che accade anche sulla autostrada dei Fiori, dove per un incidente il traffico era stato anche temporaneamente bloccato, ma adesso non lo è più, ma la coda è di 10 km tra il bivio a 10 Savona e Orcofeglino verso la Francia, verso Ventimiglia. Difficoltà anche in A1, ricordiamo che in autosole, a causa di un camion che ha effettuato un parziale salto di carreggiata al chilometro 94 e 500 tra Parma e Fidenza verso Milano, si registrano 10 km di coda in aumento. Il traffico defluisce solo su una corsia. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una vettura. A chi è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare in autostrada a Parma Ovest sulla 15 Parma La Spezia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia.
0: C'è anche Irene Grandi in questo venerdì insieme su Isoradio.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai Radio.

0: Sempre City con questa Self-Aware su Raiso Radio. Dunque, noi adesso intanto aggiorniamo a Milano la tangenziale est, perché abbiamo una coda di 3 km per incidente tra Gobba Treviglio, Vimodrone e Linate in direzione dell'autostrada del Sole. Ma tutte le altre informazioni dai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, torniamo a collegarci con il centro multimediale. A voi la parola. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Antonella De Cesare. Traffico molto intenso al momento sulla rete. Partiamo dal Lazio e dalla diramazione di Roma Sud, dove tra il bivio con il grande raccordo anulare e Torrenova è bloccato il traffico in direzione dell'Autosole, con 3 km di coda, questo per un tamponamento tra 5 auto e un camion. In alternativa si può uscire a Torrenova. Andiamo ad aggiornare poi le code sull'Autosole. Tra Parma e Fidenza in direzione di Milano sono 10 km di coda per l'incidente, sempre lo stesso in cui il camion ha fatto il salto di carreggiata. Nell'incidente è rimasta poi coinvolta anche un'altra auto. Al momento si viaggia su una sola corsia e aggiorniamo il percorso alternativo per le brevi percorrenze. Si può uscire a Parma, fare la via Emilia e rientrare a Fidenza. Rimane il percorso per le lunghe percorrenze, e in questo caso si può percorrere la 22 del Brennero e poi la 4 Milano-Brescia. Vi segnaliamo anche in direzione di Bologna incolonnamenti tra Fidenza e il bivio con la A15 e poi ci sono code per il traffico congestionato tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Andiamo adesso sulla A14 Adriatica per un altro incidente tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. C'è 1 km di coda, l'incidente è stato appena risolto, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Ancora sulla A14 scendiamo nel tratto tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona, dove c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Code anche nella direzione opposta, quindi verso Pescara, di 2 km. Nello stesso tratto è sempre verso sud, code per lavori anche tra Rosito degli Abruzzi e Pescara Nord. Torniamo sull'Autosole tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Ci sono 3 km di coda per un mezzo in panne, naturalmente il nostro personale lo sta già soccorrendo. Poi in Liguria sulla 12 Genova-Livorno ci sono code per lavori di ammodernamento tra Recco e Chiavari in direzione di Livorno. Traffico intenso invece sulla A10 Genova-Savona tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia. Trafficata ancora anche la 4 Milano-Brescia, le code sono tra Pero e Milano Est verso Brescia, si percorrono in circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
2: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
4: Welcome to the European Southern Observatory.
3: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Big Fan, Kool & the Gang, lo so che la state canticchiando, vi state ricordando quando la ballavate, vero Cristina?
1: Ce l'hai con me per caso?
0: Sì, tu pensa, mentre noi adesso parliamo di hit del passato, c'è anche un nostro conoscente, Gian Maurizio Foderaro, che in questo momento parla di hit decennio per decennio al TG2.
1: È lì che parla, al TG2 Italia Europa.
0: Sì, è vero. Se non lo trovi qua, lo trovi là, ovviamente. Sì. Lo salutiamo, ma tanto non ci sta filando.
1: No, no, non ci fila.
0: Allora, io questa mattina ho sorriso a un adesivo che era posto sulla macchina che avevo davanti. Ora che hai suonato, canta, no? Hai presente questi...
1: Ora che hai suonato, canta?
0: Sì, ora che hai suonato, cioè col clacson, adesso canta pure.
1: Ok, ok.
0: Cioè, sono quelle frasi che ti fanno sorridere, no? Sì. Oppure ce ne sono tante per i neopatentati, quando mettono la P dietro. Ce n'è una che mi fa sorridere, non suonare che è peggio, no? Perché metti
1: certo.
0: L'ansia.
1: Sì.
0: Oppure come... sono già devastata dall'ansia, è inutile che ti metti là a suonare.
1: Come se suoni la macchina dove c'è scuola guida, insomma.
0: Cioè,
1: no?
0: La stessa, no, vabbè, là non si fa, dai. Che fai? Suonate alla macchina scuola.
1: Io ho visto anche cose che voi umani.
0: non potete immaginare. Sono quelle frasette che ti fanno un po', no, sorridere, ma ci stanno veramente in tutti gli slang, gerghi, lingue e quant'altro. E poi io mi ricordo anni fa, non c'era la P, ma una persona che ha scritto sotto: puoi usare la P anche dopo aver preso la patente, no? Come per dire, non sai guidare, ritorna a prenderla. E vabbè, insomma,
1: a Roma siamo simpatici.
0: Noi sì, molto molto. Chissà se anche nella vostra città avete visto frasi, avete letto frasi particolari. 348 103 1010, c'è Bruno Mars adesso, questa è la sua I Just Might.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 11.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

0: Driving Every But the Girl, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 11:04 e noi torniamo ad aggiornare le situazioni, sono tantissime questa mattina, di disagio che state vivendo sulla nostra rete viaria. Allora ripartirei dai 10 chilometri che interessano l'autostrada del Sole per questo camion che ha effettuato un parziale salto di carreggiata al chilometro 94.500 tra Parma e Fidenza verso Milano. 10 chilometri di coda in aumento. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una vettura, il traffico defluisce su una sola corsia. A chi è diretto a Milano si consiglia di uscire a Parma e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze si consiglia di seguire le indicazioni per la Brennero Modena e successivamente immettersi sulla 4 verso Milano. Situazione difficile anche a Roma Sud, c'è questo incidente al chilometro 17 sulla diramazione Roma Sud tra il bivio con il grande raccordo anulare e Torrenova verso la 1. Il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. L'incidente che è avvenuto vede coinvolte 5 autovetture e un camion al chilometro 17. Si consiglia in alternativa a chi proviene dall'area urbana di Roma di entrare sulla dinamazione di Roma Sud a Torrenova. Diamo un'occhiata per vedere poi la situazione anche dell'autostrada dei Fiori. 10 chilometri di coda per l'incidente tra il bivio a 10 Savona e Orco Feglino in direzione della Francia.
1: Chissà se il nostro ospite di oggi a Iello è bloccato anche lui nel traffico oppure no. Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, per fortuna no, sono sotto il sole bellissimo di Milano.
1: Wow, bene, bene, quindi ti stai abbronzando. Il primo sole, mi raccomando, crema solare, eh?
2: Assolutamente, ormai chi ci casca che è, assolutamente sì, ti aspettavo.
1: Ecco appunto, bene. Allora Iello, sei contento perché tu a mezzanotte, io dormivo, tu a mezzanotte hai fatto uscire il nuovo album Scorpione.
2: Io festeggiavo questa nuova era, questa nuova stagione di vita sia personale che professionale, quindi sì, sono molto felice.
1: La domanda mi sorge spontanea, tu sei leone di segno zodiacale, perché proprio Scorpione?
2: Io sono leone.
1: Perché l'hai chiamato
2: perché
1: Scorpione?
2: Perché con ascendente Scorpione, con la luna in Scorpione, ho capito che oltre a quel lato mio apparentemente, in realtà lo è, di luce, di gioia, di entusiasmo, però che insomma è una parte,
1: sì.
2: Poi c'è anche il lato, l'altro della medaglia, che è quello un po' più dark, quello proprio dello Scorpione che dice non guardatemi, che si giudica troppo. Io ho deciso proprio di abbracciare questo lato un po' più ombroso per dirgli vai bene lo stesso, cioè accettiamo tutto
1: tutte
2: e quindi
1: le sfumature.
2: Ho dedicato proprio a questo lato. Esattamente, ho dedicato proprio al mio lato un po' più introverso queste canzoni per festeggiare invece proprio la luce nuova che io sento rispetto agli ultimi 2 anni, a questo disco, alla strada che ho fatto.
1: Infatti sei cambiato anche fisicamente, mi viene da dire, ti sei anche un po' dimagrito.
2: Sì, in realtà io sono uno che da diversi anni mangio molto sano.
1: Bravo.
2: Negli ultimi tempi particolarmente sano, mi sono allenato abbastanza, ma onestamente c'è anche proprio il fatto che quando i ritmi sono molto serrati sul lavoro, per fortuna, perché qui non ci lamentiamo delle cose che vanno bene, io ne risento subito in viso, già si vede che mi asciugo e nulla, insomma,
1: l'importante è che stai bene, voglio dire, nuova era, nuovo
2: in
1: album,
2: grande forma.
1: Ecco, l'importante
2: guarda,
1: è questo,
2: mai più in forma di adesso.
1: C'è da dire che nella tua musica, tu non sei romano e lo sappiamo bene, ma molto spesso esce fuori la capitale, Roma, nelle tue canzoni.
2: 17 anni di vita romana, ecco. Non ti lasciano così andare via senza almeno aver dedicato delle cose belle. Io resto molto legato a Roma, sono molto grato, ho casa a Roma,
1: sì.
2: Anche se da 2 anni mi sono trasferito a Milano.
1: Ma come si sta a Milano?
2: Appunto. Guarda, io non farò il classico Milano, no, Roma resta la città più bella al mondo, resta la più ispirazionale, ma in questo momento della mia vita Milano è la città giusta in cui voglio stare, soprattutto
1: bene.
2: Per questioni di lavoro e anche di voglia di cambiare un po' di vibe.
1: Allora, se non erro,
2: non si abbandona mai.
1: Antonio, ai tempi della scuola mi ricordo che lo Scorpione si diceva come animale che si adatta agli ambienti, sicuramente lo fai anche tu e anche bene, no? Passi da una città all'altra.
2: Assolutamente, devo dire che all'inizio pare che io un po' abbia fatica, ma poi riesco a ricostruire ovunque vado il mio habitat è la mia casa.
1: Bene. Senti, Sotto Sotto, il nuovo singolo che appartiene a questo nuovo album Scorpione, è un manifesto d'estate, una richiesta di leggerezza per non perdersi, per restare ancora insieme e allo stesso tempo anche però una missione di responsabilità, giusto?
2: Io ho voluto raccontare una storia, ho voluto raccontare anche il bisogno di leggerezza che abbiamo tutti, secondo me, siccome io non nasco proprio leggerissimo, ma sto lavorando per esserlo sempre di più,
1: sì.
2: Avevo voglia di scrivere una canzone che avesse i colori dell'arancione, che anche hanno poi i colori di tutta questa comunicazione del mio progetto, quindi albe e tramonti, fuoco, passione, leggerezza, e poi il pezzo ha proprio una propensione al bello.
1: Sì, e allora fai una cosa, lancialo tu qui su Isoradio, vai!
2: A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, soprattutto di Isoradio, questa è Sotto Sotto.

0: Ma sei tu o sono io, Aiello?
1: Siamo entrambi, sempre col compo di tutte e due.
0: Ma certo, assolutamente. Si dice così, poi a volte ci sono casi in cui la colpa è solo di uno o dell'altra, insomma. Però c'è da dire che è vero, la colpa è un po' di entrambi. Allora, Tour Club 2026, quindi porti questo nuovo album in giro. Ci sono tante date, le vado a leggere: 5 novembre Padova, poi sarai a Torino 6 novembre, 8 novembre Bologna, Firenze 11, venerdì 13. Perché proprio venerdì 13? Non so, Scaramantica, però a Roma venerdì 3.
1: Non chiederla a me, ma comunque non sono scaramantico, credo.
0: E allora porterà bene.
1: 17-13.
0: Va sì. Bene. Lunedì 16 a Napoli, parliamo di novembre, giovedì 19 novembre sarai a Milano. Quindi di date ce ne sono. Come affronterai questo tour?
1: Allora, intanto sono molto felice perché io non vado live da 3 stagioni, perché mi sono preso del tempo per rigenerarmi e raccontare una storia nuova, e le date saranno assolutamente bellissime e piene di bellissime vibes. Riscalderemo i motori quest'estate con alcuni appuntamenti che comunicheremo a breve.
0: Bene.
1: Giusto per riabbracciarci e ridarci tuo appuntamento appunto a novembre nei club, nuova formazione, nuova band, nuovo sound,
0: tutto nuovo,
1: disco nuovo, ma anche le canzoni del passato, perché non si rinnega mai,
0: si
1: evolve, ma assolutamente ci portiamo tutto il bello che è stato fino adesso. E quindi si cantano le canzoni che hanno segnato il mio percorso fino ad oggi, più le storie nuove.
0: Anche perché io questa mattina, ovviamente essendo uscito l'album adesso, mi sono ascoltata le tue canzoni. Ci sono anche diversi featuring all'interno.
1: Sì, ci sono, c'è Claudia, c'è Levante, c'è Antonia, che è una delle voci R&B più belle che abbiamo in Italia in questo momento. C'è Leo Gassman, che è un pezzo di cuore, ma soprattutto un artista con la voce particolarmente calda e ha tanto da dire. Mi hanno tutti quanti regalato la loro presenza in questo disco, che per me è veramente molto importante.
0: Con Leo Gassman sei finito anche al Festival di Sanremo, no?
1: Leo, sono particolarmente grato, mi ha permesso di scrivere una pagina bellissima della mia storia artistica e personale sul palco di Sanremo, che oggi più che mai amo. La serata dei duetti di quest'anno è stata magica e le persone ci hanno regalato una, come dire,
0: è stato bello il duo,
1: una serie di apprezzamenti che ci hanno molto molto emozionato.
0: Ma è vero che la prima volta, se non erro 2021, che sei stato al festival, in realtà quella situazione vissuta ti ha portato poi a fare psicoterapia, non è andata così bene allora?
1: Sì ragazzi, ma tutte le cose, in realtà sì, se ci pensi,
0: ti ha smosso qualcosa.
1: Io sono profondamente grato, perché tutte le esperienze molto forti, specie quelle per cui non siamo preparati, come io all'epoca non ero pronto per quel Sanremo lì del Covid, quindi non aggiungo
0: altro.
1: E fu per me molto intenso. Da lì quello schiaffone mi ha fatto dire: beh, andiamo a sciogliere un po' di nodi. E da lì ho fatto un percorso
0: che fa sempre bene,
1: che dovremmo
0: fare
1: tutti,
0: assolutamente.
1: E quindi se ci penso, grato al primo Sanremo, grato al secondo ospite,
0: e attendiamo il terzo. E attendiamo il terzo.
1: Vedremo. Mai dire mai,
0: te l'auguriamo.
1: Se avremo delle cose belle da dire, ritorneremo.
0: Assolutamente. Allora, Aiello, ti salutiamo, visto che l'hai citata, Levante, cioè questo brano che avete fatto insieme, si chiama Sentimentale, ce l'ascoltiamo insieme qui su Isoradio. Grazie, Aiello. In bocca al lupo.
1: Grazie a voi per lo spazio. Lunga vita al lupo.
0: Ciao.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, ci piace questa Olivia? Vero?
1: Olivia, sì, di braccio di ferro.
0: Anche a me ricorda lei in qualche modo. In questo venerdì 22 di maggio diamo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda il traffico.
1: Allora, 5 km di coda in autosole, migliora la situazione, Parma Fidenza verso Milano, abbiamo praticamente, adesso aggiorniamo la nota, il camion che ha provocato questo incidente che aveva effettuato un parziale salto di carreggiata al chilometro 94 e 500, ricordiamo, tra Parma e Fidenza verso Milano, 5 km di coda in diminuzione. Nell'incidente era rimasta coinvolta anche un'autovettura. Situazione che invece permane ancora sulla A10, la Genova Ventimiglia, perché parliamo di una situazione che interessa questa autostrada da questa mattina, dove si era verificato appunto un incidente con un blocco del traffico, la 10 tra Savona e Orcofeglino verso Ventimiglia, 10 km di coda. Questa è ancora l'entità della coda. L'incidente in A11, la Firenze-Pisa Nord, questa è una novità, un chilometro tra Altopascio e Capanna verso Pisa, nell'incidente è rimasto coinvolto un camion e una vettura al chilometro 53.9. Andiamo a dare un'occhiata anche alla situazione dei tempi di percorrenza, lì dove si erano verificati due incidenti questa mattina tra Basso Lodigiano e il bivio 1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna. Abbiamo un tratto, insomma, lungo, più di 50 km interessato da code. I tempi di percorrenza sono valutati 90 minuti, quindi ancora molto elevati. Anche nel tratto tra il bivio con la 11 e bivio 1 variante di Valico verso Bologna sono 30 i minuti per percorrere questo tratto. Concludo con la situazione che riguarda Roma Sud, tra il bivio con il grande raccordo anulare e Torrenova verso l'autosole il traffico non è più bloccato e ci sono 3 km di coda per questo incidente che ha visto coinvolte 5 autovetture e un camion, avvenuto al chilometro 17. Il percorso comunque viene ancora indicato alternativo a chi proviene dall'area urbana di Roma, entrare a Roma Sud a Torrenova. Questa è l'unica informazione che ci fornisce Autostrade per l'Italia.
0: Il consiglio è sempre lo stesso, rimanete a casa.
1: Beh, no, guidate bene.
0: Sì, stili... scherzo, ecco.
1: Proprio oggi abbiamo fatto un'intervista all'amministratore delegato dell'ANAS, dove ci ha indicato gli stili di guida che ancora sono stili di guida insomma non proprio giusti.
0: Sì.
1: Per questo si verificano anche tanti incidenti.
0: Beh, certo,
1: il primo
0: ovviamente
1: di tutti è il telefonino.
0: E non va bene, basta,
1: esatto.
0: Cioè, guardiamo la strada. Qui c'è anche un nostro ascoltatore che dice: chiedo se è possibile ricordare a chi è in autostrada di non invadere la corsia di emergenza, e ci mancherebbe, aggiungo. Perdono,
1: sì,
0: quel che è fatto, io però chiedo scusa, così se la cantava Tiziano Ferro, e noi lo ascoltiamo, questo Isoradio.

0: Francesco Cabani, è vero, non tengo più dinero, è finito.
1: Come non capirlo? Geniaccio il nostro Cabani.
0: Summer
1: Geniaccio.
0: Funk, ciao Francesco, so che ci ascolta ogni tanto, quindi
1: che
0: noi
1: bello,
0: lo
1: guarda,
0: salutiamo.
1: Francesco,
0: ecco.
1: È adorabile, poi veramente un molto, molto geniale lui.
0: Geniale, genuino, sì. Aggiungo
1: sì,
0: io.
1: Sì, molto,
0: ecco.
1: Vero, vero.
0: Allora, sono le 11:36 minuti, stavo leggendo, non so perché mi è uscita questa notizia, del qual è il momento giusto per prendere il primo caffè la mattina, cioè perché tu sai che ci studiano, no? Non è quando appena ti svegli la mattina, no. Anzi, dicono di evitarlo appena svegli.
1: Dipende dall'ora in cui ti svegli però, secondo me.
0: Ma no, questa cosa non ce la dicono, però dicono che in realtà è un inutile a livello biologico, perché al risveglio il nostro corpo produce già cortisolo per darci energia, quindi aggiungere caffeina creerebbe una sovrapposizione che non serve a niente. Rischio anche di crash energetico, cioè l'effetto combinato di caffè e cortisolo alto potrebbe causare un brusco calo di energie poche ore dopo.
1: Sara,
0: in effetti a me capita.
1: Io direi provate a svegliarvi alle 4 come me stamattina e poi vediamo se non andate subito a farvi un caffè.
0: Sì, però scusa, l'effetto te lo dà immediato?
1: No, a me sì, no, a me immediato, all'istante.
0: A me no,
1: io a questi studi ci credo poco.
0: Tu ci credi poco? Vabbè, sì. Comunque questo studio
1: provare
0: dice, ecco, che il momento migliore per bere il primo caffè della mattina è tra le 9:30 e 11:30. Quindi noi l'abbiamo bevuto, eh? È cambiato qualcosa?
1: Ne ho bevuti già parecchi da stamattina.
0: Ah, dice altro che uno, altro che Time Bomb, siete su Isoradio.

0: Torniamo all'epoca. Giuliano San Giorgio, Negramaro, Parlami d'amore qui su Isoradio in questo Mario. Venerdì. Mario. Allora, a Milano è tornata la corsa delle 5:30 del mattino. Questa mattina, mentre tu eri qua a Isoradio, Cristina,
1: esatto,
0: c'è chi stava correndo, magari c'è qualcuno all'ascolto che ha fatto questa, la chiamano corsa camminata non competitiva di 5
1: km e 3
0: a quell'ora. Io ho mai corso
1: Fantastico.
0: Così presto, però vedo tantissime persone, mi è capitato a volte magari di venire al lavoro molto presto e mi è capitato di vedere, ma
1: forse
0: c'è un
1: modo
0: di...
1: per svegliarsi
0: per
1: così,
0: svegliarsi
1: no?
0: Cioè, allora la domanda sorge spontanea: ma quando uno si allena e fa la corsa così presto, meglio far colazione prima o dopo la corsa? Logica dopo. Perché sennò ti resta tutto
1: certo.
0: sullo stomaco.
1: Poi
0: ma
1: dipende,
0: ce la fai?
1: Dal tipo di colazione che uno fa, insomma,
0: anche,
1: no?
0: Tra le altre cose, c'è cioè quello che prende solo il caffettino,
1: esatto,
0: e ok, cioè quello che fa la colazione da hotel. Facci caso, noi quando andiamo, quando siamo in vacanza, siamo in hotel, ti viene proprio voglia
1: tipo
0: di mangiare.
1: Tipo l'English breakfast.
0: Ma c'è, ma mangi tutto, ti mettono tutto davanti, la fame ti viene pure se non ce l'avevi un
1: esatto,
0: secondo prima, quello
1: sì,
0: è.
1: Dolci, cornetti, brioche, marmellate, fette biscottate.
0: I peggiori chi sono? Quelli che nella
1: riempiono
0: sala...
1: riempiono i piatti.
0: E poi si fanno i sacchettini, i paninetti e se li portano in giro.
1: Oppure no,
0: durante
1: altro,
0: la giornata.
1: Cioè, chi
0: cosa?
1: Prende, riempie i piatti e poi magari
0: li
1: è solo per
0: là.
1: Un discorso di dice voglio prendere tutto e poi li lascia là perché non
0: li mangia, no, quello è sbagliato,
1: lo so, però lo fanno in tanti,
0: però
1: sai.
0: Non è tanto carino. Io ho notato alcuni hotel dove c'era scritto vietato portarsi no dietro
1: certo.
0: panini, tramezzini, perché magari non so, devi fare la scampagnata, devi andare da qualche parte, dici sai che c'è, mi porto il paninozzo che mi fa l'hotel senza andarlo a comprare. Non si fa, ma non è carino.
1: No,
0: dai,
1: non è carino. Però se uno magari non mangia tanto la mattina, se lo vuol portare per dopo,
0: dici
1: ci
0: l'ho
1: sta
0: pagato
1: pure.
0: Voglio dire, è anche giusto che sia così, no? 348 103 1010. Ditemi anche la vostra. Avete mai preso qualcosa lì in quel dell'hotel durante la colazione e ve lo siete portato poi in giro durante la giornata e ve lo siete pappato, come si suol dire?

0: entrare
1: in punta di piedi.
0: In punta di piedi, attenzione, piano Blanco, Elisa. Ricordi qui su Iso Radio, buon venerdì ancora a tutti quanti voi. Allora andiamo un attimo in strada perché oggi c'è il caos.
1: Allora in autosola intanto attenzione perché viene segnalato un incendio al chilometro 669 Ponte Corvo Cassino, questo è il tratto interessato da questo incendio. Abbiamo poi da aggiornare anche la 4 Torino Trieste, dove si è verificato un incidente, Sesto San Giovanni Bivio a 4 tangenziale nord di Milano verso Brescia al 138, non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano. I tempi di percorrenza per l'autostrada del Sole, dove questa mattina è successo il caos, come diceva appunto Sara, sono ancora elevati, 90 minuti tra Basso Lodigiano e Bivio a 1 a 15 Parma La Spezia in direzione sud, questo tratto di circa 50 km si attraversa appunto in 90 minuti. Ritorniamo a Roma Sud, dove tra il Bivio con il grande raccordo anulare e Torrenova verso l'Autosole il traffico non è più bloccato, ci sono però 3 km di coda per l'incidente che ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture e un camion al chilometro 17. Si consiglia in alternativa a chi proviene dall'area urbana di Roma di entrare sulla diramazione Roma Sud a Torrenova. Incidente anche segnalato sulla A4, lo ricordiamo, viene indicato al chilometro 138 tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord verso Brescia. E purtroppo la situazione della 10, la Genova 20 miglia, l'autostrada dei Fiori, si è complicata non poco, perché parliamo di 16 km di coda tra Savona e Finale Ligure verso 20 miglia. Questa mattina era avvenuto un incidente e questo è quello che rimane purtroppo per chi viaggia in direzione della Francia.
0: Belli notizie da Isoradio, aggiungo.
1: Non vorrei mai darle, cara Sara.
0: Allora, le colazioni negli hotel, si parlava di quello, e soprattutto delle persone che si fanno il pacchettino, no? E poi ci vanno, si fanno il loro pranzetto con la colazione a buffet dell'hotel, no? Ovviamente anche Roberto ci scrive, è maleducazione sia lasciare tutto là sul piatto perché hai preso troppo e poi non te lo mangi, ma anche ovviamente portarti il pranzo dall'hotel fuori dall'hotel. Allora, stavo vedendo cosa puoi portar via da hotel inclusi nel prezzo.
1: Vabbè, i campioncini di sapone,
0: sette shanti, di cortesia, pantofole, esatto, ma non uso quelle, te le
1: quelle,
0: puoi portare,
1: sì, sono comode.
0: Anche cancelleria, cioè tutto quello che riguarda penne, matite, blocchetti per appunti con il logo della struttura, te lo puoi portare a casa, stai facendo pubblicità, capito?
1: Certo, certo.
0: Cosa non puoi prendere?
1: E se cosa non puoi prendere?
0: Costituisce furto, biancheria, cioè asciugamani, accappatoi, lenzuola, cucina, cioè se lo scrivono è perché c'è chi se li frega. Capito?
1: Capito.
0: Poi elettronica, accessori, arredamento, oggetti sacri, ma ci mancherebbe.
1: Ma no,

0: siamo ritornati un po' indietro negli anni, noi vi facciamo fare questi viaggi musicali davvero. Allora, quali sono gli oggetti più rubati negli hotel? In cima alle classifiche figurano asciugamani, prodotti beauty, ma non è rubare, abbiamo detto che si può, e le posate. Ma chi è che si ruba le posate?
1: Mi sembra un po' troppo, dai.
0: Furti assurdi, sono stati segnalati casi estremi di furto di materassi, televisori e persino complementi d'arredo ingombranti come fenicotteri di metallo. Tu ne hai mai preso uno?
1: No. Io ti saluto nel frattempo, cara
0: Sara. Ma perché scappi? Sì, sì. Scusa.
1: Perché c'è Angelo Torchetti adesso.
0: Ah, va bene. Noi invece rimaniamo qui su Iso Radio, Iso Weekend, insieme fino alle 13.
2: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
3: Ore 12.
4: Rai Iso Radio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Alice Andreoli. La decisione degli Stati Uniti di rivedere la propria presenza militare in Europa non è una misura punitiva, lo ha precisato il segretario di Stato americano Rubio al vertice in corso in Svezia fra i ministri degli esteri dei paesi NATO. Washington, che pochi giorni fa ha annunciato il ritiro di 5.000 uomini dalla Germania, nelle ultime ore ha fatto sapere che lo stesso numero di soldati verrà inviato in Polonia. Sul sostegno militare all'Ucraina, il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte chiede uno sforzo ampio e condiviso. Il peso degli aiuti ricade solo su 6-7 stati, deve essere più equo. In corso a Cipro le riunioni informali di Ecofin ed Eurogruppo. Al centro del confronto le crisi internazionali con lo shock dei prezzi dell'energia. Sulla flessibilità di bilancio legata al caro carburanti chiesta dall'Italia, il commissario dell'economia Dombrovskis conferma che l'esecutivo di Bruxelles sta valutando tutte le opzioni, ma che ogni misura deve essere comunque mirata per evitare ricadute sui conti pubblici. Nel Regno Unito ancora guai per l'ex principe Andrea nell'inchiesta che lo riguarda legata al finanziere pedofilo Epstein. Ora il fratello di re Carlo rischia accuse per reati sessuali.
2: Arriva dal passato la donna che potrebbe scatenare una nuova tempesta sull'ex principe Andrea. Potrebbe averla ricevuta anni fa nell'allora residenza adiacente al castello di Windsor, inviata dal finanziere pedofilo Epstein. A riferirlo ai media, la stessa presunta vittima che all'epoca aveva 20 anni e che ora la polizia sta cercando di interrogare. Ma le donne potrebbero essere più d'una e la polizia britannica sta esortando chi può testimoniare a farlo. Ora, gli inquirenti hanno aperto un nuovo fascicolo dell'inchiesta sul fratello minore di re Carlo, obiettivo accertare fatti che, se provati, potrebbero essere devastanti per Andrea Mountbatten. L'ex principe è già nel mirino dei procuratori britannici, arrestato 3 mesi fa e poi rilasciato, e accusato di aver condiviso con il finanziere pedofilo Epstein, morto in carcere nel 2019, informazioni riservate quando era rappresentante del commercio del Regno Unito. Accuse sempre negate, anche se da tempo il terzogenito di Elisabetta è stato privato di ogni titolo e rango. Ma ora la vicenda potrebbe allargarsi a possibili reati di natura sessuale. Claudia Stamerra, GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Si apre una nuova appendice legata al delitto di Garlasco. Stefania K, cugina della vittima Chiara Poggi, denuncia per istigazione a delinquere l'avvocato di Alberto Stasi, le Iene, un ex carabiniere.
3: Stefania K ha presentato una denuncia in cui fa riferimento ad una presunta regia orchestrata dall'avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, con l'inviato delle Iene Alessandro Di Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. Secondo la cugina di Chiara Poggi, costoro avrebbero coinvolto deliberatamente la famiglia K nella vicenda attraverso insinuazioni false. La denuncia si basa su un'investigazione privata. Agli atti sarebbero state allegate anche le trascrizioni di una registrazione di una conversazione tra Di Giuseppe e un'altra giornalista. Tra gli episodi al centro della denuncia anche il caso degli scavi nel fosso di Tromello. Nel maggio 2025 gli investigatori andarono a cercare l'arma del delitto mai trovata nei pressi di una proprietà della famiglia K sulla base di una testimonianza rivelatasi poi priva di riscontri. Per il legale della famiglia quella vicenda rientra nel quadro di una martellante campagna denigratoria nei confronti di persone che non sono mai state indagate nel delitto, dicono. L'avvocato De Rensis ha reagito dichiarando: finalmente si potrà chiarire qualcosa. Claudio Vigolo, GR1.
1: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Si è conclusa la missione subacquea del team finlandese che si è immerso un'ultima volta nella grotta per ripulirla dalle attrezzature utilizzate durante il recupero delle salme. Salme cui rientro in Italia avverrà domani mattina. Proseguono intanto le indagini della Procura di Roma, sentiti 3 professori dell'Università di Genova a cui le vittime erano legate. Uno di loro, che era a bordo della Duke of York, ha consegnato gli apparecchi elettronici dei colleghi deceduti. È morto nella sua casa di Bra nelle Langhe Carlo Petrini. Aveva 76 anni. Negli anni 80 aveva fondato Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono e giusto per tutti. E poi Terra Madre, una rete mondiale che riunisce contadini, pescatori, pastori, accademici e consumatori. Era amico personale di Papa Francesco e del re Carlo d'Inghilterra. Torna domani sera la Notte dei Musei, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa.
0: L'obiettivo è incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale, nazionale ed europea. Il nostro Ministero della Cultura aderisce anche quest'anno con l'apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro, eccetto le gratuità previste per legge. Aperture arricchite come sempre da eventi e iniziative. E a Roma i musei civici resteranno aperti dalle 20 alle 2 del mattino, con spettacoli, concerti, performance e un biglietto simbolico di 2 euro, uno per i residenti nella capitale, gratuito per i possessori della Roma MIC Card. Apriranno le porte dopo il tramonto a Roma anche accademie, ambasciate, in tutto 70 spazi culturali con 150 eventi. Si potrà entrare gratis fino alle 23:30 al Senato, mentre il polo museale Università La Sapienza, 18 musei, propone mostre, seminari, laboratori e visite guidate fin dalle 15 e poi gli spettacoli fino alle 24. Federico Pietranera, GR1.
1: Ora lo sport con la vela Luna Rossa, protagonista nelle acque della Sardegna.
4: Alle 15:13 con la prima delle regate preliminari di Cagliari partirà ufficialmente la corsa alla Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più vecchio del mondo. Nel Golfo degli Angeli 5 team si sfideranno oggi nel primo vero test di questa 38esima edizione dell'America's Cup. Australiani e americani per ora stanno a guardare. In acqua ci saranno 8 equipaggi perché Luna Rossa, il Defender Emirates New Zealand e gli inglesi di GB1 gareggeranno con 2 imbarcazioni. Nel primo l'equipaggio senior, nel secondo quello composto da giovani e donne. Una sfida nella sfida. 3 regate oggi, altrettante domani, 2 domenica con la finale a 2, il classico match race fra chi ha conquistato più punti. Max Sirena, AD di Luna Rossa.
5: Credo che avremo 3 giorni di sea breeze, quindi condizioni perfette. Credo che il Golfo degli Angeli sarà il valore aggiunto a queste regate.
4: Il ministro Abodi ha svelato poi il prossimo appuntamento per le regate preliminari.
6: Proseguiremo con Napoli, Annisida, dal 24 al 27 settembre prossimi.
4: Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
1: Festival di Cannes, oggi 2 registe per gli ultimi 2 film in concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storia di notte, in cui recita Monica Bellucci. Domani la consegna del palmarès tra i favoriti film spagnoli, tra cui La bola negra, presentato ieri sera. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. E ci potete riascoltare su Rai Play Sound.
7: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Becovatta, e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Sì, se qualcuno ci apre il microfono, benvenuto Stefano, buongiorno, ben arrivato anche ad Angelo.
1: Buongiorno Sara, buongiorno.
0: Noi eravamo impegnati ad attaccare delle spillette addosso.
1: Senza pungersi, insomma.
0: Senza pungerci, ovviamente.
1: Le spillette è un po' pericoloso.
0: Voi dovete sapere che Angelo ha le spillette per ogni stagione, per ogni momento, per ogni giornata. Questa spilletta che mi hai regalato è dell'Eurovision Song Contest di Liverpool. Quindi parliamo
1: tre anni fa,
0: sono passati.
1: Marco Mengoni ci ha rappresentato.
0: Wow, grande, bene. Allora, mezzogiorno, 12 minuti. Non so se sai, caro Angelo, ma ipotizzo di sì, perché tu sai tutto quello che avviene su Isoradio. Tra non molto arriverà anche Paola Turci. Arriverà inteso in radio, nell'etere.
1: Peccato che non sia
0: nell'etere.
1: Qui.
0: Peccato.
1: Venne un po' di anni fa, l'intervistai proprio io. Insomma, è molto carina Paola.
0: È molto carina, a parte che è una bravissima cantautrice, quindi insomma ci sarà modo di parlare con lei del nuovo singolo e di tanto altro. Notizie sul traffico ne abbiamo?
1: Direi proprio di sì. Allora, cominciamo dalla Liguria, perché sulla autostrada dei Fiori, tra fine Campanare Savona e finale Ligure, abbiamo una coda di 13 chilometri, ce ne sono 3 in meno di chilometri di coda in questo caso, quindi sembra un po' migliorata la situazione, ma insomma comunque sono tanti chilometri ancora. Poi abbiamo verso Genova, sempre sull'autostrada dei Fiori, altre code di 2 chilometri a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Abbiamo poi sulla 12 la Genova-Livorno, tra Genova Nervi e Chiavari verso Livorno, 6 chilometri di coda per lavori. Per quanto riguarda poi la 10, ancora ci sono code in un altro tratto che va da Genova Aeroporto fino alla 7 in direzione Genova. Sulla piazzale francese a traforo del Monte Bianco, tempo di attesa di 15 minuti, c'è una coda in direzione dell'Italia. Ci sono poi anche sulla A4 delle code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, qui il tempo di percorrenza è di 25 minuti, molto più lungo il tempo di percorrenza della 1 tra Basso Lodigiano e la 15 Parma La Spezia, un tratto di circa 50 km di code a tratti verso Bologna con 90 minuti appunto calcolati. Abbiamo poi Valsamoggia, innesto a 14 verso Bologna sulla 1, rallentamenti per lavori. Sulla Brennero Modena 6 km di coda tra Carpi e l'innesto con la 1 per traffico intenso in direzione Modena. Ancora verso sud tra Rovereto Nord e Daffi altri rallentamenti. Abbiamo poi sulla 1 a Firenze in Pruneta in uscita un incidente, code a tratti anche proprio nella zona di Firenze sulla 1 tra la comprensoria di Firenze Nord a 11 e la variante di Valico, tempo di percorrenza in direzione Bologna di 30 minuti. Attenzione sulla 1 anche a Orte, dove c'è un incidente in entrata che riguarda entrambe le direzioni, e poi fumo, incendio anche tra Ponte Corvo e Cassino, quindi con fumo e visibilità ridotta sulla 1 appunto, ovviamente in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la 14, poi andiamo anche nel tratto di Pescara, dove ci sono code per lavori verso nord e verso sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara, e poi anche tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona.
0: Allora, è tornato Jovanotti e questa volta lo fa e lo ha fatto con Alfa. Alfa ha pubblicato recentemente una sua foto con questa maglietta che sembra un vestitino, dove c'è scritto Go Jovanotti Go, quindi per lui è sempre stato un suo idolo, e adesso si ritrovano insieme in questa Buon Vento, l'ascoltiamo qui su Isoradio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 €. Scopri di più su conad.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Rai Isoradio.

0: buongiorno.
1: Altro che buongiorno, però mezzogiorno 22 è buon pomeriggio ormai.
0: Beh sì, di poco.
1: Paola, da quant'è che sei sveglia?
2: Mi sono svegliata all'alba stamattina.
1: Caspita.
2: Per cambiare città, sì, da Roma a Milano ho preso un treno tipo le 7 e quindi mi sono svegliata molto presto, però è bellissimo. Poi c'è un clima stupendo oggi.
1: È vero, qua adesso fanno 30 gradi nella capitale, non so Milano come sia messa, ma insomma, meno male che è arrivata.
2: Uguale.
1: Ecco, appunto. Senti, tu invece d'estate ci parli nel nuovo singolo di Primavera, la tua Primavera, Vita Mia.
2: Sì, di una prima primavera.
1: Di una prima primavera.
2: Sì, sì, ma in effetti quando arriva la primavera sembra sempre la prima volta, eh?
1: È vero.
2: È arrivata la primavera.
1: Concordo.
2: È tornata.
1: Concordo. Mm. Quando vediamo intorno a noi, no, i fiori che si aprono, i colori, i profumi soprattutto anche.
2: Sì, è bello pensarlo, immaginarlo come fosse prima in effetti. E quindi questo cambio, questa ripartenza sembra quasi un nuovo inizio, senza perdere nulla del certamente
1: di quello che c'è stato. E beh, certo. Di solito quando c'è una nuova ripartenza, un po' rinasciamo, no? E molto spesso deriva anche da un qualcosa che in realtà ci ha buttato giù. Spesso la rinascita vera è data proprio da questo, no?
2: Beh sì, ma tutte le esperienze sono questo, sono anche altalenanti e ci sta. Questa proprio è la vita. Che a volte ti costringe a metterti del netto,
1: sì.
2: E altre volte invece come dire, la gestisci, la padroneggi, questo è un po' il bello, no? Riusciamo a vivere, ecco, forse la cosa migliore è imparare a vivere in entrambe le occasioni.
1: Certo, è vero, senza buttarsi giù troppo, ma anzi affrontare il tutto con coraggio. Tu nelle tue canzoni, Paola, spesso affronti, no, il coraggio, anche, non so, mi ricorda infatti Bella per te, era appunto l'inno alla bellezza, ma anche accettazione di sé, no? No, ai giudizi degli altri.
2: Sì, sì, sì, la voglia, proprio la voglia di disfarsene dei giudizi degli altri, ma non per criticare gli altri in generale, insomma, come si fa ormai attraverso i social, eccetera,
1: sì.
2: ma proprio per valorizzare quello che pensi, quello che ognuno pensa di sé, senza individualismo, questo no, però più che accettazione è proprio lo scoprire l'affetto che si ha per se stessi,
1: certo.
2: E questo insomma fa di noi persone anche più belle, non esteticamente,
1: sì,
2: non
1: certo.
2: Dico solo esteticamente.
1: Senti, questo brano Vita Mia, il nuovo singolo, è stato scritto da Veronica Lucchesi, no? La rappresentante di Lista,
2: sì.
1: Come vi
2: sì,
1: siete conosciute?
2: Sì, sì.
1: Come nasce questo brano?
2: È stato un bell'incontro. Io volevo incontrarla e lei è venuta a vedermi in uno spettacolo che stavo facendo lo scorso anno con Gino Castaldo,
1: sì.
2: sulla rivoluzione delle donne, quindi le donne interpreti, le donne italiane interpreti del nostro secolo, passato e presente,
1: sì.
2: e l'ho incontrata lì con sua sorella Erika ed è stato un bellissimo incontro, anche commovente attraverso le canzoni che ho cantato, eccetera, e poi con il desiderio di scrivere qualcosa insieme. E da lì è nato. Lei un giorno mi è arrivato questo vocale su WhatsApp.
1: Sì.
2: Ed era lei con la sua voce, con voce chitarra. Mi sono emozionata proprio, perché sentivo questa canzone, non stavo nella pelle, sentivo Vita Mia, la mia prima primavera, ehi amica, la senti l'aria, queste sono sono parole sue, ed è stato molto bello. Poi io ci ho messo un po' le mani,
1: certo, immagino,
2: aggiungendo, cambiando qualche cosina che sentivo più mia, ed è nata.
1: È bella quando c'è questa sinergia, no? Poi come si dice, a pelle, no? Una persona ti,
2: sì.
1: C'è quell'energia che ti trasmette.
2: Sì, sì, sì. Ma lei, cioè, io l'ho sentita amica subito. L'ho sentita, sai, quelle cose che si percepiscono,
1: sì.
2: E poi quando mi è arrivata la canzone l'ho sentita davvero, anche nella musica proprio, anche in come l'ha scritta, ed è una canzone che ha scritto pensando al nostro incontro, pensando a noi, pensando alle nostre storie anche.
1: No? Mi presento adesso, sono io, sono vera, questo canto.

0: in questo
1: sì.
0: brano.
1: Sì.
0: Ti senti vera sì, totalmente? Ormai hai raggiunto quella tutta te stessa? Ti conosci bene?
1: No, no, non arriviamo all'apice, non arriviamo all'epilogo, perché poi
0: sì.
1: è un epilogo.
0: Sì.
1: No, no, no, cioè sono vera, ma mi sono sempre sentita vera quando ho affrontato la musica, ho affrontato il lavoro dei dischi. Però ecco, ribadirlo oppure sentirlo appunto come appunto fosse questa nuova primavera è una bellissima sensazione.
0: E allora Paola, lancia adesso tu il nuovo singolo qui su Iso Radio.
1: Beh, siamo Iso Radio, sono molto contenta, ci stanno ascoltando anche dalla macchina.
0: Sì, il traffico.
1: Questa giornata italiana, questa è Vita Mia, godetevela, divertitevi e se la conoscete cantatela.

0: Ore 12 e 31.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: E allora siamo in diretta insieme a Paola Turci. Paola, anche l'orario ti abbiamo dato, hai visto? Hai sentito più che visto?
3: È bellissimo.
2: tutto live. Non siamo stati svizzeri questa volta, ma ovviamente abbiamo voglia di goderci totalmente del tuo nuovo pezzo, Vita Mia. Paola, stavo un po' andando a ripercorrere il tuo passato, quante canzoni belle che hai fatto, no? Il tutto è partito negli anni Ottanta, quando sei stata scoperta da un grande talent scout che ha scoperto anche De Gregori, Venditti, Rino Gaetano. Di chi parliamo?
3: Di Vincenzo Micocci, ovviamente.
2: Certo.
3: Sì, beh, lui è stato davvero precursore. È arrivata sta ragazzetta di 20 anni senza chitarra, ho trovato un pianoforte e gli ho suonato un pezzo di Pino Daniele in napoletano, ovviamente, sì. Gabby Blues.
2: Sì.
3: E poi ci sono andata una settimana dopo e gli ho portato la chitarra e gli ho cantato un pezzo di Sade. Cioè,
2: caspita.
3: Ero veramente da una parte all'altra. Sì. E dopodiché, in una settimana mi ha fatto firmare il contratto, partecipazione a Sanremo, e sono andata subito a Sanremo.
2: E da là è esploso il tutto. E certo, anche perché hai portato questo brano Bambini, a cui sei ancora legata oggi?
3: Sì, sempre e per sempre, credo. Intanto perché è stata la prima canzone che mi ha permesso di farmi conoscere al pubblico, perché questa prima canzone, io vado fiera di questa canzone, cioè dell'inizio, del mio inizio vero, perché è una canzone che davvero dice molto di me, dice molto di quello che voglio fare, che ho voluto fare nella musica. E,
2: sì.
3: E poi perché mi ha fatto viaggiare, mi ha fatto vedere il mondo, mi ha fatto vedere l'altra parte del mondo che altrimenti non avrei visto, e questo mi ha arricchito, mi ha cresciuto molto.
2: Anche perché parliamo del 1989, quanti anni avevi? Eri giovane ventenne?
3: 24, 25,
2: caspita.
3: Era febbraio, perciò 24.
2: Ma è vero che grazie a questo brano detieni, sei l'unica a detenere il record di 3 premi della critica consecutivi? O qualcuno?
3: Beh, questo era il terzo, sì. Era il terzo consecutivo, perché
2: okay.
3: forse Mia Martini, o non mi ricordo chi, ha ricevuto dei premi, però non consecutivi,
2: okay.
3: Forse era questo, non lo so.
2: Ok, però, no, perché avevo letto questa cosa e mi incuriosiva.
3: Sì, ma sai la cosa assurda? Io detengo anche il numero di apparizioni, di presenze come nuova proposta, come giovane, a Sanremo, perché io l'ho fatto dall'86 all'89, 86,
2: caspita.
3: 87, 88, 4 volte,
2: sì.
3: Sempre giovane, sempre nuovo.
2: Sempre già, oggi che poi non è più i giovani, nuove proposte, è stato cambiato, no? All'infinito tutti questi anni, no? Tra virgolette,
3: sì,
2: l'etichetta,
3: sì, sì,
2: che si dà al giovane, e poi giovane, oppure i giovani di oggi diventano subito big. Come ti appare questa novità ormai di Sanremo, no? In base alle vendite?
3: Ma oggi c'è un'affezione morbosa quasi ai numeri, e quindi con i numeri, anche se non ancora magari la stragrande maggioranza delle persone non ti conosce, però con i numeri puoi andare dove vuoi, insomma.
2: Certo.
3: Quindi c'è la stragrande, in realtà è il pubblico che guarda la televisione, che magari non ha i social, sì, però non ascolta,
2: sì,
3: tutta questa musica, eccetera, non è fruitrice di,
2: sì,
3: di ogni tipo di musica, e quindi fa fatica, insomma, a riconoscere i cantanti, i giovani cantanti. Sono tutti artisti, poi sono diventati tutti artisti.
2: Certo, sì.
3: Però ecco, purtroppo ho saputo da poco che si è abbassata l'età per permettere a giovani artisti di partecipare a Sanremo da giovani.
2: Ok, sì.
3: Si è abbassata,
2: sì,
3: quindi insomma devi essere veramente proprio piccolo per andare a fare Sanremo giovane. E poi però comunque, cioè io credo che l'importante sia far girare la musica il più possibile. E poi proprio se cioè per sognando vorrei che la musica venisse sovvenzionata, vorrei che fosse motivo di attenzione da parte anche di chi ci governa.
2: Vero quello che dici. Allora, visto che è stato il tuo trampolino di lancio, io direi di lanciarlo, come si suol dire, bambini. Quindi ritorniamo al Festival di Sanremo del 1989. Resta con noi Paola, così ci racconti anche che cosa combinerai quest'estate. Resta qui.

0: Stavamo dicendo fuori onda, Paola Turci, che già da bambina tra virgolette, 24 anni non sei così bambina.
1: Non si è più bambina.
0: Capito, ma la tua padronanza della voce, incredibile, già una voce matura, intensa.
1: Beh sì, mi si è scurita che avevo 16 anni la voce, perché
0: pensa,
1: prima invece era proprio squillante. Io imitavo, mi ricordo, imitavo, ti ricordi Antonella Ruggero,
0: sì,
1: dei Mattia Bazar,
0: come no,
1: in vacanze romane,
0: sì,
1: ecco, io facevo quell'imitazione lì, quindi avevo questa voce così limpida. E poi all'improvviso, beh sì, lo so perché, no, perché fumavo tanto già allora,
0: okay, si è modificata.
1: Mi si è proprio abbassata la voce, quindi è diventata un po' cavernicola. Però ascoltando questa canzone, che
0: sì,
1: tra l'altro è anche in altri due dischi, perché ho fatto due versioni,
0: sì,
1: sicuramente insomma più attuali, più moderne, ecco, una al forum di Piazza Euclide, dello studio di Ennio Morricone,
0: sì,
1: e un'altra insieme in un disco che si intitola Io sono, un disco antologico, due,
0: sì,
1: versioni completamente diverse l'una dall'altra. Ma questa che abbiamo ascoltato,
0: sì,
1: io l'ho registrata che ero dentro un bagno, il bagno di
0: ma
1: un
0: dai
1: studio.
0: Veramente,
1: sì.
0: Fantastico.
1: Sì, con la lavatrice e il lavandino davanti.
0: Altri
1: e
0: tempi.
1: Avevo il microfono con le cuffie e cantavo bambini. Ho anche delle fotografie.
0: Ma che bello, vedi, si scoprono,
1: sì,
0: in retroscena, no, delle canzoni,
1: sì,
0: ed è forte questa cosa. Senti, la tua estate, ma ti troviamo in giro da qualche parte?
1: Beh, a suonare sì, con la chitarra forse. Faccio, alcune cose le faccio, qualcosa a Sanremo anche, con l'orchestra di Sanremo. Sì, sono un po' in giro in Trentino, ma non è il tour ovviamente.
0: Ok, certo, certo.
1: Poi l'album uscirà in autunno, perciò mi sto preparando.
0: Attendiamo, dai, allora preparati bene perché ci piaci e ti vogliamo anche vedere live, mi raccomando.
1: Senz'altro, grazie.
0: Ok, grazie Paola. Buona giornata.
1: Ciao.
0: A presto.
1: Anche a voi, a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: ISO Weekend.

0: bella per te.
1: E allora abbiamo appena salutato dunque Paola Turci, che ci ha presentato il suo ultimo disco Vita Mia. Adesso però andiamo al centro multimediale di Autostrade per Italia, riepilogo della viabilità. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad essere scorrevole su gran parte della rete, ci sono naturalmente delle eccezioni. Partiamo dalla Liguria. Sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Chiavari in direzione di Livorno, ci sono 6 km di coda per lavori di ammodernamento. Il tratto si percorre in circa un'ora, il doppio rispetto al solito. Ancora sulla 12, notizia invece arrivata da poco, sempre verso Livorno, tra Genova Est e Genova Nervi c'è 1 km di coda invece per un mezzo in panne, naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Traffico intenso poi sulla vicina A10 Genova Savona tra aeroporto e il bivio con la 7 per quanti viaggiano in direzione del capoluogo. Andiamo poi in Toscana sulla A1 Milano-Napoli, tra la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna c'è 1 km di coda per un incidente, anche questo avvenuto da poco. Ancora in A1 ci sono code nel tratto tra Basso Lodigiano e il bivio con la 15 in direzione di Bologna. Questo tratto si percorre in 1 ora e 10 minuti invece della solita mezz'ora. Code per lavori invece nella direzione opposta, tra la fine della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano. Code per lavori anche sulla A14 Adriatica verso nord tra Grottamare e Pedaso con tempi di 20 minuti doppi, e tra Pescara Nord e Pineto. Verso sud i tratti interessati sono Pescara Ovest, Pescara Sud e Pescara Nord, bivio a 25, e poi Pedaso, Grotta a Mare. Andiamo adesso al nord sulla 4 Milano-Brescia, che è ancora trafficata nel tratto tra Pero e Milano Est verso Brescia, che si percorre in 20 minuti invece dei soliti 10. E andiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove al momento il tempo di attesa stimato per entrare in Italia è di mezz'ora. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
3: Isoradio. Per chi viaggia.
4: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: E andiamo a chiudere il weekend di oggi con lo straordinario Mango. È sempre bello riascoltarlo, La Rondine, qui su Isoradio. Angelo, ti lascio solo soletto, ma in realtà ci sono
1: solo
0: loro.
1: Ma ci ritroviamo domani.
0: Ma domani certo, sempre dalle 10 alle 13 il weekend, vi ricordo venerdì, sabato e domenica. Allora buon venerdì e rimanete inevitabilmente
1: anche a te,
0: con
1: anche
0: noi.
1: A domani.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
2: Ore 13.
3: GR1.
4: Vertice NATO. Dopo l'annuncio del ritiro dei soldati dalla Germania, Trump fa sapere: inviamo 5.000 uomini in Polonia. Soddisfatto Rutte, Merz, la Russia è la minaccia principale. Tajani, confermiamo impegni per il 5% per spese militari. Ecofin, Dombrovskis, Giorgetti ha sollevato il tema flessibilità, valutiamo le opzioni. Mattarella, senza valori condivisi non può esserci pace, non possiamo consegnare ai giovani un pianeta compromesso. Nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise. Fratelli d'Italia in campo misure efficaci contro il caro energia. Il Partito Democratico, il governo ha fallito, lo dimostrano i dati economici. Caso Epstein, l'ex principe Andrea accusato anche di violenza sessuale, le vittime portate nel Royal Lodge. Caso Garlasco, Stefania K denuncia l'avvocato di Alberto Stasi e un ex maresciallo dei Carabinieri. Festival di Cannes, stasera sulla Croisette, Monica Bellucci che recita in Storia della Notte. Applausi per Penelope Cruz. Giro d'Italia, partita la 13ª tappa, tutta in Piemonte, da Alessandria a Verbania. 30 anni fa l'ultima Champions vinta dalla Juventus, i bianconeri domenica nel derby proveranno a rimanere nell'Europa dei grandi, dopo 10 anni Guardiola lascia il Manchester City.
5: Destinazione pomeriggio, con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
6: Oh yeah!

Si continua con Destinazione Pomeriggio su Raiso Radio. Adesso Angelo Torchetti con voi ancora fino alle 15. Massimo Pasciavera la parte tecnica. Abbiamo dunque ritrovato la musica insieme a Bob Sinclair con Sugar Hill Gang, ma adesso andiamo nuovamente al traffico e alla viabilità, anche perché ci sono delle novità arrivate da poco. Prima di tutto vi parlo appunto di questa novità che riguarda la 24, la Roma Teramo, perché c'è un incidente in direzione di Teramo, quindi verso est, tra Vicovaro Mandella e Carsoli Oricola. Si sono appena formati rallentamenti proprio in questo tratto in direzione di Teramo. Abbiamo però altre notizie, quindi rivediamo un po' la situazione, anche perché ci sono in qualche caso anche delle lunghe code, anche se c'è da dire che queste code stanno piano piano scemando molto lentamente. Però adesso per esempio sulla 10 a Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, abbiamo 9 km di coda, ma ce ne sono stati anche 16 precedentemente, quindi la situazione è comunque migliorata, anche se 9 km sono tanti. In direzione di Ventimiglia ci sono altri chilometri di coda, poi sulla autostrada dei Fiori anche verso Genova, tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, code a tratti, code anche tra Spotorno e Fine Companare di Savona, sempre in direzione Genova. E a proposito di Genova, ci sono anche verso Livorno sulla 12 due segnalazioni che abbiamo. Intanto i 2 chilometri di coda tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno per un mezzo fermo in avaria, e poi altri 6 chilometri di coda per lavori tra Genova Nervi e Chiavari, appunto in direzione di Livorno. Un altro punto piuttosto critico della viabilità in questo momento è ancora la coda che viene segnalata tratti in direzione di Bologna sulla 1 tra Basso Lodigiano e la 15 Parma La Spezia. Qui siamo in un tratto di circa 50 km, ripeto, sono code a tratti, comunque con un tempo di percorrenza che Autostrade per l'Italia calcola in 80 minuti. Poi ci sono rallentamenti sulla 1 ancora in direzione Bologna tra Valsamoggia fino ad arrivare alla 14 e sul bivio che collega la 1 alla 14 in direzione sud, altri rallentamenti. Poi abbiamo un incidente sulla 1 anche in direzione di Bologna, in questo caso tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi, la coda è di 1 chilometro. Ce ne sono 6 invece di chilometri di coda sulla Brennero Modena tra Carpi e l'innesto con la 1 verso sud a causa del traffico intenso. C'è anche un incidente l'incidente è quello di Vicovaro Mandella che vi ho detto, però anzi sì, c'è un incidente sulla 13, la Bologna-Padova, proprio a Bologna Interporto in uscita per chi arriva da Padova. Sulla situazione di Bologna al momento il traffico è praticamente quasi completamente regolare. Abbiamo invece nelle Marche delle code per lavori, ma anche un incidente che è segnalato adesso tra Grottammare e Pedaso in direzione nord verso Ancona, quindi c'è la coda in questo caso di 1 chilometro, e verso Pescara coda per lavori tra Pedaso e Grottammare.

Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us. Ci sono dei bellissimi musei che riguardano la storia e la carriera dei quattro di Liverpool, soprattutto ovviamente nella loro città natale che è Liverpool. Ce ne sono un paio di musei, uno più bello dell'altro, quindi se vi capiterà mai un giorno di andare a visitare questa città non perdetevi questo appuntamento, ma non sicuramente dovendo andare a Liverpool non ve lo perderete, perché la città è intrisa della testimonianza dei Beatles. A proposito di musei, però, parliamo della Notte dei Musei che si terrà a Roma tra arte, danza, musica e teatro, perché ci saranno 70 spazi e 150 eventi accessibili dalle 20 di domani, sabato 23, alle 2 di notte di domenica 24, ed è uno degli appuntamenti romani più attesi dell'anno, coinvolti anche le università, le accademie, le ambasciate, gli istituti, che saranno aperti gratuitamente con accessibili ad 1 euro se si risiede in città o 2 euro se non si è residenti. Questa è un'iniziativa promossa da Roma Capitale. La Notte dei Musei è giunta alla 16ª edizione, aderisce all'iniziativa in concomitanza la Nuit Européenne des Musées, che è in programma, quindi il programma è completo, si può trovare, quindi consultare museiincomuneroma.it.

0: Figa!
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Rai Radio.

0: Martin Garrix, olandese fortissimo come DJ, come producer, insomma pluripremiato e grandissimi successi al suo attivo, e insomma per il suo compleanno e per i suoi 30 anni ha deciso di farsi un bel regalo e quindi produrre un disco insieme ad un altro campione che praticamente Ed Sheeran. Insieme quindi hanno inciso questa Repeat It, una collaborazione che praticamente risale già a 10 anni fa, perché i due si conoscono da tempo, però insomma è proprio in occasione dei suoi 30 anni Martin Garrix si è fatto questo bel regalo, e scusate se poco. Allora siamo alle 13:25 minuti, tra poco andremo a parlare anche di un'indagine che riguarda le bici elettriche, quindi un mezzo che ormai usiamo tantissimo, e adesso però prima andiamo di nuovo a quelle che sono le auto che sono invece in strada, perché vi ricordo che intanto abbiamo sempre questa coda di 9 km sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, è sempre la coda a tratti di prima. Poi abbiamo i lavori in corso sulla 12, quindi ancora 4 km di coda anzi in questo caso per il mezzo in avaria tra la 7 Milano Genova e Genova Nervi verso Livorno, 4 km di coda per il mezzo in avaria che praticamente adesso è stata rimossa, però per il momento resta la coda. Poi ci sono altri 3 km di coda per lavori complessivi, 2 km di coda tra Rapallo e Lavagna e l'altro chilometro di coda tra Recco e Chiavari, sempre in direzione di Livorno. C'è sempre poi la coda di Basso Lodigiano con 1 ora e 5 minuti di tempo di percorrenza tra Basso Lodigiano e l'innesto con la 15 Parma La Spezia, quindi si è anche un po' intensificato il traffico e quindi si è allungato ancora di più il tempo di percorrenza. Stabile la situazione della Brennero Modena tra Carpi e l'innesto con la 1, sempre 6 i chilometri di coda per traffico intenso.
1: Mi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Il ritorno di Ron con la sua novità dal titolo Vite Parallele, 13:30 minuti. Allora, dicevamo delle e-bike, parliamo appunto di queste biciclette elettriche, perché UNASCA, l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, ha condotto un'indagine proprio sulle e-bike, le bici elettriche, che sono sicuramente una rivoluzione verde, però sebbene cresca la consapevolezza ambientale, è importante sapere che di pari passo emergono anche altri aspetti proprio da questa indagine condotta da UNASCA. Quindi ne parliamo con il segretario nazionale di UNASCA, Francesco Osquino, che abbiamo il piacere di ospitare con noi su Isoradio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, segretario Osquino, esaminiamo con lei dunque i risultati di questa approfondita indagine che avete condotto, per esempio sulla diffusione delle bike sul territorio, che ormai vediamo dappertutto, no?
1: Sì, le bike si vedono dappertutto, perché comunque se pensiamo al 2024, l'anno che abbiamo preso in considerazione sulle vendite, diciamo che oltre il 20% delle biciclette vendute è una bike, quindi diciamo è uno strumento di che si utilizza sempre più di frequente, anche perché oltre il 70% degli intervistati riconosce nelle bike uno strumento per risparmiare carburante, manutenzione, ridurre inquinamento e migliorare la qualità della vita. Quindi insomma è visto come uno strumento molto positivo.
0: Quali sono i contro invece da parte del pubblico, diciamo dell'utenza?
1: Ma allora, le criticità sono legate principalmente ma alla percezione della modifica delle bike in sé, e quindi diciamo che il 60% degli intervistati dice sì, è vero, ci sono le bike, però molte di queste diciamo non sono regolari, quindi vengono modificate, sforano quelli che sono i limiti per definirsi e-bike e passare a ciclomotore. E quindi c'è questa zona grigia dove sarebbe bene creare una regolamentazione. Quindi quello che UNASCA sta valutando, sta portando all'attenzione dell'opinione pubblica è appunto questo tema. Cioè, ci sono le bike, ma poi ci sono delle biciclette elettriche che non sono ciclomotori perché non hanno l'omologazione, le caratteristiche per esserlo, però non sono neanche più e-bike. E quindi cosa facciamo? Regolamentiamo questa zona o lo lasciamo grigia? Stiamo certo. Parlando di riforma codice della strada, forse sarebbe un tema da aprire, un tema che in Europa è già aperto e si sta discutendo di questi temi, quindi è importante valutarli anche nel nostro territorio nazionale.
0: Ecco, visto che poi tra l'altro sono anche molto diffuse, come si pongono poi sul territorio, nel senso che l'asfalto, per esempio, le condizioni dell'asfalto dove passano queste bike, è abbastanza sicuro? Cosa pensa la gente?
1: Ma allora, su questo la sicurezza è percepita in modo positivo, nel senso che non c'è un'insicurezza nelle bike, anche se appunto l'84% degli intervistati è favorevole a identificazione e diciamo assicurazione, ma per tutte quelle bike che appunto sforano rispetto alle caratteristiche, che non sono più e-bike, dovrebbero essere ciclomotori. Quindi c'è molto da fare, molti valutano interventi per quanto riguarda la mobilità, sicuramente l'infrastruttura, però diciamo che si sono già fatti dei passi avanti rispetto a questo.
0: Ecco, per quanto riguarda invece l'identificazione delle bike, perché insomma si sa che insomma le biciclette, normalmente le normali biciclette vengono spesso rubate, no? Con le bike come siamo messi?
1: Ma anche queste vengono spesso rubate, e diciamo che il 16% degli intervistati sa di persone alle quali è stata rubata una bicicletta, sì. Ma il dato interessante è che di queste biciclette rubate praticamente 6 persone su 10 non riescono a ritrovarle, e quindi diciamo una volta che è rubata veramente questa è sparita. Perché? Perché manca effettivamente un'identificazione. Mm-hmm. E il tema rimane comunque rispetto all'identificazione in questo momento non delle bike pura, quindi quella pedalata assistita, ma quella bicicletta elettrica dove uno non pedala proprio, quindi dove, ripeto, ha delle caratteristiche che si avvicinano più al ciclomotore, però non può essere il ciclomotore perché non ne ha le omologazioni, e quindi forse una categoria intermedia tra le bike e il ciclomotore, quindi questa bicicletta elettrica pura dovrebbe essere in qualche modo individuata e identificata.
0: Ecco, si può fare un po' come per i monopattini, no?
1: Sì, si può fare un po' per i monopattini, la strada è sicuramente aperta perché comunque il monopattino ha già sta sperimentando in questi giorni proprio l'identificazione. Può essere che questo tipo di biciclette elettriche segua la stessa strada del monopattino.
0: Ecco,
1: queste indagini sono anche più pericolose perché comunque sfrecciano ad alte velocità ed è anche difficile appunto poi inseguirle, tra virgolette, ecco.
0: Certo. Questa indagine che UNASC ha condotto è comunque un'indagine, diciamo, molto rappresentativa, no? Perché un campione di statistica che avete utilizzato è abbastanza ampio, o sbaglio?
1: Sì, abbiamo utilizzato un campione abbastanza ampio e quindi diciamo che siamo riusciti ad avere dei dati che sono veritieri, insomma, ecco, statisticamente parlando. Quindi su questo possiamo dire che abbiamo fatto una fotografia del fenomeno abbastanza puntuale, tant'è che è stata presentata anche alla Camera dei Deputati appunto per la valenza che questa ricerca ha.
0: Ecco, quindi in conclusione possiamo promuovere queste bike secondo UNASCA?
1: Ma sicuramente sì, le bike devono essere promosse perché è uno strumento importantissimo di mobilità e sicuramente va regolamentata quella zona grigia dove si esce dalla legalità, tra virgolette, si passa in una zona di legalità molto diffusa, e questa diffusione dell'illegalità, cioè questa modifica, questo superamento di velocità, questo superamento di potenza, devono essere in qualche modo inquadrati e regolamentati perché purtroppo sono molto diffusi.
0: Perfetto, grazie allora per queste informazioni e per aver condiviso con noi questa indagine. Il segretario nazionale di UNASCA, Francesco Squino, grazie per essere stato con noi, buona
1: grazie
0: giornata.
1: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, grazie.

Si intitola Lie to Me questa canzone di Harvey. Intanto torniamo adesso dalle biciclette alle auto, nuovamente in strada, e anche se c'è qualcuno in meno, soprattutto su un tratto della 1 che va verso Milano, quindi quello da fine Comprenale Piacenza, Basso Lodigiano, avevamo una coda per lavori, adesso invece il traffico qui è tornato regolare. Ancora code a tratti però nei pressi di Milano sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, traffico intenso, tempo di percorrenza di 25 minuti. Restiamo in Lombardia perché sulla 9 c'è una coda di traffico congestionato in direzione sud a partire da Como Monte Olimpino fino a Como Grandate, dove tra l'altro in uscita verso Lainate abbiamo anche delle code per traffico intenso. Poi ci sono segnalazioni di due chiusure che riguardano due stazioni della 26 per la corsa ciclistica, quindi abbiamo la chiusura di Borgo Manero in uscita per entrambe le provenienze e quella di Arona, stessa cosa, in uscita chiusa per entrambe le provenienze. Poi abbiamo novità anche sulla A10, si esaurisce la coda tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, resta quella ancora di 9 km tra Spotorno e Finale Ligure sulla A10 dei Fiori in direzione di Ventimiglia. Nella stessa autostrada dei Fiori abbiamo però in direzione Genova anche 2 km di code a tratti. Poi Recco Rapallo in direzione Livorno sulla 12, 1 km di coda, traffico intenso che ritroviamo anche in coda proprio alla stazione di Rapallo perché arriva da Genova, e verso Livorno altri 3 km di coda per lavori tra Rapallo e Lavagna. Per quanto riguarda invece il tempo di percorrenza di Basso Lodigiano Fidenza verso Bologna, continua ad esserci questa coda tra il chilometro 49.700 fino al 90.400 con un tempo di percorrenza di 1 ora e 5 minuti. Novità anche sul tratto della 1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso, e anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna altri rallentamenti sempre per traffico. Non mancano ancora le code che abbiamo sulla Brennero Modena, infatti ci sono 6 km tra Carpi e l'innesto con la 1, traffico intenso anche qui, e materiali dispersi invece sulla 1 nei pressi di Firenze tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma, traffico dunque rallentato. Nel frattempo aumenta anche la coda della 14 tra San Benedetto del Tronto

0: Anastasia con One Day in Your Life. Intanto ci avviciniamo alle 14, avremo le notizie del GR tra pochissimo. Intanto però torniamo sulla 14, perché vi dicevo prima dell'incidente che ho segnalato e abbiamo segnalato quindi poco fa, quello tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, dove abbiamo questa notizia appunto di incidente a chilometro 296-400. È l'incidente in carreggiata nord verso Ancona, proprio tra Grottammare e Pedaso, con tre vetture coinvolte che adesso si sta recuperando, tant'è vero che la novità è che il traffico è adesso bloccato e c'è un chilometro di coda.
1: Io non so più cos'è normale.
0: I chilometri di coda, scusate, sono 4 in direzione di Ancona, un chilometro di coda invece in direzione di Pescara.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ore 14.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavone in studio, vertice NATO. Dopo la decisione di ritirare soldati dalla Germania, Trump annuncia: inviamo 5.000 militari in Polonia. Soddisfatto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte. Intanto il cancelliere tedesco Merz avverte: la Russia è la minaccia principale. Mentre il ministro degli esteri Tajani conferma l'impegno dell'Italia di destinare il 5% del PIL alle spese per la difesa. Eurogruppo, abbiamo fatto una proposta di buonsenso, sappiamo che i tempi di valutazione da parte di Bruxelles non sono immediati, tuttavia insistiamo perché riteniamo di essere nel giusto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti al termine del vertice a Cipro, intervenendo sulla richiesta italiana di una maggiore flessibilità rispetto al patto di stabilità. La Global Sumud Flotilla denuncia che almeno 15 persone tra i 430 partecipanti alla missione avrebbero subito violenze sessuali mentre erano illegalmente trattenuti dalle autorità israeliane, e circa 50 attivisti, tra i quali un italiano, sono stati ricoverati a Istanbul a causa delle lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Senza valori e obiettivi condivisi non possono esserci pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della giornata della biodiversità. Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione hanno reso espliciti gli obiettivi della tutela dell'ambiente. Ma la guerra lo sta distruggendo, invece andrebbe protetto. Non possiamo lasciare ai giovani un pianeta compromesso, ha concluso il Capo dello Stato. A Cannes oggi due registe per gli ultimi due film del concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storie di notte, in cui recita Monica Bellucci. Domani la consegna del palmarès, tra i favoriti i film spagnoli, tra cui La bola negra, presentato ieri sera. E per ora è tutto, prossimo GR1 alle 15.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
4: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
5: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

Il talisman di Rosanna, e proprio a lei portò tantissima fortuna questo talismano, perché evidentemente la canzone ebbe un enorme successo. Era il 1997, tra l'altro anche e soprattutto nel nostro paese ottenne un ottimo riscontro, perché arrivò praticamente al secondo posto della classifica, e quindi insomma ce la ricordiamo molto bene. Allora torniamo intanto sulle notizie. Il traffico non è più bloccato tra Grottammare e Pedaso, lì dove c'era appunto il recupero dei mezzi incidentati che si è concluso, quindi abbiamo comunque ancora l'incidente con i 4 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. C'è anche la coda per lavori in direzione di Pescara di 1 km, praticamente quasi nello stesso tratto tra Pedaso e Grottammare. Attenzione adesso anche ad un nuovo incidente che abbiamo sulla 1 tra la 24 Roma Teramo, la diramazione di Roma Sud, siamo in direzione Napoli, al chilometro 568, per ora è un invito alla prudenza, quindi senza code. Rallentamenti invece ancora segnalati sulla 24 a proposito dell'altro incidente tra Vicovaro Mandella e Carsoli Auricola in direzione Teramo, situazione stabile qui con traffico rallentato in direzione di Teramo. Sulla 24 però abbiamo anche un mezzo fermo adesso all'interno della galleria del Gran Sasso, del traforo, quindi tra Assergi e San Gabriele Colledara, anche in questo caso in direzione di Teramo. Mentre andiamo anche sul primo tratto dell'autostrada 24, che è quello urbano di Roma, infatti ci sono code a tratti verso il raccordo a partire dalla tangenziale est fino a fine Complanare. Per quanto riguarda poi la 14 nel tratto abruzzese ci sono rallentamenti e code per lavori, i rallentamenti sono in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto, la coda invece verso Bari tra Pescara Ovest e Pescara Sud ed è una coda di 2 km, una coda che poi ritroviamo anche sul tratto più a sud tra Vasto Nord e Vasto Sud, quindi in direzione Bari, ancora una volta carreggiata a sud, altra coda di 1 km per lavori. Anche a Napoli il traffico è intenso, soprattutto sulla tangenziale, perché abbiamo delle code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, e proprio verso Pozzuoli code anche tra Capodichino e Corso Malta, traffico intenso.

Lady Gaga Ducci con il loro Runway dal Diavolo Veste Prada, e quindi insomma grazie anche alla spinta pubblicitaria del film e viceversa, perché poi si alimentano a vicenda. Lady Gaga e Ducci con Runway salgono al comando della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio durante la settimana, la classifica Dear One relativa al periodo dal 15 al 21 di maggio. Tra l'altro al secondo posto c'è invece la novità dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, e terzi sono i The Colors con Rolling Stones. Poi ci sono in quarta posizione Serena Brancale, Levante e Delia con Il Mio Paese, in quinta Harry Styles con American Girls, in sesta Francesco Gabbani con Summer Funk, in settima Safe con Buona Domenica, ma la top ten è poi completata da Annalisa, che non manca mai in queste classifiche. C'è poi la novità di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Madame Marrakesh con Volevo Capire, appunto insieme a Marrakesh. Questa è la canzone che chiude la top 10 delle canzoni più trasmesse della settimana, e anche noi ci siamo in questa classifica.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Rai Radio.

Eccola qua Silvia Salemi, che ovviamente ben conoscete perché è anche con noi a trasmettere nel pomeriggio con il suo programma, ma in questo caso torna in veste di cantante. Questa era la canzone dal titolo End of Silence, la sua ultima produzione. Allora, torniamo intanto sulle notizie, vediamo un po' che cosa sta succedendo anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, che prima abbiamo tralasciato nel riepilogo, quindi abbiamo rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Sulla FIPI anche alla Strassigna abbiamo una coda in uscita da Firenze per traffico intenso. Abbiamo poi

La situazione è ancora da riaggiornare in A14, con il chilometro di coda ancora presente sul tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari, e prima invece nel tratto pescarese abbiamo altre code e anche rallentamenti. Verso Ancona ci sono infatti rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto, in direzione Bari la coda è di 2 chilometri per lavori sempre tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Si riaggiorna anche la situazione della 24, avevamo detto dell'incidente con i rallentamenti tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Auricola in direzione Teramo, tutto risolto, quindi non c'è più l'incidente, non c'è più neanche il rallentamento, mentre l'auto in galleria nel traforo del Gran Sasso è ancora lì tra Assergi e San Gabriele Colledara in direzione Teramo. La situazione poi della 14 vede anche ancora questa coda di 4 chilometri, avevamo detto che il traffico non era più bloccato lì dove c'era l'incidente per recuperare i mezzi che sono stati evidentemente spostati, abbiamo però ancora la coda in direzione di Ancona per l'incidente tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Vediamo un po' la situazione anche in questo caso della A1, dove c'erano delle code segnalate per quanto riguarda il tratto Sasso Marconi variante di Valico in direzione Firenze, adesso sono rallentamenti per traffico intenso, situazione di rallentamenti anche nel tratto che abbiamo più a nord, esattamente sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Nessun'altra novità per il momento rispetto agli altri tratti, se non la fine della coda della 12, tutto regolare in direzione sud, già a partire da Recco fino a Rapallo e anche tra Chiavari e Lavagna, dove c'era una coda di 1 chilometro.

torniamo ad aggiornare altre situazioni che abbiamo ancora da ricordare, perché sulla A4 abbiamo ancora queste code segnalate per incidente. Infatti sono 5 le auto coinvolte tra la terza e quarta corsia, 2 corsie sono attive per il momento per quanto riguarda il traffico, e la coda infatti di 4 km dal raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Anche verso Torino sulla 4 però non mancano le difficoltà, perché ci sono rallentamenti, sempre traffico intenso in questo caso verso ovest. Andiamo anche sulla 7, una coda per lavori tra Roncoscrivi e Busalla in direzione Genova. E poi, a proposito della Liguria, ricordiamo anche che a Borgo Manero c'è un'uscita chiusa, quella della 26 per entrambe le provenienze, anche alla stazione di Arona sulla stessa autostrada fino alle 17 di oggi sono entrambe chiuse per il passaggio della gara ciclistica, il Giro d'Italia. Per quanto riguarda invece la 10, nulla di nuovo sul tratto dell'autostrada dei Fiori. Verso Ventimiglia ancora la coda segnalata di 5 km tra Spotorno e Finale Ligure. C'è ancora la 10, poi con code verso Genova tra Genova Aeroporto, e la 7 per traffico intenso.

Eccoli qua, YouTube, sempre presenti sulle nostre scalette musicali, 14:41 minuti, siamo sempre in destinazione pomeriggio su Rai Radio, sempre Massimo Vasciavello, la parte tecnica, Angelo Torchetti con voi fino alle 15. Nel frattempo però io devo tornare nuovamente sulla viabilità al nord dell'autostrada 1 in particolare, perché ora c'è un veicolo in fiamme. Attenzione, siamo al chilometro 69, segnalato tra Fine Companare e Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Bologna, e proprio ridosso di questo veicolo in fiamme si è anche formata la coda, che per il momento è di un chilometro. 5 chilometri di coda poi sulla 4 tra il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Questo incidente l'avevamo già citato poco fa, al chilometro 132 e 700 sono 5 le auto, e anche 5 chilometri le auto sono tra la terza e la quarta corsia, con 2 corsie disponibili.

si va complicando la situazione del veicolo in fiamme, quindi con le relative code che abbiamo già segnalato, quelle in direzione di Bologna. La coda che era di 1 chilometro è già diventata di 3 chilometri, quindi tra Fine Comprenare e Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola il veicolo, ricordo, in fiamme al chilometro 69. Si sono anche formate delle code per curiosi in carreggiata nord verso Milano, sempre nel tratto diramazione Fiorenzuola, Fine Comprenare e Piacenza, mentre è stabile la situazione dei 5 chilometri di coda che avevamo sulla A4 in direzione Brescia tra il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Mi riferisco naturalmente all'incidente segnalato al chilometro 132 e 700.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Eccolo qua, Samurai J, sicuramente uno dei successi, forse il successo più importante di questo Sanremo, perlomeno a livello di vendite e di ascolti. Siamo alle 14.54, che vuol dire che siamo quasi per salutarci, perché è già arrivata in studio Margherita Basso, che sarà la vostra compagna di viaggio tra un po' insieme a Fabio Carriero, ma appunto sta per iniziare destinazione pomeriggio, weekend. Intanto io però, prima di salutarvi, volevo riaggiornare un po' di notizie, perché abbiamo visto soprattutto la situazione della 1 con il veicolo in fiamme, quindi vi ribadisco che c'è ancora tutto il problema con i 3 km di coda tra fine Campanare e Piacenza e diramazione Fiorenzuola in direzione Bologna, e le code per curiosi nello stesso tratto in carreggiata nord. 5 km di coda ancora sulla 4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, ma andiamo anche sulla 7 dove c'è 1 km di coda tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Ci sono code segnalate anche sulla 9 per attraversare la dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso verso nord. A 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, e poi tra Spotorno e fine Campanare Savona altre code a tratti in direzione Genova. Ci sono sull'autostrada dei Fiori anche tra Borghetto Santo Spirito e Pietraligure code in direzione est. Per quanto riguarda la coda segnalata sulla a 1 in direzione Bologna tra il chilometro 73 900 e il 90, abbiamo questa coda verso sud tra la diramazione Fiorenzuola e Fidenza, con un tempo di percorrenza per il momento di 45 minuti e si tratta di traffico intenso. Attenzione anche ad un veicolo in fiamme che c'è sulla 1 a Cantagallo Est, parliamo dell'area di servizio in carreggiata nord verso Bologna. Poi rallentamenti anche sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze, quindi carreggiata sud, e ancora in direzione sud sulla 14 altri rallentamenti per lavori, in questo caso questa è una novità tra Bologna Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio. Attenzione però anche ad un incidente che ora è segnalato sulla Brennero Modena in direzione di Modena, sono 4 km di coda tra Bolzano Sud e San Michele, e poi altri 6 km di coda ancora verso sud tra Carpi e l'innesto con la 1. A questo punto davvero i saluti, grazie a Massimo Masciaveo, da Angelo Torchetti, buon proseguimento di viaggio a tutti voi, una buona serata.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 15.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della marina israeliana all'imbarcazione della flottiglia, oltre al sequestro di persona, sta ipotizzando anche i reati di tortura e violenza sessuale. Intanto 50 dei 450 attivisti espulsi da Tel Aviv sono stati ricoverati in Turchia a causa delle lesioni subite.
1: C'è anche un italiano tra i 50 attivisti che sono stati ricoverati a Istanbul dopo aver lasciato Israele. Non è stato reso noto il suo nome né il suo stato di salute, ma dall'organizzazione della Global Sumud Flottiglia riferiscono che i ricoverati hanno riportato gravi lesioni e c'è chi è sotto shock. Questo mentre arrivano altre denunce dagli attivisti sul trattamento subito dalle autorità israeliane. Senza acqua per 2 giorni, dicono gli australiani, torturati, protestano i sudcoreani. E nel dibattito seguito alle immagini che hanno mostrato gli attivisti nel porto di Ashdod inginocchiati con la faccia a terra, i polsi legati, interviene anche il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa. Sono immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, e il ministro degli esteri italiani torna sulle umiliazioni inferte dal politico estremista Ben-Gvir. Ha violato tutti i diritti umani e organizzato una sorta di show mediatico mortificando persone che non avevano commesso alcun reato, ha dichiarato il capo della Farnesina, che ha chiesto sanzioni europee contro Ben-Gvir. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Eurogruppo, l'Italia insiste sulla richiesta di flessibilità a Bruxelles, lo sottolinea il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al termine del vertice a Cipro. La proposta giunge razionale di buonsenso, si tratta, spiega, di interpretare gli spazi concessi per la difesa in termini di sicurezza nazionale. Senza valori e obiettivi condivisi non possono esserci pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della biodiversità. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
4: La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l'appello al nostro pianeta, che è quello in cui dobbiamo vivere e trasferire ai nostri giovani.
3: Ad aprile in provincia di Latina ha colpito un'associazione criminale di stampo mafioso che stava preparando un agguato contro una organizzazione rivale dello spaccio di droga.
5: Stava rientrando dalla Spagna uno degli indagati più pericolosi di un clan che operava ad Aprilia. 4 persone sono state fermate questa notte dai carabinieri coordinati dalla direzione investigativa antimafia su disposizione della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma. Si tratta di uomini considerati affiliati ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso radicata sul territorio in provincia di Latina. Sono indiziati di illecita detenzione e porto di armi da guerra clandestine ed esplosivi, nonché di ricettazione con la aggravante del metodo mafioso. Esattamente un anno fa, in un'abitazione di Aprilia, vennero scoperte 2.800 munizioni, 3 giubbotti antiproiettile, divise contraffatte della polizia e dei carabinieri, banconote false e droga. Era la base della banda, oggi colpita dai fermi. Disponevano di un arsenale di armi anche da guerra. Sullo sfondo, un conflitto tra clan per il traffico di droga. Una faida che stava probabilmente per concludersi con un'azione eclatante, forse con un agguato. Sara Verta, GR1.
3: Fine vita, è deceduto in casa il 18 maggio Cristian, 55enne lombardo, dopo essersi autosomministrato il farmaco letale. Lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni, a cui l'uomo affetto da sclerosi multipla da 27 anni si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Musica, esce oggi Romantica, il nuovo singolo di Ultimo.
6: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te, sai che c'è. Spero che...
3: Il brano anticipa l'uscita del Giorno che aspettavo, il 7° album del cantatore romano, che uscirà il 19 giugno. mentre il 4 luglio ultimo sarà a Tor Vergata per quello che è uno dei concerti più attesi dell'estate. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR alle 16 potete riascoltare questa edizione su Rai Play Sound. Ora c'è Noemi con Non solo parole, buon proseguimento d'ascolto.
7: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
9: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
10: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
12: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: I Queen, One in All, alle 15.09 su Raiso Radio, destinazione pomeriggio, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18. Tra pochissimo entrerà qui in studio, anzi è già presente e pronto in studio, Margherita Basso, come per il suo consueto appuntamento del venerdì con destinazione pomeriggio weekend. Ma intanto prima diamo qualche aggiornamento per ciò che concerne le nostre strade e andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo 4 km di coda tendente ad aumentare tra gli svincoli di Firenze Sud e quello di Incisa Reggello. Siamo in direzione sud per chi viaggia verso Roma. La coda è creata a causa di un veicolo fermo o in avaria. Una coda anche per un veicolo in fiamme la incontriamo sempre sulla stessa autostrada ma più a nord, siamo in Emilia Romagna, tra gli svincoli del Bivio 1 fine Complanare Piacenza e il Bivio 1 diramazione Fiorenzuola, in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. La coda è di 5 km, anche questa tendente ad aumentare. Sempre a 1 Milano-Napoli segnalato un incidente tra lo svincolo del Bivio 1 diramazione Roma Nord e lo svincolo di Guidonia Montecelio in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. Siamo all'altezza del chilometro 547. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo 2 km di coda per lavori, però in questo caso tendente a diminuire, tra gli svincoli di Grottammare e quello di Pedaso nel tratto marchigiano in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. E ultimo aggiornamento, è segnalato un incidente sulla 4 Torino-Trieste in cui sono coinvolte 5 auto tra terza e quarta corsia e solo 2 corsie sono in questo momento destinate al traffico, tra gli svincoli di Cormano e Sesto San Giovanni in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Più precisamente siamo al chilometro 132 e 700. E ora appunto è qui Margherita Basso pronta per destinazione pomeriggio weekend.
1: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
2: Ed eccoci qui, buonasera Fabio, buonasera a tutti, benvenuti a Destinazione Pomeriggio, il nostro spazio dedicato alle curiosità e alla leggerezza per accompagnare i vostri viaggi e i vostri pomeriggi in auto o dovunque vi trovate. Saremo qui insieme dalle 15 alle 17, oggi lo dicevamo sono in compagnia di Fabio Carriero che ci aggiornerà sulla situazione del traffico in tempo reale per tutti coloro che in questo momento si trovano alla guida, magari per una gita fuori porta, viste le ottime previsioni del tempo per questo weekend che si profila come un weekend di inizio estate,
0: quasi estivo,
2: con temperature alle stelle. Mi raccomando, se volete interagire con noi vi leggeremo in diretta, raccontateci come vanno i vostri pomeriggi, che cosa avete organizzato per questo weekend, i vostri viaggi in auto, scriveteci sempre in assoluta sicurezza, mi raccomando, al 348 103 1010. Fabio, tu cosa farai questo weekend?
0: Guarda, viste le temperature belle sostenute, si prevedono fino a 30 gradi,
2: sì.
0: Una bella passeggiata, se non proprio una bella distesa sulla spiaggia al mare, non mi dispiacerebbe.
2: Ah sì,
0: vediamo, dai.
2: Ah, sì, infatti l'idea è quella, credo che saranno presi d'assalto gli stabilimenti,
0: esatto.
2: Perché come al solito non ci sono più le mezze
0: stagioni.
2: Perché
0: è il primissimo weekend di vero bel tempo.
2: E il caldo è scoppiato all'improvviso,
0: è arrivato.
2: E quindi fateci sapere come trascorrerete questo primo weekend estivo. Ma io prima, Fabio, vorrei ricordare cosa è successo il 22 maggio, perché il 22 maggio, devi sapere, è una giornata ricca di importanti ricorrenze civili, religiose, storiche a livello nazionale e internazionale. Intanto è la giornata mondiale della biodiversità istituita dalle Nazioni Unite per aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi legati alla varietà biologica del pianeta. Ma andiamo anche sui santi del giorno. Santa Rita da Cascia, una delle sante più venerate in Italia, la conosciamo, definita la patrona dei casi disperati e apparentemente impossibili. Santa Giulia, vergine e martire cristiana crocifissa in Corsica. Andiamo sugli eventi storici. Nel 1455, sempre naturalmente il 22 maggio, c'è stata la guerra delle due rose. In Inghilterra si combatte la prima battaglia di St. Albans, che segna l'inizio del celebre conflitto dinastico. C'è stata poi nel 1819 la traversata dell'Atlantico, la nave Savannah salpa dalla Georgia negli Stati Uniti, diventando la prima imbarcazione a vapore ad attraversare l'oceano Atlantico. E nel 1978 si è varata una legge importante, quella sull'aborto. In Italia viene approvata la 194, che legalizza e disciplina discipline all'interruzione volontaria della gravidanza. Andiamo sui nati celebri: Richard Wagner, 1813, celebre compositore, librettista e direttore d'orchestra tedesco. E poi i morti celebri: Alessandro Manzoni, monumentale scrittore e poeta italiano, autore naturalmente dei Promessi Sposi, e Victor Hugo, scrittore, poeta e drammaturgo francese. Ma adesso, Fabio, un po' di musica.
0: Un po' di musica. Andiamo ad ascoltare Serena Brancale.
2: Vai.
0: In questo caso canta con Levante e Delia.
2: Che meraviglia. Mi sento

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Tu non mi basti mai, Lucio dal 15:26, destinazione pomeriggio weekend. Sono qui con Margherita Basso, ma prima di dare la parola a lei, diamo qualche aggiornamento ancora riguardo le nostre autostrade e andiamo sulla A30 Caserta Salerno, dove incontriamo un chilometro di coda per un incidente tra gli svincoli di Mercato San Severino e quello di Salerno in direzione nord per chi viaggia verso Caserta. Spostiamoci adesso a nord, decisamente a nord, siamo sulla A22 Brennero-Modena, nel tratto compreso tra Alavio e Affi. C'è una coda per un incidente di 2 km in direzione sud per chi viaggia verso Modena. Si è risolto, si sta risolvendo invece l'incidente sulla 4 Torino-Trieste che coinvolgeva 5 auto tra terza e quarta corsia. Quindi il traffico era veicolato su 2 corsie soltanto, tra gli svincoli di Cormano e Sesto San Giovanni sulla 4, ripeto, Torino-Trieste, in direzione est per chi viaggia verso Brescia. 3 km di coda sono un po' aumentati sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottammare e Fermo, una coda per lavori, in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Allora, Margherita.
1: Sì, Fabio, mi sembra insomma un inizio weekend abbastanza
0: un po' movimentato. Sì, oggi
1: d'altronde
0: anche
1: esatto, è venerdì, c'è un tempo bellissimo, lo abbiamo detto. I nostri radioascoltatori, devo dire, stanno rispondendo al nostro appello di scriverci. Infatti, ci stanno scrivendo e ci stanno anche mandando dei vocali. Noi ci raccomandiamo sempre di farlo in assoluta sicurezza. Ma se sei d'accordo, Fabio, io leggerei qualche messaggio che ci è arrivato. Lui è un marino navetta Genova Imperia, è un nostro affezionato radioascoltatore, sì, che ci scrive: buongiorno carissimo Fabio e buongiorno alla grande Margherita, grazie, troppo buono, mi affido a voi per tornare a casa sani e salvi, mi raccomando, e grazie di ciò che fate per noi. Beh, insomma, ce lo auguriamo e noi saremo sempre, come dire, sul pezzo per cercare di tenervi
0: di
1: compagnia. E poi ci scrive Flaviana che ci dice: niente

0: Weekend, ma gita di un giorno, andata e ritorno, Faenza Valestra a prendere il parmigiano per noi e per gli amici. Ti piace il parmigiano, Fabio?
1: Eh beh, sì.
0: Che meraviglia. Poi quello di quelle
1: quello
0: zone,
1: quello per davvero.
0: Parmigiano doc, devo dire, è veramente un'eccellenza per noi italiani e non solo per noi. Gran sole in lontananza agli Appennini con la neve, è stata la gita di un giorno, ma per me, abituata a uscire solo per analisi o per andare in ospedale, è stato un bel diversivo. In bocca al lupo allora alla nostra Flaviana. Continua a seguirci e poi farei ascoltare un messaggio vocale, diciamo, al nostro Andrea in regia. Ascoltate cosa ci racconta Gennaro.
2: Buon pomeriggio Iso, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Margherita, sono Gennaro, autotrasportatore. Il caldo è scoppiato veramente, mi trovo all'altezza di Bolzano Romano, ci sono 32 gradi. A proposito del prossimo weekend, domenica mi tocca fare penitenza perché mi devo mettere la cravatta, perché devo fare la prima comunione a mio figlio. Mamma, solo a pensarci, viene la febbre. Un abbraccio e un saluto a tutti voi di Isoradio, ciao!
0: Grazie Gennaro, ma insomma
1: questo io non, poi maggio è proprio il mese,
0: esatto,
1: è
0: il mese delle comunioni, dei battesimi, anche di qualche matrimonio, forse più a giugno, però insomma Gennaro non la prendere così, sarà sicuramente una giornata memorabile. Capisco che con il caldo la cravatta per voi uomini sia un po' impegnativa, però insomma dai, sarà sicuramente un bel ricordo. E invece Fabio, io ti volevo raccontare qualche curiosità in cucina, perché il mondo del cibo, come saprai, è pieno di scena sorprendente. Ad esempio, tu lo sapevi che il ketchup era usato come medicina nell'Ottocento?
1: Assolutamente no.
0: E pensa che l'iconica Caesar Salad fu inventata per puro caso in Messico. A proposito di invenzioni per caso, le patatine in busta nacquero nel 1853 a New York, quando uno chef, infastidito da un cliente che si lamentava dello spessore delle patatine fritte, le tagliò finissime e le coprì di sale per fargli uno scherzo. Beh, uno scherzo che ha avuto successo, devo dire, perché insomma le mitiche croc, come dimenticare. Insomma, piacciono a grandi e piccini. E poi c'è un trucco nel mondo della pubblicità, insomma, e della fotografia, ci sono moltissimi trucchi. Ad esempio, nella pubblicità, per evitare che si sciolga sotto le potenti luci dello studio, il gelato viene sostituito dal purè di patate colorato, mentre la panna montata è spesso schiuma da barba. L'importante è che poi non passino dei bambini l'intorno, che soprattutto si ricordino che appunto non è
1: meglio
0: vero
1: blindarli.
0: Gelato. Esatto. Il cuore dei Kit Kat, il delizioso ripieno all'interno delle barrette Kit Kat, è in realtà fatto con Kit Kat che si sono rotti o danneggiati durante la produzione e vengono quindi reimpastati, quindi c'è un riutilizzo che a noi non dispiace perché siamo appunto contro gli sprechi. E invece per quanto riguarda la forma dei cracker, quei piccoli buchi sui crackers non servono per bellezza ma per evitare che si gonfino e si rompano durante la cottura in forno, facendo fuoriuscire il vapore. Finiamo con il colore delle banane. L'albero di banane non è affatto un albero ma la pianta erbacea più grande del mondo. Il suo fusto non è legnoso e raggiunge altezze notevoli pur essendo composto solo da foglie sovrapposte. Quindi insomma un po' di curiosità in cucina. A te piace cucinare, Fabio?
1: Non sono un gran cuoco, però quelle poche volte in cui mi impegno, alla fine il risultato c'è. Sì.
0: E che cosa cucini? Qual è
1: il ragù?
0: Il ragù
1: di carne mi viene
0: bene. Ma
1: mi
0: lo
1: viene
0: fai
1: bene.
0: Come le nonne che lo facevano cuocere per
1: ore? Ho attinto proprio da quello, dalle mamme e dalle nonne, sì.
0: Tu di dove sei?
1: E io sono pugliese.
0: Ah, vabbè, lì.
1: Per forza.
0: La cucina è un culto. E adesso andiamo con un po' di musica.
1: Di musica, Eminem.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa, alle 15.39 su Rai Isoradio. Andiamo a vedere un po' di aggiornamenti, il pomeriggio un po' movimentato sulle nostre autostrade. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo 7 km di coda tendente ad aumentare per un veicolo in fiamme. Siamo tra gli svincoli del Bibbio 1 fine con Planare Piacenza e il Bibbio 1 diramazione Fiorenzuola. E tra la fine appunto di tra queste due uscite verso Bologna appunto ci sono 7 km di coda per un semirimorchio di un camion che ha preso fuoco al chilometro 69. Il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia verso Bologna, Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna si consiglia di percorrere la A58 TIM, la A35 Brebemi, la A4 Torino-Trieste verso Verona, la A22 del Brennero verso Modena, da cui sarà possibile rimettersi in A1. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Andiamo sulla A22 Brennero-Modena, dove abbiamo 4 km sempre per un incidente tra Alavio e Affi in direzione sud per chi viaggia verso Modena. E ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, sempre un incidente tra Grottammare e Pedaso in direzione nord verso Ancona. E di nuovo sulla A22, dove abbiamo 8 km per un incidente, 8 km di coda tra gli svincoli di Bolzano Sud e quello di San Michele in direzione sud per chi viaggia verso Modena. E infine abbiamo una coda anche sul piazzale francese in entrata verso il traforo del Monte Bianco per chi viaggia verso sud, verso Courmayeur. E ora break.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai su Radio.

0: Heroin, i Maroon 5, novità per questo gruppo oramai quasi storico americano. Allora, sono le 15.45, Raiso Radio, e come di consueto a quest'ora ci colleghiamo col Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale ed eventuali tempi di percorrenza sulle nostre autostrade. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per un semirimorchio di un camion che ha preso fuoco tra la Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola ci sono 7 km di coda in direzione Bologna. In alternativa, per le brevi percorrenze consigliamo di uscire a Piacenza Sud, seguire la statale 9 via Emilia, cuori entro in autostrada a Fiorenzuola, mentre per le lunghe percorrenze consigliamo di seguire la 58, la tangenziale esterna di Milano, poi la 35, la Bre-Bremi, proseguire in A4 Torino-Trieste fino a Verona, poi in A22 del Brennero in direzione Modena, cuori entro in A1 Milano-Napoli. Inoltre, sempre sulla 1, nel tratto toscano, compreso tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello verso Roma, permangono 4 km di coda per un veicolo in panne da poco rimosso con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto laziale, dove tra il bivio per la diramazione a Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli registriamo 4 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento in direzione di Pescara sono 2 km di coda tra Rosetti e Pescara Nord con tempi di percorrenza di 30 minuti, 1 km di coda anche tra Lanciano e Ortona e 1 km di coda tra Pedase e Grottammare con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione di Ancona, dove sempre per lavori ci sono 3 km di coda tra Grottammare e Fermo e tempi di percorrenza di 40 minuti. Inoltre, sempre sulla 14 in direzione di Bari per un altro cantiere, registriamo 2 km di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Staff, Donna Summer, qui alle 15.51 su Isoradio Destinazione Pomeriggio Weekend in compagnia di Margherita Basso e Fabio Carriero. E allora Fabio, questo abbiamo detto è un weekend un po' movimentato, sicuramente per il bel tempo e anche per appunto perché è l'inizio weekend.
1: Sì,
0: quindi vogliamo dare qualche aggiornamento ai nostri amici che ci stanno scrivendo numerosi per sapere?
1: Sì, assolutamente. Vai. Perché il traffico è parecchio sostenuto questo pomeriggio di inizio weekend. Torniamo sulla parlare dell'incidente sulla A4 Torino-Trieste, dove sono coinvolti un'auto e un camion tra gli svincoli di Cormano e quello di Sesto San Giovanni in direzione est per chi viaggia verso Brescia. 2 chilometri di coda ancora ci sono sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottamare e Fermo in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Sono diventati 6 chilometri per un incidente sulla A22 Brennero-Modena tra Alavio e Affi in direzione sud per chi viaggia verso Modena. Ci spostiamo in Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia, dove incontriamo 1 chilometro di code a tratti tra gli svincoli di Spotorno e quello del Bivio A10 fine con Planare Savona in direzione est verso il capoluogo ligure. Coda a tratti per lavori anche sulla 1 Milano-Napoli tra lo svincolo del Bivio 1 fine con Planare Piacenza e quello di Basso Lodigiano in direzione nord per chi viaggia verso Milano.
0: E allora continuate a scriverci al 348 103 1010, mi raccomando fatelo in assoluta sicurezza, raccontateci come sta iniziando questo weekend, se avete anche voi questa voglia di mare. Qui a Roma ci sono oltre 28 gradi, quindi insomma il caldo è scoppiato tutto insieme, ma d'altronde è inutile dirlo, non ci sono più le mezze stagioni. E parliamo però di una curiosità. Ad esempio Fabio, tu sapevi che quando cade del cibo a terra vale la regola dei 5 secondi, cioè ti cade qualcosa e ci sono delle teorie secondo cui se tu raccogli quello che ti è caduto di commestibile naturalmente entro 5 secondi diciamo non viene contaminato,
1: non viene
0: da
1: contaminato.
0: Batteri
1: sinceramente secondo... non lo sapevo,
0: sapevi?
1: È una cosa che mi
0: e
1: sorge
0: allora
1: nuova.
0: Secondo una credenza diffusa raccogliere un alimento entro determinato lasso di tempo scongiurerebbe la contaminazione. Infatti si sente spesso dire che se un alimento cade per terra lo raccogliamo e lo si può ancora mangiare senza rischi, perché i batteri avrebbero bisogno di tempo per poterlo contaminare. In gergo si parla della regola dei 5 secondi, di cui esiste anche la variante dei 3 secondi, insomma poi ognuno ci ha messo del suo, ma è buona cosa ricordare che questo detto popolare non ha un vero fondamento scientifico, nel senso che non ci sono studi che l'abbiano confermato usando proprio il metodo scientifico in maniera rigorosa. La durata del contatto tra il cibo e il pavimento su cui esso cade è un dato importante, ma la contaminazione dell'alimento dipende anche dal tipo di superficie e dal grado di umidità del cibo. Nella letteratura scientifica infatti si possono trovare però alcune ricerche che hanno cercato di verificare questa regola. Ad esempio ce n'è una dell'Università Statale del New Jersey che è stata fatta nel 2016, che dice che nell'ambito di questo lavoro gli studiosi hanno voluto misurare il tasso di contaminazione del cibo caduto a terra da parte del batterio Enterobacter erogenes, un microorganismo che secondo i ricercatori in fatto di capacità di aderire alle caratteristiche è molto simile alla salmonella. Hanno preso in esame 4 diversi alimenti, quindi anguria, fetta di pane con strato di burro e caramelle gommose, facendo ricadere su 4 superfici diverse precedentemente contaminate con il batterio: acciaio inossidabile, piastrelle, legno e un tappeto. Le diverse combinazioni sono state poi analizzate con 4 differenti tempi di contatto tra il cibo e la superficie, quindi secondo meno di 300 secondi. Quindi un esercizio a prima vista semplice ma molto molto rigoroso. Ogni cibo è stato preparato in modo da ottenere dei pezzi di simili dimensioni, evitando così di far variare troppo l'area di contatto del pavimento. I risultati dello studio sono molto chiari e indicano che la contaminazione da parte di questo batterio dipende dal tipo di superficie, ma anche dal tipo di alimento e dalla durata del contatto. In alcune situazioni, ad esempio quando si prende in esame l'angura, la contaminazione può avvenire anche in meno di 1 secondo. Ecco, allora secondo me qui ognuno poi ci mette,
1: ma alla fine è un pochino complicato.
0: Allora nel dubbio diciamo evitiamo di mangiare il cibo che ci cade per terra, anzi possibilmente non facciamo
1: neanche cadere.
0: Esatto, perché insomma io invece mi ricordo di aver letto da qualche parte la cosa della fetta biscottata, cioè che mentre tu ti stai spalmando magari la mattina una bella fetta biscottata con non so del burro e della marmellata, se ti cade sempre a testa in giù. Effettivamente succede così, ti è capitato?
1: È vero, verissimo.
0: Ti è capitato? Che ti è un nervoso perché poi la fetta biscottata ovviamente si spacca certo. in mille pezzi, quindi non la recuperi neanche in un secondo. Esatto. Però insomma sono curiosità del web. E adesso c'è Noemi.

0: Womack & Womack, 16.04, destinazione pomeriggio weekend Raizo Radio. Come di consueto a quest'ora ci colleghiamo con i servizi di Roma Mobilità per conoscere in tempo reale la situazione sulle strade della nostra capitale. A voi.
1: Roma Servizi per la Mobilità per Raizo Radio. Traffico e viabilità.
0: In collegamento abbiamo Simona Di Capua. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi è in ascolto. Partiamo dal raccordo anulare, dove nel tratto Salaria Casilina è chiusa per lavori di manutenzione la corsia tra gli svincoli per la Rustica e via Prenestina in direzione Casilina. Code sono segnalate tra Cassia e Prenestina. In via Salaria invece per un incidente traffico rallentato tra via Radicofani verso il raccordo anulare, tangenziale est, la situazione vede un rallentamento tra le uscite percorso Francia e via Salaria in direzione proprio di via Salaria. Su Ponte Regina Margherita invece temporanea chiusura in direzione Prati per un veicolo andato in fiamme all'altezza di Piazza della Libertà. Ripercussioni per questa chiusura sono segnalate sul viale del Muro Torto con traffico rallentato in direzione del Lungotevere, e poi sulla Pontina rallentamenti all'altezza del raccordo anulare. Segnaliamo in chiusura che sino alle 19 per una manifestazione è prevista la chiusura di via Betulonia tra via Populonia e via Lusitania. Ed è tutto per questo pomeriggio, a voi la linea.
1: Raizo Radio, traffico e viabilità.
3: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
4: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
5: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Avrei voluto conquistare zero. Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, novità per Tiziano Ferro, in questo caso in duetto con Giorgia. Allora, qualche aggiornamento ancora in questo venerdì pomeriggio un po' movimentato sulle nostre autostrade, e andiamo sulla A8 Milano-Varese, dove abbiamo incontriamo un incidente in cui sono coinvolte due auto e una moto, tra gli svincoli di Cavaria e quello di Solbiate Albizzate in direzione nord per chi viaggia verso Varese. Torniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove sono aumentate a 9 km è aumentata a 9 km la coda per un veicolo in fiamme tra lo svincolo del Bivio A1 fine Complanare Piacenza e lo svincolo di Bivio A1 diramazione Fiorenzuola in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Più precisamente la coda è compresa tra il chilometro 59 e il chilometro 69. Abbiamo sulla stessa autostrada, ma più a sud, nel tratto toscano, abbiamo un incidente sempre sulla 1, appunto, tra gli svincoli di Incisa Reggello e quello di Firenze Sud in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. Più precisamente l'incidente lo incontriamo al chilometro 313. Code a tratti sulla strada statale di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno tra gli svincoli di Scandicci e quello di Firenze Scandicci in direzione est verso il capoluogo toscano. Allora,
1: caro Fabio, noi tra poco avremo in collegamento un ospite che ci parlerà appunto di vacanze, Giovanni Stefani, presidente Italian Travel Press, già caporedattore della TGR Veneto, e quindi parleremo un po' di come gli italiani si stanno organizzando per queste prossime vacanze, vista e considerata la crisi e soprattutto la tendenza a cercare di non allontanarsi troppo dall'Italia, anche per la situazione geopolitica, sì, che sta attraversando appunto in questo momento il nostro pianeta. E tu hai già pensato alle vacanze invece?
0: Io
1: caro
0: ho
1: Fabio?
0: Pensato sì in realtà alle vacanze.
1: Ci stai pensando?
0: Sì, ci sto pensando, però da un lato mi piacerebbe comunque poter viaggiare, perché a me personalmente poi piace tantissimo, quindi è una cosa di cui non posso fare molto meno. È anche vero che la situazione geopolitica attuale è un po'
1: rischiosa,
0: sì, un po' insomma destabilizza anche psicologicamente, sì, proprio l'idea di viaggiare, l'idea di prendere anche dei lunghi voli. È un po'...
1: Ma se avessi un teletrasporto che adesso ti portasse in una meta wow?
0: Beh, il mio sogno è il Sud America, tutti i paesi sudamericani, sì, il mondo latinoamericano mi ha sempre affascinato, sì. Io ho una passione per il Brasile, per il mondo, per la cultura portoghese, brasiliana.
1: E non sei mai stato?
0: In Brasile mai.
1: Ok.
0: In Brasile mai, sono stato in Nord America, sono stato un paio di volte a New York e una volta in California.
1: Ah, ecco, anch'io ho fatto il giro della California, mi è rimasto nel cuore, soprattutto San Francisco, dove sono stata diverse volte.
0: Sì.
1: La mia città del cuore. Invece mi piacerebbe moltissimo, ovviamente non in questo periodo, andare in Indonesia, perché è un viaggio,
0: certo,
1: insomma, di cui tutti dicono, insomma, tornano un po' rinati.
0: Bali,
1: c'è questa atmosfera, insomma, anche un po' mistica,
0: esatto,
1: meditativa, quindi insomma quella sarebbe sicuramente una meta per, sì, riprendersi un po'
0: dalle
1: fatiche.
0: Anche molto l'India, mi affascina l'India.
1: Anche l'India. Adesso comunque tra poco ci collegheremo appunto con il nostro ospite per parlare meglio appunto di vacanze, ma intanto un po' di musica,
0: andiamo con Somber.
1: Così la...

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai Radio.

0: Harry Styles con la sua American Girls alle 16:25, destinazione pomeriggio weekend. Allora, qualche aggiornamento per ancora sulle nostre strade e autostrade per un pomeriggio insomma un po' movimentato questo di inizio weekend, e andiamo a Roma sul grande raccordo anulare, dove incontriamo delle code a tratti tra lo svincolo di Via Trionfale e quello con l'allacciamento della A24 Roma Teramo in direzione Casilina, quindi in carreggiata interna. Sullo stesso grande raccordo anulare incontriamo anche delle code a tratti tra l'allacciamento dell'autostrada con l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo di via Casilina, appunto in questo caso in carreggiata esterna. Andiamo più a nord sulla 4 Brescia-Padova, dove incontriamo code per 9 km a causa di un incidente tra l'allacciamento interconnessione A21 e lo svincolo di Desenzano, più precisamente tra il chilometro 221 e il chilometro 244 e 400 in direzione Padova. E adesso abbiamo qui la nostra Margherita Basso, che ha pronto un ospite.
1: Eccoci qua, infatti ben tornati e buon viaggio da Isoradio. E se siete già al volante, state già calcolando il budget per i prossimi weekend, restate sintonizzati, perché tra inflazione e rincari le vacanze degli italiani stanno cambiando pelle, ma la voglia di partire non si ferma. Si riscopre infatti il turismo di prossimità. Per capire come viaggeremo siamo in collegamento con un grandissimo esperto e collega, Giovanni Stefani, presidente di Italian Travel Press, l'associazione dei giornalisti di turismo della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e per tantissimi anni storico caporedattore della TGR Rai Veneto. Buon pomeriggio, Giovanni.
2: Buon pomeriggio anche a te, a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Allora, Giovanni, parliamo, lo abbiamo anticipato, di viaggi, di vacanze, di rincari, e partiamo subito da chi ci ascolta in auto. La crisi morde, ma gli italiani non rinunciano a viaggiare. Come stanno cambiando le nostre abitudini al volante?
2: Non rinunciano, no, gli italiani non rinunciano, perché nonostante il budget magari in certi casi si sia un po' ridotto, lo dicono alcune ricerche appena uscite, e gli italiani insomma amano andare in vacanza, ecco, e eventualmente si cambia destinazione, questo è importante. L'Italia rimane comunque in testa per il 56% fra le preferenze di vacanza.
1: Infatti un tempo si sognavano magari i Caraibi, le mete lontane, oggi si riscopre un po' il borgo a 50 km, cioè il cosiddetto turismo di prossimità. E la crisi economica sta paradossalmente aiutando gli italiani a innamorarsi di nuovo dei nostri territori e del turismo a corto raggio, è così?
2: Sì, è un po' come quello che accadde negli anni del Covid, no? La riscoperta delle destinazioni vicine, più sicure, come il nostro mare, la montagna e anche le piccole città d'arte. Succede un po' questo, quindi c'è più insicurezza nello scegliere una destinazione lontana, e ci si sente più tranquilli nel stare vicino, magari con la propria auto.
1: Ecco, dalle vostre ricerche, anche come Italian Travel Press, qual è la formula vincente che sceglie l'italiano oggi? Si accorcia la durata delle vacanze per concedersi più weekend durante l'anno, o il numero dei giorni rimane invariato?
2: No, direi che è proprio quella prima cosa che hai detto, cioè il fatto di poter scegliere varie destinazioni nel corso dell'anno con dei brevi weekend, magari cercando di essere low cost nel profilo, e quindi la scelta del bed and breakfast piuttosto che dell'hotel più costoso, poi dipende ovviamente dal portafoglio di ciascuno. E per quanto riguarda le vacanze più lunghe, ecco, vorrei segnalarvi, ma ne avrete già parlato senz'altro, che oggi il Ministero del Turismo ha lanciato una campagna, sì, anche proprio con un volto Rai importante, che si chiama Viaggio Organizzato, Vacanza Assicurata, cioè vuole invogliare anche gli

0: italiani a andare presso un tour operator, un agente di viaggio, per essere più tranquilli sui voli, sul rincaro dei carburanti, costi.
1: Anche un po' per il discorso della sicurezza, per la crisi geopolitica, sicuramente.
0: Esatto, proprio questo.
1: Quindi non si spende di più affidandosi comunque a delle agenzie?
0: Ma magari si spende qualche decina di euro in più, un centinaio di euro in più.
1: Però si viaggia più tranquilli.
0: Sì, più tranquilli, se si ha un problema, si ha un punto di riferimento, a meno che non ci sia viaggiatori espertissimi, diciamo che il consiglio è quello di affidarsi ai professionisti del turismo. Ecco, per tornare un po' a quello che mi chiedevi,
1: sì.
0: Le mete, diciamo, che si stanno scegliendo un po' per queste vacanze, e lo si vede un po' già dalle prenotazioni, dalle prime tendenze, sono numerose per quanto riguarda un po' tutte le varie zone della nostra Italia, premettendo che ogni regione italiana ha delle cose meravigliose da proporre.
1: Dell'eccellenza. Ecco. Ma tu, da ex caporedattore della TGR Veneto, hai raccontato i territori per una vita, diciamo. Vorresti dare qualche consiglio un po' da professionista per chi si trova in auto? Come si scova la meta perfetta fuori dai circuiti turistici cosiddetti di massa?
0: Sì, quindi uscire dal primo casello autostradale, proprio per evitare le code che abbiamo appena sentito, le informazioni che abbiamo appena sentito, e puntare su alcune zone del nostro territorio che sono caratteristiche anche poco conosciute. Ecco, per quanto riguarda il nord, mi sento di così fare due segnalazioni,
1: sì,
0: se possono essere utili a chi ci ascolta. Intanto la mia terra, faccio questa premessa, che è l'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, terra meravigliosa, verde, con tanti paesini tranquilli dove stare al fresco, adesso che sta arrivando il caldo un po' dappertutto.
1: Anche da voi, immagino, qui a Roma non si respira.
0: Qui a nord siamo già sui 27 gradi, ecco. E promette di alzarsi. Altra zona a nord che mi permetto di segnalare,
1: sì,
0: sono le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. È una zona patrimonio UNESCO dal 2019,
1: sì,
0: l'abbiamo visitata di recente insieme a numerosi soci del nostro gruppo, mm-hmm, e hanno da offrire, oltre a una rete di passeggiate veramente interessante, anche l'offerta enogastronomica, che naturalmente non guasta mai.
1: Eh no, assolutamente. La vostra ricerca ci dice anche che il 45% degli intervistati sente una forte stanchezza psicologica, un peggioramento del clima generale. La vacanza breve, la gita fuori porta gastronomica, quindi sta diventando quasi una terapia accessibile per staccare la spina senza spendere una fortuna. Come ci si può orientare in questo senso?
0: Sì, ci si può orientare, per esempio, alloggiando, come abbiamo fatto anche noi come associazione poche settimane fa nel Lazio, e ora vi cito tre piccoli borghi bellissimi,
1: sì,
0: e si dorme nei bed and breakfast storici, nei palazzi storici dei paesi, quindi non sono hotel grandi e con tanta gente, ma sono proprio, si vive a contatto con la comunità locale,
1: sì,
0: e si esce un po' dalla routine quotidiana della grande città che tutti noi un po' viviamo. Ecco, di recente noi abbiamo visto tre paesi, tutti e tre in provincia di Viterbo, quindi nella Tuscia, che sono Nepi, Bolsena e Farnese,
1: anche
0: tre paesi veramente bellissimi, anche conosciuti. Naturalmente, però, se vi capita di andare, hanno un'offerta anche culturale, oltre che gastronomica, davvero interessante.
1: Ecco, Giovanni, molti italiani sembrano orientarsi verso vacanze più brevi, organizzate anche all'ultimo momento. È una tendenza destinata a consolidarsi anche negli anni futuri, quella del last minute, o si tende a organizzarsi prima o a pianificare?
0: Allora, si pianifica con parecchio anticipo il viaggio lungo, impegnativo, che richiede voli aerei importanti verso l'America, verso l'Estremo Oriente, anche per poter usufruire di prezzi più interessanti. E per quanto riguarda le vacanze a breve raggio, sicuramente l'ultimo minuto è una tendenza che si consolida sempre più.
1: Ecco, da osservatore privilegiato del turismo e dell'informazione, quali sono secondo te le destinazioni italiane che potrebbero beneficiare maggiormente di questa nuova attenzione verso la sicurezza, la sostenibilità e la vicinanza?
0: Io voto, diciamo, per il nostro sud, il nostro meraviglioso sud, che offre, oltre che il mare ben conosciuto, della Sicilia, della Calabria, della Puglia, ma anche parchi nazionali, cito per tutti insomma, il Parco Nazionale del Pollino tra Basilicata e Calabria, che
1: sì,
0: è un territorio vastissimo. Diciamo, io vivo al nord e non l'ho mai visto, ma conto di colmare presto quel.
1: Ecco Giovanni, per chiudere, tu dove te ne andrai in vacanza quest'estate?
0: Io intanto fra poco farò un giro in Germania verso nord a caccia di fresco.
1: Al fresco, infatti.
0: Sì, e poi però conto di scendere anche al sud, in particolare in Puglia. Ma poi a livello familiare, quest'anno facciamo un po' una follia, andiamo in Islanda a vedere questa terra meravigliosa. E lì sì, abbiamo dovuto prenotare con certo anticipo perché...
1: Quindi il fresco, diciamo, sarà un po' il comune denominatore delle tue vacanze.
0: Sì, sì, esatto.
1: Grazie, grazie Giovanni Stefani. Allora, buone vacanze a te e qui continuate a seguirci su Isoradio. Adesso c'è Giovanotti con Buon Vento. Ciao!

0: Era Giovanotti con Buon Vento. Dunque adesso ci abbiamo in collegamento l'ingegner Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico di Milano, per degli importanti aggiornamenti che riguardano l'autostrada A1. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ci dica pure, grazie.
1: Allora, oggi pomeriggio parliamo dell'autostrada 1 Milano-Napoli nel tratto piacentino, in particolare la tratta che va tra la stazione di Piacenza Sud e quella di Firenzuola. Oggi pomeriggio un mezzo pesante che viaggiava in direzione Bologna, a un certo punto in modo autonomo ha preso fuoco. Fortunatamente l'autista è stato cauto e si è posizionato in Piazzola di Sosta. Tuttavia il materiale che portava era compensato di legno, e quindi si è reso necessario immediatamente chiamare i vigili del fuoco, che sono arrivati prontamente e stanno trattando da inizio evento questo mezzo in fiamme. Allora, la buona notizia è che non ci sono state conseguenze gravi per nessuno, cioè l'inizio del trattamento è stato tempestivo. Tuttavia, trattando di compensato, è molto complicato spegnere completamente le fiamme, ecco. Quindi noi stiamo operando in supporto ai vigili del fuoco, sono arrivati i nostri mezzi speciali che in questo momento stanno iniziando a scaricare il materiale in fiamme a piccoli pezzi in carreggiata per permettere ai vigili del fuoco di iniziare a trattare in modo separato questo compensato. Quindi è circa 2 ore che i vigili del fuoco sono sul posto e ancora per un po' servirà ovviamente dare supporto per queste operazioni. La presenza dei mezzi ha fatto sì che il traffico possa passare solo su due rispetto alle 3 corsie normalmente disponibili. Essendo un venerdì pomeriggio di bel tempo, le previsioni sono ottime. In più c'è un extra traffico che arriva dalla Svizzera, perché lunedì è festa in Svizzera, quindi c'è un ponte lungo svizzero, quindi molto traffico dalla Svizzera arriva in Italia. La coda è arrivata velocemente, questi 9-10 km di lunghezza tra la stazione di Piacenza Sud e quella di Firenzuola, appunto, che si percorrono in questo momento in circa 45-50 minuti, quindi non è una coda del tutto ferma, dato che il traffico comunque può utilizzare 2 corsie, ma comunque i tempi di percorrenza sono sicuramente importanti. Il consiglio per chi è all'ascolto è di utilizzare i percorsi alternativi che abbiamo diramato da inizio evento. Il principale quello per chi delle lunghe percorrenze, per chi da Milano è diretto a Bologna o sulla Riviera Romagnola, insomma più a sud, può utilizzare l'autostrada A4 del Torino-Trieste in direzione di Trieste, prendere poi intorno alla città di Brescia l'A21 Torino-Brescia in direzione Torino, poi poco dopo la stazione di Castelvetro seguire le indicazioni per Bologna per riprendere l'autostrada appunto a valle dell'incidente della coda. Questo permetterà di bypassare completamente la zona, diciamo, più critica, ecco. Per le brevi percorrenze il consiglio è solo quello di poter utilizzare la strada statale 9 via Emilia, uscendo alla stazione precedente di Piacenza Sud e rientrando poi in autostrada presso la stazione di Firenzuola. Ovviamente, data la situazione, la via Emilia in quel tratto è sicuramente già in rallentamento, il traffico fortemente rallentato.
0: Grazie mille, ingegnere, grazie, speriamo insomma che tutto si risolva prima possibile. Grazie, arrivederci.
1: Perfetto, grazie a voi.
0: A voi, grazie.
2: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
2: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Rai su Radio.

0: Don't you forget about me, un salto indietro negli anni 80, alle 16.47, Raiso Radio, destinazione pomeriggio weekend. E dunque, allora adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per approfondire ulteriori aggiornamenti riguardo le nostre autostrade in tempo reale. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie e buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un semirimorchio di un camion che ha preso fuoco tra Basso Lodigiano e la diramazione per Fiorenzuola sono 9 km di coda verso Bologna. In alternativa consigliamo, per le brevi percorrenze, di uscire a Piacenza Sud, seguire la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Fiorenzuola, mentre per le lunghe percorrenze consigliamo di seguire la 58, la tangenziale esterna di Milano, poi la 35, la Brebemi, proseguire in A4 fino a Brescia Centro e poi seguire le indicazioni per la 21 in direzione sud e rientro in A1 a Fiorenzuola. Stessa situazione anche sul tratto della 1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, dove registriamo 1 chilometro di coda per un incidente tra due auto con tempi di percorrenza al momento di 25 minuti. Flussi intensi poi sul tratto toscano della 1, compreso tra Firenze in Pruneta e Incisa Regello verso Roma, dove segnaliamo coda a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Rimaniamo sulla 1 ma ci spostiamo sul tratto laziale, dove tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli permangono 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Inoltre, sempre sulla 14, per lavori di ammodernamento della rete in direzione di Pescara c'è 1 chilometro di coda tra Roseto e Pescara Nord con tempi di percorrenza di 20 minuti e 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare, tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione anche in direzione di Ancona, dove sempre per lavori c'è 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Fermo e tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre, sempre sulla 14 in direzione Bari, per un altro cantiere registriamo 1 chilometro di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud e tempi di percorrenza di 15 minuti. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Mi chiamo Francesca, quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

0: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
1: Eccoci allora.
2: 56, bentornati su Isoradio. Siamo alla fine di questo viaggio di destinazione pomeriggio weekend che appunto ci ha accompagnato. Tu poi, Fabio, resterai qui insomma per continuare a dare ai nostri amici alla guida tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul traffico. Io invece volevo dare l'appuntamento a domani, sempre con destinazione pomeriggio weekend. Sarò in compagnia di Davide Santirocchi e volevo insomma dare qualche anticipazione della puntata di domani, sempre dalle 15 alle 17, perché avremo Ezio Guaitamacchi, critico musicale, Vincenzo Maidani, presidente di Slow Food Marche, e un grande ospite molto molto gradito che è Filippo Nigro, insomma un grande attore. Siamo lieti di averlo qui ospite a Isoradio, che ci parlerà del suo prossimo spettacolo teatrale, un po' anche della sua carriera cinematografica. E tu, Fabio, continuerai invece a darci qui gli aggiornamenti.
1: Esatto, sono ancora qui per un'altra ora per dare i consueti aggiornamenti e con tanta buona musica, la consueta buona musica di Isoradio
2: ad accompagnare questo weekend.
1: Esatto, bene. Esatto, ci accompagnerà almeno nel mio caso fino alle 18 e poi
2: a seguire insomma, sempre
1: tanto Isoradio 24 ore su 24, esatto. 24/7, come
2: bene,
1: si dice.
2: Grazie per questo tempo passato insieme, grazie a voi che ci avete ascoltato e andiamo ad ascoltarci Annalisa?
1: Chiudiamo, andiamo con i Crystal Waters.
2: Ah, Crystal Waters.
1: Eccoci qua.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Ore 17.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
3: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
2: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
3: 348 103 10 10.
2: Vi aspettiamo.
4: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

Buzz, un duo straordinario questo tra Paul McCartney e Ringo Starr, due componenti storici dei grandi Beatles, che si sono riuniti per questa novità. Allora, sono le 17.08, destinazione pomeriggio, il microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia ancora per un'oretta scarsa. Andiamo sulla A22 Brennero Modena, dove la coda per un incidente si sta smaltendo. Era tra Ala, Avio e Affi, l'abbiamo incontrata per diverso tempo nelle scorse ore, e tra il chilometro 192 e 194 siamo in direzione sud per chi viaggia verso Modena. È segnalato un incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera, in direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli, e siamo all'altezza del chilometro 21. Andiamo sulla A1, sempre restiamo sulla A1 Milano-Napoli, e dove incontriamo una coda di 2 km tendente a diminuire comunque tra gli svincoli del Bivio 1 diramazione Roma Nord e lo svincolo di Guidonia Montecelio in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. Siamo in prossimità della capitale, e tra più precisamente tra i chilometri 542 e 544. Torniamo invece a nord, in Alto Adige, dove sulla A22 Brennero Modena incontriamo ancora 6 km di coda per un incidente tra gli svincoli di Bolzano Sud ed Egna Ora, in direzione sud per chi viaggia verso Modena. E sulla stessa autostrada, ma in questo caso nel tratto emiliano, incontriamo 2 km di coda per traffico intenso tra gli svincoli di Carpi e il bivio A22 A1 Milano-Napoli, sempre in direzione sud per chi viaggia verso Modena.

Bring Your Love, novità per Madonna, la regina del pop che sta per tornare con un nuovo album a luglio, e in questo caso in duetto con la nuova reginetta del pop, se vogliamo, Sabrina Carpenter, due generazioni a confronto. Allora, andiamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove è segnalato un incidente in cui coinvolta un'auto tra gli svincoli di Ovada e quello di Masone in direzione sud, per chi viaggia verso Genova Voltri. Appunto, siamo all'altezza del chilometro 17.500. Ci trasferiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove è segnalato un altro incidente tra gli svincoli di Bologna-Arcoveggio e quello col bivio a 13 a 14 Bologna-Taranto in direzione sud, per chi viaggia verso Bologna. E andiamo sulla 4 Torino-Trieste, dove incontriamo una coda per un incidente. E siamo tra gli svincoli di Monza e quello del bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano in direzione est, per chi viaggia verso Brescia. Più precisamente siamo all'altezza dei chilometri, tra i chilometri 141 e 143. E poi un altro chilometro di coda a causa di un incidente sulla 14 tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione nord, per chi viaggia verso l'autostrada Milano-Napoli. E infine sulla stessa autostrada A14 Bologna-Taranto incontriamo un altro incidente tra gli svincoli di Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione nord, anche in questo caso verso l'autostrada Milano-Napoli.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Rai Iso Radio. Rai Iso Radio.

Bossa nostra, Gaia, sonorità da autentica bossa nova in realtà. E andiamo, sono le 17:26, destinazione pomeriggio, Raiso Radio di questo venerdì 22 maggio. Situazione oggi un po' movimentata sulle nostre strade, anche in vista di questo weekend di bellissimo tempo, tra l'altro con temperature quasi estive, se non proprio estive. Allora, andiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove incontriamo code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento interconnessione A21 e lo svincolo di Somma Campagna. Siamo più precisamente tra i chilometri 221 e 271 in direzione Padova. Sulla stessa autostrada A4 Brescia-Padova, code a tratti anche, sempre per traffico sostenuto, tra lo svincolo di Sirmione e lo svincolo di Brescia Est, più precisamente tra i chilometri 251 e 800 e 228 e 300 in direzione Brescia. Spostiamoci in Calabria, dove sulla strada statale 280 dei Due Mari abbiamo del traffico rallentato a causa di un incendio poco prima dell'incrocio con Settingiano, più precisamente al chilometro 24 in direzione dell'incrocio di Santa Maria di Catanzaro. E infine andiamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove incontriamo del traffico rallentato tra Capannori e Alto Pascio in direzione est per chi viaggia verso Firenze. Sottolineiamo ancora invece, per finire, una coda di 4 km sempre per un incidente sulla A22 Brennero-Modena tra gli svincoli di Bolzano Sud e Degna, ora in direzione sud per chi viaggia verso Modena.

0: Rai Isoradio, per chi viaggia.
1: Le ragazze ci sorridono.

Le ragazze, Luca Carboni, un brano del 1998, sono le 17.35, Raiso Radio, destinazione pomeriggio, qualche aggiornamento, andiamo sulla 14, Bologna-Taranto, dove è segnalato un incidente tra gli svincoli di Roseto degli Abruzzi e quello di Pineto, siamo al chilometro 349. E ci spostiamo sulla 16, Napoli-Canosa, dove incontriamo un chilometro di coda, anche questo causato per un altro incidente, tra gli svincoli di Cerignola Ovest e quello di Candela in direzione ovest per chi viaggia verso Napoli. Siamo tra l'altezza del chilometro 129. E si è risolto invece, o si sta comunque risolvendo, l'incidente in cui era coinvolta un'auto sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce tra gli svincoli di Obada e quello di Masone in direzione sud per chi viaggia verso Genova-Voltri. Siamo all'altezza del chilometro 17.500. E invece ancora attivo l'incidente sulla A13 Bologna-Padova tra gli svincoli di Bologna-Arcoveggio e il bivio A13 a 14 Bologna-Padova per chi viaggia verso sud, quindi in direzione Bologna. E infine ultimo aggiornamento, ancora attivo, qui c'è una coda per un incidente sulla A4 Torino-Trieste tra Monza e il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano, anche se la causa si è risolta, l'incidente è stato risolto, in direzione est per chi viaggia verso Brescia.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, sono le 17.45 in questo istante su Raiso Radio, destinazione pomeriggio, e come di consueto a quest'ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale sulle nostre autostrade, per riguardo alle nostre autostrade e gli eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un semirimorchio di un camion che ha preso fuoco tra Basso Lodigiano e la diramazione per Fiorenzuola ci sono 9 km di coda in direzione Bologna. In alternativa consigliamo, per le brevi percorrenze, di uscire a Piacenza Sud, seguire la statale 9 via Emilia, che rientra in autostrada Fiorenzuola. Mentre per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna consigliamo di percorrere la 58, la tangenziale esterna di Milano, la 35, la Bre-Bremi, la 4 Torino-Trieste verso Brescia Centro, quindi la 21 Piacenza-Brescia in direzione sud, da cui sarà poi possibile riemettersi sulla 1. Flussi intensi poi sul tratto toscano della 1, compreso tra Firenze in Pruneta e Incisa Regello verso Roma, dove segnaliamo coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto laziale, dove ci sono code per traffico intenso tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo coda tratti tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Inoltre, sempre sulla 14 tra Rosseto e Pineto verso Pescara, il traffico è momentaneamente bloccato con 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto tra più veicoli. Nella stessa direzione, per lavori di ammodernamento, registriamo 2 chilometri di coda tra Pedaso e Grottamare, tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione di Ancona, dove sempre per lavori c'è 1 chilometro di coda tra Grotta Mare Fermo, con tempi di percorrenza di 25 minuti, 2 chilometri di coda per un altro cantiere tra Grotta Mare Pedase, tempi di percorrenza di 20 minuti, e sempre sulla 14 in direzione Bari per un altro cantiere registriamo 1 chilometro di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud, e tempi di percorrenza di 15 minuti. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Bambina dello spazio era Gianluca Grignani alle 17.55, destinazione pomeriggio su Rai Isoradio. E allora andiamo sulla 12 Genova Rosignano, dove incontriamo una coda per un incidente tra gli svincoli di Genova Est e quello con il bivio A12-A7 Milano-Genova in direzione nord per chi viaggia verso Genova. E andiamo sempre sulla A7 Milano-Genova, non sempre ma cambiamo autostrada sempre nella stessa zona, A7 Milano-Genova, dove incontriamo un incidente che in realtà è un tamponamento tra due auto, e siamo tra gli svincoli del bivio A7 A12 Genova-Livorno e il bivio A7 A10 Genova-Ventimiglia in direzione sud per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Andiamo sulla A16 Napoli-Canosa, dove troviamo un incidente tra gli svincoli di Grotta Minarda e quello di Benevento in direzione ovest per chi viaggia verso Napoli. Siamo all'altezza del chilometro 79. Attenzione ad una segnalazione di pedoni sulla tangenziale di Napoli all'altezza dello svincolo di Capodichino, siamo al chilometro 19 e 300. Torniamo sulla A13 Bologna-Padova, dove incontriamo un incidente in cui è coinvolta una moto tra gli svincoli di Bologna-Arcoveggio e quello col bivio A13-A14 Bologna-Taranto in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. E andiamo sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto abruzzese, dove incontriamo 3 km di coda tendente ad aumentare tra gli svincoli di Roseto degli Abruzzi e quello di Pineto in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. Siamo tra i chilometri 345 e il chilometro 349. E infine torniamo sulla 16 in Napoli-Canosa, dove la coda per un incidente tra Cerignola Ovest e Candela in direzione ovest verso Napoli si sta comunque smaltendo, in fase di risoluzione. Più precisamente siamo tra i chilometri 129 e 128.

0: GR1.
1: In studio Francesca Giannini, buonasera. Spiragli di pace nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, è Al-Arabiya ad anticipare un annuncio che arriverà nelle prossime ore.
2: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave sarebbero tra gli altri un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio di entrambe le parti. Dalla tregua restano però al momento fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, che saranno oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. Media israeliani hanno subito reagito precisando che l'Iran potrebbe attaccare a sorpresa paesi del Golfo e lo Stato ebraico stesso. Intanto una squadra negoziale del Qatar è arrivata a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti per cercare di chiudere l'accordo di pace, secondo quanto riferisce la Reuters, e il capo delle forze armate pakistane, Azim Munir, sostengono media iraniani, è partito per Teheran per lo stesso motivo. Tuttavia il segretario di Stato americano Rubio non sembra dare l'accordo per scontato e sottolinea: se l'Iran rifiuta l'intesa, qualcuno dovrà intervenire e fare qualcosa al riguardo. Insomma, dobbiamo avere un piano B nel caso in cui qualcuno continui a sparare. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La situazione in Medio Oriente nel punto stampa al termine dell'incontro con il primo ministro irlandese Martin. Giorgia Meloni ha ribadito la condanna delle violenze dei coloni israeliani. La premier è poi tornata sulla richiesta di deroga al patto di stabilità per far fronte ai rincari dell'energia. Non vogliamo fare maggior debito, ma distribuire al meglio ciò che è già previsto, ha detto. Ascoltiamo le sue parole.
3: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
1: L'abordaggio alla flottiglia e il trattamento riservato agli attivisti da Israele. L'Unione Europea ha aperto la richiesta del titolare della Farnesina Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. A Istanbul intanto una 50 di attivisti sono stati ricoverati per le lesioni riportate durante la detenzione in Israele, tra loro anche un italiano. A confermarlo Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia. E la Procura di Roma ha acquisito il video diffuso dai canali social del ministro Ben-Gvir e ha cominciato a raccogliere le testimonianze degli attivisti rientrati in Italia. La cronaca ora con la tragedia delle Maldive, aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. I dispositivi elettronici delle vittime saranno ora analizzati dalla polizia.
4: Sono le foto che hanno fatto i sub finlandesi durante le loro immersioni per recuperare le vittime a dare un'idea del dramma. Emergono le prime ipotesi: una combinazione di profondità circa 60 metri e un terribile effetto ottico. I 5 italiani avrebbero superato la prima caverna marina imboccando un corridoio stretto lungo 30 metri e alto appena 1,5, per entrare in una seconda cavità ancora più profonda. Al momento di tornare indietro, forse la sabbia sollevata avrebbe nascosto la via d'uscita. A questo punto i sub avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco. La guida, Gianluca Benedetti, è stata trovata nella prima camera. Forse era riuscito a trovare il corridoio giusto per tornare indietro, ma l'aria nelle bombole era già finita. Intanto l'inchiesta prosegue. A Genova ascoltati come testimoni i colleghi della docente universitaria Monica Montefalcone. Hanno consegnato i vari dispositivi elettronici della professoressa. Arriveranno infine domani a Milano i 4 corpi recuperati dalla grotta. Simona Decina, GR1.
1: L'omicidio di Thomas Brick, uccisa da ladri nel gennaio del 2023. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Tommaso Bricca venne colpito alla testa per un tragico scambio di persona. Il vero obiettivo dell'agguato era un altro giovane. Ciclismo, Giro d'Italia, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa, lo avete seguito su questa rete, il toscano stacca tutti i rivali sull'ultima salita arrivando in solitaria a Verbania. Non cambia la classifica generale, il portoghese Olalio conserva la maglia rosa. E in chiusura il meteo, caldo in aumento fino a metà della prossima settimana, avremo una vera e propria parentesi estiva con temperature di 6-7 gradi oltre la media del periodo in numerose regioni, a iniziare dal centro-nord. Domani bel tempo da nord a sud. Ed è tutto su Radio 1, ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19. Buon ascolto.
5: Rai
0: Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
6: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
7: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
9: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

fino alla fine per Peter Frampton, Show Me The Way, con questa, questo capolavoro del 1976, suono magico, le chitarre. Eccoci qui, ben trovati dopo Fabio Carriero, Simone Mercurio al microfono, 10 minuti dopo le 18, saremo insieme sino alle 21, salutiamo Gianni Tola alla parte tecnica, poi arriverà Andrea Di Marco. Allora, ben trovati, pomeriggio di venerdì 22 maggio, un inizio di fine settimana che parte proprio, diciamo, oggi, in questo pomeriggio in cui già molti di voi stanno tornando a casa dopo al lavoro, e quindi siamo nel pieno del cosiddetto dry time. Effettivamente dry time, il periodo in cui, momenti della giornata in cui si è di più in auto, su macchina, ed effettivamente è come ogni venerdì, e soprattutto c'è tanta coda, tanto traffico, tante situazioni. Partiamo subito dalla più critica, che è quella della A1 tra Basso Lodigiano e il bivio con la diramazione Fiorenzuola. Siamo in direzione sud verso Bologna, c'è una coda di 9 km con tendenza in aumento per un veicolo fermo. Si tratta di un semirimorchio di un camion che aveva preso fuoco al chilometro 69 e 600. Il traffico defluisce su tre corsie. Chi viaggia verso Bologna deve uscire a Piacenza Sud, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. Queste sono le indicazioni, i consigli di Autostrade per l'Italia. Per le lunghe percorrenze nello stesso tratto, dunque stiamo parlando, ripetiamo, della A1 tra Basso Lodigiano e il bivio con la diramazione Fiorenzuola, per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna si consiglia di percorrere la A58 TEM, la A35 Brescia-Milano, la A4 Torino-Trieste verso Brescia Centro, quindi la A21 Piacenza-Torino-Brescia in direzione sud, da cui sarà possibile reimmettersi in A1. Queste le indicazioni per quanto riguarda questa situazione critica sulla A1 tra Basso Lodigiano e diramazione Fiorenzuola. Andiamo sulla 7, qui ci sono 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 10 per un incidente avvenuto nello stesso tratto, al chilometro 130 e 800, un tamponamento tra due auto. Ci sono poi 4 km di code sulla 4, anche qui un incidente tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione sud verso Pescara, tendenza in aumento. Pazientiamo, vi facciamo compagnia, vi teniamo naturalmente informati. Vi diamo il 348 103 1010, che è il nostro numero per scriverci, raccontarci dove siete, cosa farete magari in questo fine settimana. Ripetiamo, 348 103 1010, le bambole di Pezza.

0: Gaga, Runaway, questo nuovo singolo pompa, come si dice, bel ritmo, 4/4 dolci, il featuring alle 18:18 su Rai Isoradio. Allora, facciamo un breve excursus anche sui tratti non gestiti direttamente da autostrade. In questo pomeriggio situazione più critica sulla 1 Milano-Bologna, come dicevamo 10 km di coda in direzione di Bologna per un veicolo fermo nei pressi, e qui l'inciso, l'allacciamento con la parte non dipendente direttamente da autostrade, con l'allacciamento di Piacenza Sud. Per i percorsi brevi si consiglia dunque l'uscita a Piacenza Sud con rientro a Fiorenzuola attraverso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliato invece il percorso alternativo via Bre-Bre-Mi, A4 e A22. Molto trafficata anche la 4 Brescia-Padova, code a tratti tra l'interconnessione con la 21 e insomma Campagna verso Padova, mentre in carreggiata opposta rallentamenti e code tra Sirmione e Brescia est verso Brescia. Nodo di Milano in forte sofferenza sulla tangenziale ovest, la A50, 4 km di coda per incidente tra Trezzano e Baggio Cusago verso la 8, con ulteriori rallentamenti tra Viale Certosa e Quinto De Stampi verso la A1. Sulla tangenziale est, la A51, code a tratti tra Gobba e Linate verso la 1 e traffico intenso anche tra Paullo e Gobba. Sulla tangenziale nord, A52, sono anche qui rallentamenti diffusi tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro, con code agli svincoli di Sesto San Giovanni e della statale 36. Poi andiamo a Lazio, code sulla Pontina per un incidente dopo Tor de' Cenci verso Roma, sul grande raccordo anulare, traffico a tratti sia nel quadrante Casilina-Appia sia sulla carreggiata Salaria-Casilina, soprattutto in prossimità dell'allacciamento con la A24.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: Destinazione Pomeriggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Es una voz.

0: Sebastian Yatra insieme a John Legend, 18 e 29 su Reso Radio. Allora vediamo un po' l'aggiornamento dalla A14, dove c'è una situazione critica anche qui. 6 chilometri di code sull'A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, siamo in direzione di Pescara. Qui il traffico è bloccato, si registrano, come dicevamo, 6 chilometri di code per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 349, che ha visto il coinvolgimento di 4 autovetture e un camion, che è diretto dunque verso Pescara. Consigliamo di uscire a Roseto e, dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, rientrare in autostrada ad Atri Pineto. Questa l'ultima news, tra poco naturalmente arriva il resto. Adesso però parliamo di tempo, di meteo, e dunque ci colleghiamo con il luogotenente Michele Parisi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi in studio e a quanti ascoltano Isoradio. Dunque, l'alta pressione è l'assoluta protagonista odierna, che

0: ha garantito e sta garantendo cieli pressoché sgombri da nubi un po' ovunque, ad eccezione del sud, dove correnti più fresche provenienti dall'est Europa stanno causando annuvolamenti ma senza precipitazioni di rilievo associate. La ventilazione debole e variabile a nord, mentre al centro-sud abbiamo correnti settentrionali con dei rinforzi sulla Puglia Adriatica, Canale d'Otranto e aree prossime allo stretto di Messina. Diamo uno sguardo alle temperature che per questa notte sono previste qua e là in aumento, maggiormente a nord, dove potremmo raggiungere anche valori di 20 gradi. La giornata di domani trascorrerà all'insegna della stabilità, quindi pressoché come quella che sta per terminare, con maggior instabilità sempre a sud e sui rilievi alpini, dove non sono esclusi isolati temporali. Temperature in ulteriore lieve aumento. Questa è l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione, restituisco la linea a Isoradio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

il sipario sulla 79esima edizione del Festival di Cannes e stasera la giuria assegnerà la Palma d'Oro, cioè domani sera, pardon. Se siete dunque tra quelli che amano scommettere in qualche modo sul cinema d'autore, sappiate che i boommaker in queste ore hanno le idee caldissime. Il favorito è assoluto è Powell Pawlowski con il suo Fatherland, parliamo di un film biografico su Thomas Mann con una monumentale Sandra Hüller, girato interamente in un bianco e nero davvero pazzesco e lucidissimo, una scelta estetica in qualche modo radicale. Poi c'è Almodovar, il nuovo Amarga Navidad, una roba intima, dolorosa, ambientata alle Canarie, che ha commosso mezza Croisette. E infine c'è il grandissimo James Gray col suo poliziesco Paper Tiger, guidato dalla coppia Adam Driver e Scarlett Johansson. Quindi quest'ultimo si è preso tra l'altro ben 10 minuti di ovazione totale alla sua prima. Ma vedremo, al di là dei premi, se dobbiamo trovare il vero fil rouge di questo festival, quest'anno c'è stata una sola gigantesca parola d'ordine: l'intelligenza artificiale. Ormai se ne parla ovunque, dal campo musicale, teatrale, redazionale, giornalistico e naturalmente cinematografico. E c'è stata anche Guillermo del Toro, è scoppiata una bomba perché si è preso il microfono e ha urlato una frase decisamente colorita e senza filtri contro gli algoritmi della AI che vogliono rubare il lavoro ai creativi. Vedremo cosa accade. Occhi puntati sulla Croisette, ma oggi occhi puntati ovviamente anche su strada. Gli aggiornamenti ci dicono che c'è un nuovo incidente arrivato proprio in questo momento. Sono le 18:39 sulla A26 Genova Volti Gravellona Toce. Siamo al chilometro 14 e Masone Bivio A26 A10 Genova Ventimiglia in direzione sud verso la stessa Genova Volti. E poi ancora un aggiornamento sulla 14, l'incidente tra Termoli e Vasto Sud in direzione nord verso Pescara coinvolge due auto al chilometro 475 e 200. Torniamo sulla 1 dove c'è la situazione più critica, tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, 9 km di code per un semirimorchio di un camion che ha preso fuoco al chilometro 69 e 600. Traffico su tre corsie.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Rai Isoradio.

0: 38, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ultimi aggiornamenti, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara il traffico non è più bloccato, ma permangono 6 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra 4 auto ed un camion. Il traffico transita su una corsia, per cui a chi viaggia in direzione di Pescara consigliamo di uscire a Roseto degli Abruzzi e di rientrare a Pineto dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 8 chilometri di coda per un camion in avaria. Il traffico transita su 3 corsie. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. A chi proviene da Milano consigliamo di percorrere la A58 tangenziale est esterna di Milano, la A35 Brebemi, la A4 Torino-Trieste fino a Brescia e la A21 Torino-Brescia verso la A1, per cui in carreggiata sud. Ci spostiamo sul versante ligure, nello specifico sulla A7 Serravalle-Genova, dove tra Genova-Bolzaneto e la A12 Genova-Sestri-Levante troviamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Strada. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
4: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: La carica di Lenny Kravitz, Five More Days Till Summer, 18.55 su Raiso Radio. Allora, andiamo sui tratti non gestiti da autostrada. Abbiamo appena sentito il centro multimediale di autostrade, quindi ci riserviamo in questo momento di mettere a fuoco, di zoomare proprio sui tratti più, diciamo, non gestiti appunto direttamente da autostrade. Dunque andiamo nel Lazio, dove ci sono code sulla Pontina per un incidente dopo Tor de' Cenci verso Roma, sul grande raccordo anulare. Traffico a tratti sia nel quadrante Casilina Appia sia sulla carreggiata Salaria Casilina, soprattutto in prossimità della 24. In Calabria ci sono rallentamenti sulla statale 280 dei Due Mari per un incendio nei pressi di Settingiano in direzione di Catanzaro. Sulla statale 36 del Lago di Como, traffico rallentato anche qui per un incidente nei pressi di Seregno Sud verso Lecco e lo Spluga. Nelle Marche, rallentamenti sulla statale Adriatica vicino a Porto Potenza Picena per la pulizia del manto stradale, mentre tra Ferrara e Rovigo segnaliamo materiali dispersi che stanno creando disagi nei pressi di Santa Maria Maddalena. Poi andiamo sulla situazione più critica, come dicevamo, sulla 1, interconnessa anche con i tratti non gestiti da autostrade. Sono 10 km di code in direzione di Bologna per un veicolo fermo nei pressi dell'allacciamento con Piacenza Sud. Per i percorsi brevi si consiglia l'uscita a Piacenza Sud, appunto, con rientro a Fiorenzuola attraverso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliato invece il percorso alternativo via Brebremi A4 e A22. Dunque, 18.57, accendiamo la TV, tra poco arrivano i titoli del TG3. E adesso arriva la musica di un artista che forse per noi over 40 non ha bisogno di presentazioni, o si sentiva ovunque e si comincia a sentire anche oggi dappertutto, Alan Sorrenti. Non so che darei.
1: Sei

0: a nuovo debito, ma circostanze straordinarie necessitano risposte. In CDM la proroga del taglio delle accise. Leader europei a Israele, stop agli insediamenti, accolta richiesta italiana su sanzioni a Ben Gvir. Flottiglia, attivisti ricoverati a Istanbul, anche un italiano, i PM valutano reati di tortura e violenza. Iran USA, accordo vicino, potrebbe entrare subito in vigore. Il Qatar invia negoziatori a Teheran, arriva anche il capo dell'esercito pakistano, Rubio, pensare a piano B se non riapre Hormuz. Frase shock di una consigliera della Lega in provincia di Lecco, augura Schlein di essere investita come i pedoni di Modena. Il partito la sospende, la premier parole inaccettabili. Maldive, le prime foto della grotta dove sono rimasti intrappolati sub italiani. Gli esperti finlandesi probabile si siano persi, non avevano l'attrezzatura adatta. La scomparsa di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, Mattarella lascia un grande vuoto. Don Ciotti al TG3 aveva una sua forma di spiritualità pratica tradotta in passione civile e impegno. Parlava la stessa lingua di Papa Francesco.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
1: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Red Hot Chili Peppers, The Adventure Rain Dance, eccola qui, 6 minuti dopo le 19, giuro che siamo in diretta, c'è adesso il TG3, lo vediamo acceso, abbiamo sentito i titoli, Simone Mercurio al microfono, queste sono le coordinate, e il nostro Andrea Di Marco alla parte tecnica. Ciao Andrea, saremo insieme sino alle 21, alle 20 arriverà naturalmente la nostra Silvia Salemi col suo Beckham, ma intanto cerchiamo di fare un po' il punto su strada, perché oggi un pomeriggio complicato, naturalmente venerdì, come sapete è un venerdì sera, insomma drive time, e dunque andiamo in un tratto dorsale che unisce varie situazioni nel genovese. Sulla 7 c'è una coda per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, poi ancora code sul tratto Isola del Cantone Ronco Scrivia, e poi anche in tratto opposto Ronco Scrivia Busalla direzione sud verso Genova. Sulla A12 si è chiusa adesso la notizia, secondo i nostri sistemi, lo diciamo a beneficio di chi ci scriveva, cosa è successo sulla A12, ci abbiamo code per incidente non quantificate, causa risolta tra Genova Est e il bivio A12 A7 Milano-Genova, ripercussioni, lo ripetiamo, ripercussioni della coda in A7, e dunque sulla A7 sono code per traffico intenso non quantificate, che però insomma si sono ripercorse fino a qualche minuto fa anche sull'altro tratto dell'autostrada. Andiamo invece sulla A14. Qui la situazione più critica, nonostante sia risolto il traffico bloccato che c'era tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, rimangono delle code per incidente proprio Roseto degli Abruzzi in uscita da Ancona, perché tra Teramo Giulianova e Pineto in direzione Pescara erano rimasti, ci sono 6 km di code per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 349. Lo ricordiamo, qualche ora fa ormai, che ha visto il coinvolgimento di 4 autovetture e un camion. Il traffico scorre sulla corsia di sorpasso, a chi è diretto verso Pescara si consiglia di uscire a Giulianova e, dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, rientrare in autostrada ad Atri Pineto. Poi restiamo sulla 14, dove appunto c'è un altro incidente a Termoli Vasto Sud, questo il tratto interessato in direzione nord verso Pescara, coinvolte 2 auto. Poi andiamo sulla diramazione per Pisa, c'è una coda a Cascina non quantificata in uscita da Pisa, sulla Firenze Pisa Livorno incidente tra Livorno Porto e Tirrenia, 4 km nel tratto di code della Firenze Pisa Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est, siamo in direzione ovest verso Livorno, come dicevamo ci sono i 6 km tra Teramo Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Pineto sulla A14, e poi 8 km a 1 tra la fine complanare di Piacenza incrocio con la 1 e la diramazione di Fiorenzuola. Qui da qualche ora ormai c'è una coda per un semirimorchio di un camion che si è fermato al chilometro 69 600, il traffico defluisce su 3 corsie, chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna si consiglia di percorrere la A58 TEM, la A35 Bre-Bremi, la A4 Torino-Trieste verso Brescia Centro, quindi la A21 Piacenza-Torino-Brescia in direzione sud, da cui sarà possibile reimmettersi in A1.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: La solita strada bianca.

0: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su Conad.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Eccolo qui, Mick Jagger, Keith Richards, i Rolling Stones, In The Stars, il loro nuovo singolo 19:24 su Rai Radio. Allora facciamo un piccolo aggiornamento specificando, zoomando soprattutto sulla dorsale tirrenica e anche sul nodo genovese, dove ci sono state diverse situazioni che hanno bloccato il traffico su più tratti e con varie diverse differenziate gestioni stradali. Allora, situazione più critica del momento sulla A35 Brebremi, traffico bloccato con circa 2 km di coda tra l'allacciamento con la TEM, la A58 e lo svincolo di Treviglio verso Brescia. Tutto nasce da un ostacolo segnalato in carreggiata, seguito poi da un incidente. Spostiamoci dunque in Liguria, qui il nodo genovese è molto carico. Sulla 12 Genova Rosignano ci sono 4 km di coda tra Brugnato e Sarzana verso Rosignano per un veicolo in fiamme, con ulteriori rallentamenti tra Sarzana e Massa sempre verso sud. Attenzione anche ai materiali dispersi nei pressi dell'allacciamento con la 11 Firenze Pisa Nord, e in zona ci sono già cantieri attivi anche tra Brugnato e Santo Stefano di Magra, quindi il traffico

Borbera, sempre verso il capoluogo ligure. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, anche qui traffico intenso tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 in ingresso al capoluogo ligure, con un veicolo in avaria tra Voltri e Pegli. Situazione pesante pure sulla 26 Genova Gravellona Toce, code a tratti tra Ovada e Voltri verso Genova, e un mezzo fermo tra l'allacciamento con la 10 e Masone in direzione di Gravellona. Insomma, attorno a Genova oggi si viaggia più a pazienza che a benzina, quindi questo è il nodo genovese. In Toscana attenzione invece sulla 15 Parma La Spezia, c'è un incidente poco prima dell'allacciamento con la 12 verso la Spezia, con code a tratti in avvicinamento tra Aulla e la stessa interconnessione. Infine in Valle d'Aosta rallentamenti sulla A5 Torino-Courmayeur, c'è un veicolo fermo tra Morgè e Aosta Ovest verso Torino. Per la viabilità ordinaria lavori anche sulla Aurelia tra Stagno e Pisa verso nord, e senso unico alternato nel tratto laziale tra Tarquinia e la allacciamento con la 12 Roma Civitavecchia. Inoltre nella serata sono previste riduzioni di carreggiata sull'Aurelia tra Grosseto e Livorno per nuovi cantieri notturni. Tra un po' torniamo su Autostrade per l'Italia, intanto il nuovo di Biagio Antonacci.

I giovani cannibali buoni, questa è la traduzione di questa band che imperversava negli anni 90, Fire and Cannibals, Goldfing, il loro Soul, 19.34 su Reso Radio. Ancora ben trovati, vi ricordiamo che alle 20 arriverà la nostra Silvia Salemi con il suo Beckham, come ogni settimana, il giovedì e il venerdì in diretta qui su Reso Radio. Allora, dopo aver in qualche modo indagato bene, approfondito quanto accade sui vari tratti attorno Genova che si intersecano con autostrade statali intorno soprattutto a Genova, ma non solo, andiamo sulla dorsale, diciamo così, tirrenica, andiamo sui Adriatica, quindi andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, da quella parte tra Teramo e Giulianova Mosciano Sant'Angelo e Pineto ci sono 7 km di code per incidente in direzione sud verso Pescara. Risolto, non c'è più il traffico bloccato, ma la situazione rimane critica appunto sulla A14 in direzione Pescara. Ci sono al momento quindi 7 km di code per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 349. Risolto. Il traffico dunque scorre su tutte e due le corsie, pian piano va ottimizzandosi, ma al momento, insomma, come dicevamo, sono ancora 7 i chilometri di code sulla 7. Torniamo sul fronte genovese, tra Busalle e il bivio 7 a 12 Genova Livorno, anche ancora qui ci sono 3 km di code per veicolo fermo nel tratto appunto tra Busalle e la 12 in direzione sud verso Genova. Sulla 4 Cormano Milano Est, traffico intenso, siamo in direzione est verso Brescia, qui un tempo di percorrenza di 40 minuti. Un chilometro tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, sulla 1 Milano-Napoli, direzione sud verso la capitale, e insomma lo ricordiamo che sono risolte anche un po' di situazioni, non ci sono più code per lavori tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano sulla A1 direzione nord verso Milano. Risolto anche la coda che c'era a Bologna Casalecchio sullo stesso raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni. Nel tratto urbano della 24 invece permane e c'è ancora una situazione di coda tra la fine della Complanare e l'inizio della stessa Complanare in direzione est verso il grande raccordo anulare. 4 km infine sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto!
0: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

Eccola qui la voce di Giorgia di Sole d'Azzurro alle 19.47 su Rai Radio. Ancora ben trovati a chi ci ascolta in diretta mentre si trova su strada immerso nelle varie code di questo venerdì sera, ormai insomma aperitivo time per chi invece non è in coda e vorrebbe essere seduto magari, chi è in coda vorrebbe essere seduto magari davanti a un drink, a delle patatine da sgranocchiare. Se siete in mezzo al traffico non è così e ci dispiace, ma noi siamo qui a tenervi compagnia e a tenervi informati. Come dicevamo, c'è una situazione critica sulla A35, la BreBeMi, la Brescia-Bergamo-Milano, traffico bloccato con circa 2 km di coda tra l'allacciamento con la TEM, la tangenziale esterna est di Milano, la 58, e lo svincolo di Treviglio verso Brescia. Tutto nasce da un ostacolo segnalato in carreggiata, seguito poi da un incidente. Ci spostiamo in Liguria. Il nodo genovese, come dicevamo anche prima, è molto carico. Sulla 12 Genova-Rosignano ci sono 4 km di coda tra Brugnato e Sarzana verso Rosignano. C'è stato un veicolo in fiamme, è stato spento, ma ci sono rallentamenti tra Sarzana e Massa verso sud. Attenzione anche ai materiali dispersi nei pressi dell'incrocio con la 11 Firenze-Pisa Nord, e in zona ci sono già cantieri attivi anche tra Brugnato e Santo Stefano di Magra. Quindi il traffico, come dicevamo, si somma ai lavori. Sempre attorno a Genova, sulla A7, 3 km di coda tra Busalla e la A12 verso Genova, c'è un veicolo fermo. Un'altra auto in emergenza è segnalata anche tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, sempre verso Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia anche qui traffico intenso tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 in ingresso verso il capoluogo ligure, con un veicolo fermo anche tra Voltri e Pegli. Infine situazione pesante pure sulla 26 Genova Gravellona Toce, code anche qui a tratti tra Ovada e Voltri verso il capoluogo ligure, e un mezzo fermo tra la 10 e Masone in direzione di Gravellona. Questa è la situazione in questo momento nel nodo genovese. In Toscana, attenzione sulla 15 Parma La Spezia, incidente poco prima dell'allacciamento con la 12 verso la Spezia, con code a tratti in avvicinamento tra Aulla e la stessa interconnessione. Tra un po' accendiamo la TV perché arrivano i titoli del TG1.

0: Stati Uniti, Iran, Arabia, annuncio di accordo nelle prossime ore, subito in vigore, Rubio progressi, ma serve lavoro, piano B se non riapre Hormuz. Meloni, questione energetica assoluta priorità dal governo, 300 milioni per autotrasporto, CDM su proroga, taglio, accise. Maggioranza, misure per famiglie e imprese, opposizioni da governo, propaganda, economia al palo, domenica e lunedì urne aperte per comunali. Flottiglia, gli attivisti da israeliani, violenze e molestie, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono stop a insediamenti in Cisgiordania. La tragedia alle Maldive, ecco le foto della grotta in cui sono morti 5 subitaliani, la direttrice del team al TG1 disorientati da nuvole di sabbia e buio. Caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro su intercettazioni e soliloqui per la procura sono una sorta di confessione del delitto. Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo 10 anni e 20 trofei, ora mi riposo, dice, ma c'è già chi lo sogna, CT della nazionale. Cannes, il giorno di Monica Bellucci, la star italiana al TG1, come attrice donna dice è interessante diventare adulta, musica, ecco il nuovo singolo di Ultimo, Romantica. Oggi l'incontro con gli studenti di Tor Vergata verso il mega evento di luglio a Roma.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Spandau Ballet, anni 80 pieni e prima ancora YouTube, sono le 20 e 8 minuti in punto su Rai Isoradio. Andiamo su strada prima di dare la linea alla nostra Silvia Salemi, già scalpitante con i suoi ospiti e la sua musica. Allora andiamo sulla 1, sono code per 10 km nel tratto però non direttamente interessato con Autostrade per l'Italia. C'è un veicolo in fiamme tra Piacenza Sud e in direzione Bologna. Per le brevi percorrenze l'uscita a Piacenza Sud, seguire poi la statale via Emilia, rientrare a Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze si consiglia di seguire la 58 tangenziale esterna di Milano, poi la Brescia Bergamo Milano, proseguire in A4 fino a Verona, poi la 22 direzione Modena, quindi rientro in A1. Se andiamo in tangenziale ovest di Milano, qui ci sono code per 5 km a causa di un incidente, sarà statale 35 dei Giovi, Pavia Rozzano a Sago, e la stessa A1 in direzione della 1 Milano-Napoli. Queste le notizie sui, diciamo, tratti non gestiti da autostrade. Tornando sulla gestione di via Bergamini, tra Firenze Scandicce e Firenze Impruneta ci sono 3 km di code in direzione sud verso Roma, veicolo fermo. Ancora 2 km sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto, coda in direzione sud verso il capoluogo ligure, e 5 km sulla 14 Bologna-Taranto tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo in direzione di Pescara. Ci sono 5 km, come dicevamo, di code per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 349, risolto, ma il traffico scorre su tutte e due le corsie. E infine l'incidente anche sulla 24 Roma-Teramo è risolto, siamo a Teramo Est svincolo. E poi sulla Firenze Pisa-Livorno rimane un incidente tra Livorno Porto e Tirrenia, e poi su ancora sulla Complanare di Bologna tra Ferrara e Bologna Centro, tamponamento tra tre auto in direzione nord verso la 1, siamo al chilometro 15 e 100. Pronti per Back Home
1: dal centro di produzione Rai di Sacsayhuamoura. Isoradio presenta Back Home con la regia e le incursioni di Gabriele Broccoli, un programma ideato e condotto da Silvia Salemi.
2: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata. Sì, verso il weekend, caro Broccoli. Ci siamo. Adesso stiamo immaginando di arrivare a casa, a toglierci le scarpe, i calzini, sì, i pesi della giornata.
3: Non vedo l'ora.
2: Respirare, accendere subito la televisione che ci terrà compagnia sulla
1: prima rete.
2: Come lo
1: chi
2: dice
1: c'è,
2: lei?
1: Chi c'è sulla prima
2: c'è
1: rete?
2: La c'è meravigliosa Fiorella Mannoia con semplicemente Fiorella. Guarda che titolone
1: che sono
2: inventati. Bravi. Invece sulla seconda rete quel bel gustoso
1: semplicemente Fiorello.
2: Può darsi. Delitti in paradiso alle 21:20,
1: da non perdere.
2: Mentre sulla terza rete.
1: Sulla terza rete c'è la solita
2: Iddu, l'ultimo padrino. Ansiogeno.
1: Ma davvero?
2: E questa sera parliamo delle seconde possibilità. Sapete quando avete sbagliato tanto? Quando nella vita, non lo so, la prima ve la siete proprio bruciata perché eravate giovani, perché non era il momento, perché non c'erano le condizioni, ma poi arriva la seconda possibilità.
1: Se
2: la sapete
1: la danno,
2: cogliere? Se ve la danno. 348 103 10 10, scriveteci sulla vostra seconda possibilità ideale. A tra poco, musica!

0: Cold.
1: Ed è venuto a trovarci, a parlarci non solo della sua musica, ma anche delle sue seconde possibilità, perché tutti le abbiamo avute, caro Brocani, le seconde possibilità.
2: Tutti,
1: lei no, lei sicuramente no.
2: La terza, la quarta.
1: Lei ne ha avute fin troppe.
2: Le ho sbagliate tutte.
1: Evviva, evviva l'ironia di Gabriele Brocani. E con noi al telefono un'amica di Raiso Radio, una grandissima. Lei è Clara Moroni. Pronto?
3: Yay!
1: Ciao. Buonasera,
3: ciao.
1: Benvenuta a Back Home. Tu viaggi tantissimo, quindi immagino che viaggi anche con noi di Raiso Radio, che la radio che per eccellenza accompagna gli ascoltatori con la musica, e di musica ne hai fatta tanta, ma adesso una in particolare, è uscito il 15 di maggio il tuo nuovo singolo, e appunto sono Lacrime dal cielo. Ce ne vuoi parlare, Clara?
3: Sì, sì, io, voi mi accompagnate spesso nei miei lunghi viaggi in macchina, importantissimo. E, questo secondo singolo, che farà parte poi dell'album che uscirà in autunno, è un singolo abbastanza, cioè un singolo importante per me, anche per i contenuti che voglio che la gente, vorrei che la gente recepisse.
2: Diceli, di cosa parla questo?
1: Diceli tutti, dice. Clara.
3: Beh, mi faccio un po' di domande sul fatto di questa società comunque che sempre più digitalizzata, dove siamo, non siamo più esseri viventi, ma siamo esseri digitali, quindi anche cancellabili con un click.
1: Come diceva Sergio Leone, siamo tutti scritti a matita. Ecco, tu l'hai detto meglio ancora, con un click, perché adesso hai attualizzato il messaggio, mi pare che siamo tutti d'accordo.
3: Non lo sapevo questo di Sergio Leone, è fantastico.
1: Sì.
3: Sì, quindi cancellabili con un click, e soprattutto una società molto, molto egoista, molto dedita più che altro all'apparire che all'essere, più che altro.
1: Senti, Clara, anche tanti stimoli visivi, notizie, informazioni, verità che non sono più verità, insomma, una narrativa un po' falsata, una narrazione un po' falsata.
3: Assolutamente, infatti anche il video che ho fatto è un video un po' ambientato in una società, diciamo, ai limiti del distopico, dove addirittura la gente in testa va in giro con dei sacchetti di plastica, no? Come per rendere impossibile l'osmosi umana, anche il trapelare dell'espressione, dei sentimenti. E soprattutto ognuno a sé stante, ognuno indaffarato ad ottenere qualcosa che pensa possa renderlo felice, ma che in realtà non questa società non ci rende felici, questa società ci stressa, ci rende depressi.
1: Ma ci rende anche meno umani, Clara, secondo te? Poi alla fine, quando siamo tutti forzati a dover fare, a dover essere, siamo tutti un po' meno umani? Può essere questa cosa?
3: Assolutamente, è un modo di vivere che ci porta a una disumanizzazione, perché l'essere umano non ha bisogno di tutto quello che la società in questo momento ci chiede, cioè non so, non sarebbe veramente importante stare delle ore sui social, per dirti, lo dico contro il dietro.
1: Non è nutriente, diciamo, non è nutriente.
3: Diciamo che sarebbe meglio passeggiare con i propri cani lungo un lago possibilmente pulito, con il rispetto per l'ambiente, insomma, cioè tornare un attimino a quelle che erano le nostre vere prerogative, cioè essere umani.
1: Bello,
3: e
1: bello.
3: Non essere digitali.
1: Ci hai messo curiosità adesso, assolutamente. Ascoltiamo Lacrime dal cielo qui su Raiso Radio, questo nuovo brano di Clara Moroni, ci troviamo tra pochissimo.

0: Rientriamo con la voce, la compagnia, la musica, il sound di Clara Moroni, che ci ha effettivamente messo l'accento su degli aspetti importanti. Clara, le seconde occasioni sono un aspetto diciamo di questo mondo che stiamo vivendo, per chi le ha, per chi le sa cogliere, per chi le ha avute. Tu sei una delle seconde occasioni o che si butta il cuore oltre l'ostacolo subito alla prima occasione?
1: Ah, guarda, io ho avuto la fortuna di vivere per molti anni negli Stati Uniti, a San Francisco, e devo dire che noto una profonda differenza tra noi europei e gli americani. L'America è effettivamente la terra delle seconde occasioni, perché molta gente si muove, si sposta, molte cose vengono, quando si è pagato il proprio, diciamo, il proprio errore, tutto viene cancellato, mentre invece qui in Europa, in Italia
0: rimane per omnia secula seculorum. È vero.
1: È un pelo più difficile, però secondo me non bisogna lasciarsi abbattere.

0: La condizione umana un po' al centro, no? Hai a cuore proprio l'esistenza umana, i rapporti con gli altri, la connessione con il nostro ambiente, la visione sul futuro, le nuove generazioni. Qual è poi in verità, da che parte di te parte questa cosa? Un'esigenza personale, un'esigenza artistica? Ti è successo qualcosa che ti ha segnato per cui hai bisogno di dare un messaggio? Qual è la spinta?
1: Ma la spinta è quello che vivo, come vivo io. E quindi le domande che mi faccio io, non riesco a scrivere solo d'amore, anche quando scrivo d'amore comunque mi pongo sempre delle domande, mi pongo sempre, scusate, io ho tre cani perché sono anche amante degli animali.
0: Sì, si era capito, bello.
1: Sì. Due dei quali salvati da situazioni veramente sconfortanti.
0: Ma poi diciamolo, sono i veri fedelissimi dell'essere umano, insomma, non tradiscono mai.
1: Assolutamente.
0: Brocani, vuole farti una domanda, il nostro Bro.
2: Ma io, perché io seguo Clara da tanto, ma soprattutto io rimango affascinato quando lei fa i racconti dei suoi inizi, perché lei, insomma, lei ha vissuto il punk milanese in epoca ormai lontanissima, è vero Clara? Ormai
1: quel mondo lì,
2: tu eri una ragazzina e hai attraversato praticamente un po' tutta questa grande cultura, no? Che all'epoca era controcultura, e oggi tu sei anche una produttrice molto affermata nel mondo per le tue cose che fai, ovviamente anche in altri paesi, soprattutto in Giappone. Io seguo anche quel tipo di produzioni che fai altrove. Tutto quello che oggi sei, la risultanza di tutto quello, partendo dal punk a oggi, la tua consapevolezza, se dovessi descriverti come sei oggi in due parole, Clara Moroni, cosa sei?
1: Sono una donna che ha sempre vissuto di musica, ha avuto la fortuna anche di vivere in un periodo dove era possibile, però ho avuto anche il talento per essere nei posti giusti al momento giusto e col talento giusto, perché non è solo fortuna, non è solo talento, è un mix.
0: A proposito, Clara, di grandi occasioni che si colgono, tu ti trasferisci a soli 15 anni a Londra per coronare il sogno punk, conoscere nuovi mondi musicali, appunto avvicinandoti a mondi come elettronica, suoni, tastiere, programmi eccetera, quindi diciamo che una prima occasione, una prima vera spinta te la sei data tu, e questo insomma probabilmente, anzi certamente, perché sei stata mossa dal talento che poi alla fine si muove dentro di noi e ci impone di fare delle scelte a volte anche drastiche. Insomma, a 15 anni sei veramente una bambina, no? Quindi evidentemente era potente questa esigenza.
1: Assolutamente, però ero instoppabile, non poteva fermarmi nessuno.
0: Instoppabile è bellissimo, ci hai messo un po' di inglese, unstoppable, bellissima questa cosa. Hai pensato in inglese e parlato in italiano, stupendo.
1: Perché sì, a volte mi capita, ma non lo faccio perché voglio fare.
0: Si capisce.
2: Non esiste l'equivalente letterario in italiano.
1: No, è che io parlo inglese tutti i giorni e quindi delle volte mi faccio, non riesco mai a tradurre.
0: La testa umana è bella per questo, perché fa questi mischioni meravigliosi, queste miscellanee, e sono anche simpatiche. Grazie Clara per essere stata con noi, in bocca al lupo per queste lacrime dal cielo, per l'arrivo di questo album in autunno, e insomma mi raccomando, sempre in viaggio con Iso Radio. Grazie per essere stata con noi.
1: Assolutamente.
0: Buon viaggio. Grazie. Con Clara Moroni e la sua musica. Ciao. Grazie, ciao.
1: Ciao. Okay.

0: canzone immortale, iconica, come dicono quelli bravi di Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, che è stata anche colonna sonora del Divo, il film di Paolo Sorrentino dedicata a Giulio Andreotti. Allora, 20 e 38 minuti, torniamo su strada prima della pubblicità e poi dell'ultima parte del nostro back home. La situazione è delicata ancora nel nodo ligure e tirrenico. Sulla 12 Genova Rosignano ci sono 4 km di code a tratti tra Brugnato e Sarzana verso Rosignano per un veicolo fermo, per un veicolo in fiamme, pardon. Rallentamenti anche tra Sarzana e Massa, sempre in direzione sud. Va ricordato che nello stesso tratto sono presenti cantieri per l'adeguamento dello spartitraffico centrale fino al 29 maggio, quindi traffico ulteriormente appesantito in questo tratto. Sempre nel nodo di Genova, sulla 7 Milano-Genova, sono code tra Busalla e la A12 verso Genova per un veicolo in avaria. Sulla stessa 26 traffico intenso e code a tratti anche tra Ovada e Genova Voltri in direzione del capoluogo ligure. Poi sulla 15 Parma La Spezia ci sono ancora rallentamenti anche qui e code a tratti in avvicinamento alla 12 tra Aulla e La Spezia. Nodo milanese, attenzione sulla tangenziale ovest, la A50, dove ci sono 4 km di code per un incidente tra Rozzano a Sago e la A1. Per la viabilità ordinaria, lavori sulla Aurelia in Toscana tra Stagno e Pisa verso Genova. Sempre sull'Aurelia resta il senso unico alternato nel tratto laziale tra il chilometro 78 e l'allacciamento con la 12. Dalle 20 di questa sera scatteranno inoltre riduzioni di carreggiata, le segnaliamo, tra Grosseto e Livorno per lavori notturni. Inoltre dalle 20 del 25 maggio, quindi insomma ci siamo quasi, chiusa la rampa d'accesso dello svincolo con le salvette Firenze, Pisa, Livorno sulla 12 in direzione di Livorno. Ultime notizie che arrivano anche da autostrade, la situazione si va sistemando pian piano. Rimangono un incidente sul tratto urbano della 24 tra fine Complanare e inizio Complanare, poi tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e sulla A1 coinvolta un'auto e un camion.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
4: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Rai Radio.

at the bottom of

0: E per parlare di seconde occasioni, seconde possibilità che offre la vita, ma certamente in una mare magnum di musica così in crossover come ce la propongono loro, le seconde possibilità, le seconde occasioni ci sono tutte, è venuta a trovarci una delle tue protagoniste di questo grande progetto musicale che ce lo racconta direttamente ed è Daniela Spalletta. Pronto?
1: Pronto, ciao, grazie.
0: Ciao, benvenuta, ciao. Benvenuta a Back Home, benvenuta su Raiso Radio. So che viaggi tanto, quindi spero che viaggerai sempre anche con questa musica, con la musica nostra di Raiso Radio. Dal 24 di aprile c'è un nuovo album che è uscito anche con la collaborazione di Stefania Tallini, con Fuoco, da cui abbiamo estratto poi Alfonsina e il Mar. Raccontaci di questo progettone musicale, di questo crossover di intenti melodici, armonici, musicali, pazzeschi.
1: È un disco che insomma fotografa questo progetto artistico mio e di Stefania, che esiste già da 4 anni, quindi arriva in un momento di maturità del nostro duo, del nostro percorso insieme, e diciamo fotografa appunto le nostre passioni in comune, che sono il jazz chiaramente, la musica classica e la world music, che proviene un po' dalla zona del Mediterraneo e il Brasile.
0: È bellissima questa cosa.
2: Quindi ci si trova dentro di tutto, da Vivaldi ad Astor Piazzolla, cose così?
1: Ah, ho visto tutto che non c'è. Piazzolla, Villa-Lobos, c'è Vivaldi,
2: Villa-Lobos.
1: C'è poi Luciano Berio, bravo. E poi i nostri brani originali e il singolo Alfonsina e il Mar.
0: Come vi siete trovate, diciamo, a mettere insieme due teste, due talenti, due mondi, appunto, e fare crossing di esperienze anche di desiderata, di quello che volevate raccontare al pubblico? Da dove è partita la scintilla?
1: Ma la scintilla è partita banalmente dalla compatibilità musicale, perché abbiamo capito sin da subito che avevamo molte cose in comune, veniamo entrambe dalla musica classica e siamo comunque fondamentalmente due musiciste jazz, e quindi il fatto di avere tante cose in comune, tante passioni anche molto vicine, ci ha fatto incontrare, e quindi abbiamo iniziato a fare concerti insieme, fino a che a un certo punto ci siamo rese conto che era arrivato il momento di entrare in studio.
0: Assolutamente. Ascoltiamo insieme a Alfonsina e il Mar, che racchiude quella sintesi, no? Che è un appassionante cammino insieme alla costante ricerca del fuoco musicale che avete cercato e secondo noi avete anche trovato. Lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo qui su Raiso Radio tra poco.
3: Orla

0: Beh, la storia di Alfonsina è una storia veramente drammatica. Parliamo della poetessa Alfonsina Storni, la storia la conosciamo, insomma, la storia di una vita molto drammatica, possiamo dirlo, e lo possiamo confermare con la nostra artista.
1: Assolutamente, lo possiamo anche chiedere alla diretta interessata, che appunto ce la racconta, l'ha inserita in questo Con Fuoco, album fuori dal 24 di aprile, insieme a Stefania Tallini, grande esperienza musicale e molta vicinanza artistica. E quindi cosa rappresenta per te poi alla fine il fuoco?
2: Bella domanda. Il fuoco è un elemento sicuramente molto importante nella vita di un musicista, di un artista in generale, perché ha a che fare, insomma, con la passione, e l'arte si nutre di passione, quindi certamente poi nel nostro caso è proprio una terminologia che viene un po' dal mondo della gogica musicale, e ci piaceva questa cosa qui che ci accomuna anch'essa, cioè il fatto di sentire la musica con un certo piglio, con un certo nervo interpretativo, e quindi con fuoco mette insieme un po' tutte queste cose qui.
1: Che vibra profondamente, che poi alla fine brucia, arde, rigenera, e a volte anche salvifico in certi casi. Non è sempre negativo il fuoco, insomma, anche bella cosa. Il fuoco, ricordiamo che quando fu portato all'uomo gli ha dato modo di appunto evolversi tantissimo. Volevo chiederti una tua seconda possibilità che non dimenticherai mai, cioè quando la prima l'hai proprio sbagliata, l'hai mancata, ed è arrivata la seconda che invece poi è diventata quella miccia, quella scintilla che ha dato fuoco a tutto.
2: Oh Dio, questa è una domanda difficilissima in questo momento, così
1: come sai quando ti chiedono racconta una barzelletta e ti blocchi perché la barzelletta,
2: esatto,
1: non te la ricordi,
2: cioè,
1: te la ricordi sbemba
2: qui.
1: Esatto, dai, una decore così proprio raccontata decore qui in diretta su Rai Su Radio.
2: Ma,
1: anche non artistica,
2: mi viene in mente così la patente, anche
1: dai,
2: se
0: ecco, bravo,
1: lo vedi, guarda che sai, sono le vere seconde occasioni di noi tutti, chi non ha avuto una seconda occasione,
0: giusto
2: esatto.
1: Questo è davvero cool e pop, ci piace tantissimo, perfetta per i nostri ascoltatori che sono in viaggio, ovviamente tutti con patente.
0: Ma speriamo anche di sentirvi dal vivo, quando lo potremo fare te, Daniela Spalletta e Stefania Tallini live, nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, state preparando un tour?
2: Sì, abbiamo già qualche data, faremo questa prima dopo il disco che sarà il 6 giugno a Taranto al MAP Festival, e poi ci sarà una data a Roma e poi altre cose, insomma, che si stanno.
1: Beh, noi non vediamo l'ora, ecco, aggiornateci, così rimaniamo in contatto anche attraverso sicuramente canali social. Ricordiamo che dal 24 di aprile è fuori il nuovo album Con Fuoco di Daniela Spalletta e Stefania Tallini.
0: Salutaci Stefania,
1: grazie per essere stata con noi qui a Back Home. Buona musica.
2: Grazie mille a voi.
1: Ciao Daniela.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao Daniela. E noi
1: adesso andiamo a vedere quello che c'è sulla prima, sulla seconda e sulla terza rete, a rilassarci e a goderci un bellissimo weekend. Buon viaggio con Rai Su Radio da Silvia Salemi e da
0: Gabriele Broccoli.
1: Lo sapevo,
0: ciao,
1: è ancora qui. Buona serata. Ciao.

0: Abracadabra, Steve Miller Band, 4 minuti dopo le 21. Buonasera e buon viaggio dopo Back Home, dopo il nostro Simone Mercurio, anche Davide Santirocchi ad accompagnarvi in questa sera di venerdì frizzante, perché il venerdì insomma ci si muove. Abbiamo infatti ancora delle notizie in merito al traffico, alle situazioni che spesso vi raccontiamo e che continuiamo a fare anche in serata. Durante il venerdì sulla 14 infatti restano, nonostante l'ora, le code a tratti verso sud tra Bologna, San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. Il tratto, che è circa 44-45 km, si percorre in un'ora e 10 minuti, quindi si viaggia davvero molto lentamente su questo tratto della A14. Invece sulla A13 era segnalato il tratto Boara-Rovigo con code verso sud, sono terminate, buone notizie quindi almeno lì. Abbiamo però da segnalare già delle chiusure, il tratto della A13 a questo proposito chiuso tra Rovigo e Villa Marzana in direzione sud, chiuso per lavori che si protrarranno fino alle 8 di domani mattina. E intanto anche sulla 8 la Milano-Varese è stato chiuso il tratto Solbiate Bivio diramazione Gallarate Gattico, è chiuso in direzione sud, quindi verso Milano. La riapertura in questo caso sarà intorno alle 5 di domani mattina. In A1 restano sulla variante di Valico rallentamenti tra Firenzuola e Daglio in direzione Firenze. È ancora segnalato anche un incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud al chilometro 206, però non ci sono al momento conseguenze. I rallentamenti invece, nonostante l'ora, anche sulla 22, la Brennero Modena, ci si muove ancora in tanti su questo tratto verso sud tra Rovigo Nord e Daffi, appunto verso Modena, abbiamo ancora dei rallentamenti. È un incidente quello che sul tratto urbano della 24 sta interessando con code la carreggiata est, quella in direzione del raccordo anulare in uscita da Roma, e tra via Togliatti e l'inizio della Complanare che si è formata questa coda per l'incidente al chilometro 2500. Anche in entrata a Roma restano le code tra Portonaccio e tangenziale est. Per la 30, attenzione, c'è un veicolo in fiamme tra Maddaloni e Nola, questo è il motivo dei rallentamenti che troviamo in direzione Salerno. Poi al traforo del Monte Bianco ci andiamo perché è un'attesa importante quella per chi dalla Francia entra in Italia, circa 45 minuti l'attesa per viaggiare verso Courmayeur. L'ultima notizia è un incidente che sulla Firenze-Pisa-Livorno interessa il tratto Livorno-Porto-Tirrenia, in questo caso verso Livorno al chilometro 80 è segnalato questo incidente, non ci sono conseguenze, però la cautela non deve assolutamente mancare. Siamo pronti anche con Cultura on the road.
1: Cultura on the road, nona edizione. Il rotocalco culturale di Raiso Radio, ideato e condotto da Nino Graziano Luca. Un viaggio dal nord al sud Italia, con gli appuntamenti più interessanti e divertenti della settimana, per trascorrere il tempo libero. Regia di Gianni Grimaldi.
2: Buonasera a tutti da Nino Graziano Luca e ben ritrovati a questa puntata del 22 di maggio di Cultura on the Road su Rai Isoradio. Ciao Gianni, come stai? Tutto bene? In piena forma, ti vedo bello, brillante come al solito, e oggi iniziamo questa puntata con uno spettacolo estremamente interessante che ci proietterà abbastanza in là nel tempo, perché c'è già stata una prima, ma il 9 di luglio, quindi tra più di un mese e mezzo, ce lo ritroveremo in scena al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno in un programma che è quello della rassegna La Milanesiana, uno spettacolo che si intitola Ai margini della luce, concertato a due per Francesco D'Assisi. E abbiamo il piacere di avere il nostro ospite per parlarne, Alessio Boni. Buonasera Alessio.
3: Buonasera Nino, buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera, ciao.
2: Allora, dicevamo concertato a due, perché insieme a te chi c'è in scena?
3: Allora, insieme a me c'è Marcello Prager, con cui io collaboro da parecchi anni. Ci conosciamo solamente dall'89, cioè pochi mesi fa. Abbiamo avuto lo stesso maestro Orazio Costa, Giovangigli, il quale ci ha fatto lavorare moltissimo sul coro, la coralità. Che significa? Uno dice si mette a cantare. No, uno, eravamo in 18 in questo caso, allievi, si metteva a dirigere, gli altri 17 sentivano la bacchetta magica dentro la mano di quel direttore che era uno degli allievi, che potevo essere io, e dirigevo l'essere e non essere in coro insieme, facevano l'essere e non essere, oppure altri pezzi del Perghin piuttosto che di altri pezzi di Shakespeare, eccetera. Cosa ci si accorgeva? Che piano piano, con la forza e l'energia degli altri, tu ti sentivi più forte. Se tu andavi a fare l'essere o non essere da solo prima della coralità, eri molto meno carico di energia. Lo facevi dopo la coralità, questo è un esempio banalissimo, ed è molto più potente, più carico di energia, perché avevi acquisito l'energia accanto a noi, che era quella del nostro collega. Perché noi, scientificamente provato, abbiamo un'energia che si dipana anche a 2-2,5 metri, e praticamente interagisce con gli altri.
2: Uno di questi esercizi l'ha chiamato da Costa rimuginando.
3: Rimuginando, abbiamo inventato nel 2012 con Alda Merini, abbiamo scelto delle poesie per andare a Mirandola perché c'era stato il terremoto, abbiamo portato Alda Merini e insieme abbiamo improvvisato questo concertato a due. Che significa, Nino? Perché uno dice concertato, cosa fa? Marcello legge la prima poesia, io la seconda, lui la terza, io la quarta. No, sappiamo solo chi inizia. C'è scritto M, inizia Marcello, c'è scritto A all'inizio della poesia, inizio io, poi si gezza, proprio
2: improvvisazione.
3: E tu ogni improvvisazione, io seguo lui, ripeto la parola, lui segue me, la ripetiamo, diciamo insieme le stesse cose, lo andiamo a dire all'unisono, ritorno su una parola, la ridico io, la ridice lui, la sospira, ed è tutto un rincorrersi a seconda di come andrà quella serata. Se tu lo vedi il giorno dopo è completamente diverso rispetto al giorno prima. Insieme a noi ci saranno delle tracce, ovviamente fatte da Franco Cardini, ci sarà anche il nostro Cacciari, Davide Maria Turoldo, Davide Rondoni, lo stesso Orazio Costa, che parlano di, ci sono delle tracce proprio audio che parleranno proprio di San Francesco. Nel frattempo noi leggeremo delle poesie straordinarie sempre di Alda Merini, che è Francesco, canto di una creatura, e insieme, ma siccome Marcello è depositario praticamente dei quaderni privati di Orazio Costa, siamo riusciti a tirare fuori dei quaderni privati, quindi delle cose inedite del nostro maestro, e le abbiamo messe dentro. Partiremo con lui, ci saranno delle entrate di lui che parla di San Francesco, perché lui era un francescano scalzo e si è fatto seppellire ad Assisi. Lui era veramente un fervido conoscitore di San Francesco. In più, insieme a Chiara Frugoni, a Stefano Mancuso, che ha scritto anche il Cantico della Terra meraviglioso, eccetera, abbiamo fatto dello studio attorno a questo signore che è conosciuto in tutto il mondo. Però più che altro volevamo far arrivare l'essenza del suono e del pensiero fatto da una donna come Alda Merini e fatto da un uomo come Orazio Costa. Ci sembrava bello mettere in scena, non lo so, una specie di, una sorta di San Francesco e Santa Chiara.
2: Sono due punti di vista magistrali, direi, per
3: completamente diversi, esatto, completamente, esatto. Però si uniscono, perché il comune denominatore era che questo signore è retorico, lo sappiamo tutti, ha lasciato tutta la ricchezza che aveva per abbracciare i lebbrosi, e da questo punto di vista ancora adesso forse è il santo più amato in tutto il mondo, perché davvero li ha abbracciati, ma non per, forse la conversione è venuta proprio, guarda che la guerra c'entra sempre, perché lui fino a 20 anni era un guasconcello che andava, Giovanni, no, che pieno di soldi, è andato in guerra a Perugia, è stato poi dopo rinchiuso in una cella per un anno, si è ammalato gravemente, ne è tornato completamente cambiato. E poi è arrivata la spogliazione che conosciamo tutti, tutto quanto la sua vicenda storica, muore a 44 anni, però ha lasciato un segno spaventoso, spaventoso, perché aveva tutto ed è quello che noi tutti abbiamo, e invece poi lui fa proprio l'inversione, il contrario. Chissà cosa avrà segnato la guerra, chissà cosa avrà segnato quella prigionia di un anno. Chissà cosa avrà visto, chissà cosa ha subito quell'anima. E siccome noi siamo contornati in continuazione, purtroppo, senti ogni mattina accendi la televisione e sentiamo, no? Ai noi, cioè siamo proprio circondati. Dovrebbe essere un monito per cominciare a capire e cambiare anche noi. Perché
2: carissimo Alessio, già da quanto ci hai raccontato in questa chiacchierata con noi, tanti sono gli spunti per venirvi a vedere. Ricordo, Ai margini della luce, concertato a due per Francesco d'Assisi, uno spettacolo teatrale con Alessio Boni e Marcello Praier, che è ideato da Elena Marazzita per Aida Studio Produzioni, e sarà in scena, lo stiamo preannunciando annunciando con largo anticipo affinché la gente si possa anche organizzare il 9 di luglio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno all'interno del programma della rassegna La Milanesiana. Carissimo Alessio, grazie di cuore per questa chiacchierata che abbiamo avuto con te questa sera e ovviamente in bocca al lupo per le tue mille attività, e chiudiamo la chiacchierata ascoltando un Brandoir di Dantan, perfetto per quello che, abbiamo raccontato.
3: Grazie a tutti quanti, buona serata, vi aspetto, ciao.

Sono 15 minuti, questa era Isoradio con aggiornamenti che riguardano la 1. È risolto l'incidente a Sasso Marconi, era segnalato verso Firenze. Abbiamo altre chiusure sulla 8, la Milano Varese, già abbiamo dato il tratto Solbiate, diramazione Gallarate Gattico chiuso verso Milano, ora anche Solbiate chiusa in entrata per ogni direzione, come Cavaria, stessa situazione in entrata verso ogni direzione, resta chiusa fino alle 5 anche la stazione di Cavaria. Anche lo svincolo per Lago di Varese, che segnaliamo ancora sulla 8 la Milano Varese, è chiuso in uscita invece provenendo da Milano. Queste le ultime notizie. Abbiamo detto che c'è la chiusura anche sulla 13 del tratto Rovigo Villa Marzana verso sud, e abbiamo anche per quell'incidente sulla Firenze Pisa Livorno, quello che continuiamo a segnalare tra Livorno Porto e Tirrenia in direzione Livorno, un problema che ha reso necessario chiudere lo svincolo di Livorno Porto sia in uscita per le provenienze da Firenze sia in entrata per chi è diretto verso Livorno. Stanno cercando di risolvere questo incidente, per questo motivo c'è ancora questo problema e questa chiusura. Sulla 22 si è ridotto un po' il tratto interessato dai rallentamenti, ora vanno da Alavio fino ad Affi, sono sempre in direzione sud verso Modena, ancora motivati dal traffico intenso.

0: una brava conduttrice, non è solamente una brava attrice, ma hai una capacità. Io ho visto il trailer, non ho ancora visto il film per intero, non vedo l'ora di vederlo. Già da quel riassunto, che è un trailer, vengono fuori degli spunti in cui dici: ecco, spero di vederlo presto. E questo è quello che voglio anche condividere col pubblico di Culture on the Road. Andate a cercarlo, non so quando uscirà, perché adesso ci stai lavorando anche su quello.
1: Sono due versioni, perché abbiamo la versione 50 minuti, che sono quelli per la Rai, perché l'ho realizzato anche con Rai Documentari, e arriverà nel terzo trimestre del 2026, quindi penso tra ottobre e novembre. E poi abbiamo la versione 80 minuti, che invece è quella cinematografica, da me voluta fortemente, con cui l'abbiamo iscritto a dei festival cinematografici, perché ha un valore da quel punto di vista. Quindi speriamo bene, insomma, sto aspettando risposte.
0: Ecco, noi ti auguriamo assolutamente ogni bene per questo tuo lavoro, che è un po' come un figlio, l'antidiva di Camilla Ferranti, raccontando la storia di Liliana Cosi. E chiudiamo con una delle pagine più belle del balletto, in cui protagonista era proprio lei, Liliana Cosi.

Le 21, 27 minuti, 30 secondi, torniamo alla viabilità, torniamo a questo incidente che sulla 1 sta determinando un traffico bloccato e appunto la disposizione della polizia stradale che sta intervenendo al chilometro 117 sull'Autosole. Siamo in carreggiata nord, ripeto, tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma, questo incidente con code che si sono subito formate, che sta bloccando ed è con traffico appunto bloccato in carreggiata nord. Aggiungiamo una coda sulla 9, la Lainate Como Chiasso a Como Grandate, c'è una coda in uscita per le provenienze appunto da nord. Intanto abbiamo notizie anche dalla 30 e sono positive, perché quel veicolo in fiamme tra Maddaloni e Nola è stato spento, i rallentamenti segnalati verso Salerno sono terminati. Il tempo di ritrovare il nuovo disco di Harry Styles e poi notizie meteo.

0: Il nuovo di Harry Styles, 9:30 della sera, intanto si gioca Fiorentina-Atalanta, siamo nei minuti di recupero del primo tempo con la Fiorentina in vantaggio grazie a un gol di Piccoli, Roberto Piccoli, che ha segnato al 39esimo. Siamo pronti anche con le notizie meteo. E buonasera Giuseppe Mucci di Rai Meteo.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio. Un vasto promontorio subtropicale interessa gran parte dell'Europa centro-occidentale, determinando stabilità atmosferica, cieli sereni e temperature oltre le medie del periodo. All'interno di questa bolla di alta pressione sono inglobate anche le regioni centro-settentrionali dell'Italia e la Sardegna, mentre il meridione risente di correnti più fresche e a tratti instabili. In questo momento, infatti, cieli sereni interessano gran parte del centro-nord della penisola e della Sardegna, con residua nuvolosità presente sull'arco alpino. Della nuvolosità sparsa persiste invece su Puglia centro-meridionale, Calabria e Sicilia. L'evoluzione notturna non subirà sostanziali variazioni, salvo della nuvolosità innocua che scorrerà sulle regioni adriatiche centro-settentrionale, delle nubi basse in temporanea formazione sulla pianura padana e rasserenamenti via via più ampi sia sulla Calabria che sulla Sicilia, con cieli sereni altrove. Passando alla giornata di domani, al nord si avrà prevalenza di cieli sereni ad eccezione della pianura piemontese, che sarà interessata dalla presenza di nuvolosità al mattino, in progressivo dissolvimento con il trascorrere delle ore. Dalla tarda mattinata l'arco alpino sarà interessato dallo sviluppo di nubi cumuliformi che al pomeriggio potrà dar luogo ad isolati acquazzoni su Prealpi e Dolomiti Venete e Trentine. Cieli sereni si avranno al mattino anche sulle regioni centrali tirreniche, mentre poche nubi o nuvolosità irregolare interesserà il versante adriatico. Nuvolosità che a seguire tenderà a svilupparsi anche sulla dorsale appenninica, in sconfinamento pomeridiano a Lazio centro-meridionale, tuttavia in un generale contesto di assenza di precipitazioni. Sarà una giornata soleggiata anche sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui settori interni centro-meridionali. Al sud peninsulare e sulla Sicilia la prima parte della mattinata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche annuvolamento più consistente sulla Puglia. Con il trascorrere delle ore, però, della nuvolosità irregolare indotta dal riscaldamento diurno tenderà a svilupparsi sulle aree interne ed appenniniche, in sconfinamento alle coste tirreniche, con rovesci di pioggia o isolati temporali pomeridiani sui rilievi calabri, in esaurimento entro la serata. Diamo uno sguardo alle temperature che nei valori minimi saranno in lieve aumento al nord e su Sicilia e Calabria. Valori massimi in lieve aumento un po' su tutta la penisola, con picchi sulla pianura padana, aree interne tirreniche e sulla Sardegna, dove la colonnina di Mercurio raggiungerà i 28-30 gradi, più fresco sulle regioni adriatiche centro-meridionali. La ventilazione sarà moderata e di direzione variabile sui bacini centro-occidentali della penisola, con locali rinforzi su Tirreno, Mar di Sardegna e Canali di Sicilia. Avremo invece venti settentrionali sui mari orientali, tesi sull'Adriatico centro-meridionale e sullo Ionio, i quali saranno generalmente mossi. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.
4: Cultura on the road.
5: Ben ritrovati su Rai Radio a Cultura on the Road e adesso parliamo di un festival, carissimo Gianni, che è giunto alla 30esima edizione e parlo di Ferrara sotto le stelle, un festival pieno ogni anno di nomi straordinari, quest'anno come sentiremo dai Kings of Convenience ai Negres Verts, ma anche Manold e tanti altri che riescono a creare un'atmosfera unica, un festival capace di evolversi senza mai dimenticare le proprie radici, diffondere passato, presente e futuro in una visione artistica originale, attenta e trasversale. Il direttore artistico di questo festival è qui con noi oggi ed è Corrado Nuccini. Buonasera Corrado.
6: Buonasera, grazie per averci invitato.
5: Allora, Ferrara sotto le stelle è una rassegna oramai storica e quest'anno, nel mese di luglio, avrà, direi, alcuni appuntamenti molto prestigiosi in due luoghi. Vuoi parlarcene?
6: Sì, quest'anno allora, il Castello Estense di Ferrara, che è proprio nel cuore, nella zona UNESCO della città, resta il nostro centro simbolico e fin dalla prima edizione è stato un punto di riferimento del nostro festival. Da qualche anno abbiamo aggiunto questa nuova location che è ad Argenta, nel comune di Argenta, il luogo si chiama Benvignante, che non è una seconda semplice sede, è proprio un modo per dire che i festival nel loro concetto devono e possono uscire un po' dal perimetro del prevedibile, quindi lavorare sul territorio, creare relazioni che la musica riesce sempre a facilitare, realizzare, mettere in scena.
5: Allora, al Castello Estense, nel cortile e a Ferrara, cosa si potrà apprezzare? Perché mi pare che partiate il 22 di luglio.
6: Questa edizione tiene insieme cose diverse, si va dai Ministri, a The Not Twist, quindi una band tedesca, Emma Nolde, cantante in rampa di lancio italiana, King of Convenience, band storica, Marlene Kunz, Lene Gresfert, insomma non una sorta di playlist algoritmica per fortuna, ma diciamo una sorta di mappatura, quindi ci sono diverse generazioni, lingue diverse, modi, posture, gesti diversi. Questo è un po' la nostra idea di fare il festival, la nostra idea di provare a seguire qualcosa che abbia anche una componente di imprevedibilità.
5: Ci sono gruppi che hanno nella loro storia un portato poetico, altri che invece hanno avuto nel rock più duro, in cui c'è proprio il sudore vero, la propria identità. E questo passare da uno stile, da un gusto all'altro, è un modo comunque per presentare uno specchio dei tempi, non Corrado?
6: Sì, assolutamente. Il nostro festival, Ferrara sotto le stelle, in questi 30 anni possiamo dire che non ha mai avuto un'identità fissa, ma la sua identità è ciò che vede davanti. Quindi non abbiamo voluto seguire una direzione dentro un genere basta, ma cercare di seguire quello che di volta in volta a noi ci sembrava interessante, ossia cercare musica capace di aprire spazi, creare sguardi, creare una relazione intensa, vera con i luoghi, con le nostre location e soprattutto tra le persone.
5: Questo è un festival in cui, tra gli slogan che si leggono, qui la musica è arte, non è mai merce, e il pubblico, c'è scritto, sono persone, mai numeri.
6: Ah, è una frase che non si commenta abbastanza da sola. I festival sono fatti soprattutto dalle persone che partecipano e dalle persone che si prendono l'onore e l'onere di organizzare. Gli artisti sono sempre cose che danno valore sicuramente, danno prestigio, ma vanno e vengono. Quello che rimane, il patrimonio, il valore umano, il delta di valore, sta nelle persone, sì, assolutamente.
5: La forza di Cultura on the Road del programma di Rai Radio è sempre quella di consentire al pubblico di potersi organizzare per tempo per andare nei luoghi e poter ascoltare i concerti, vedere gli spettacoli, visitare le mostre. Quindi vorrei ripetere con ordine proprio date e luoghi della 30ª edizione di Ferrara sotto le stelle, che già ha avuto delle anteprime con Tom Smith e Tortoise, ma adesso ricordiamo 22 di luglio al cortile del Castello Estense a Ferrara, Ministri, poi il 23 The Nordwist e il 25 Emma Nolde, mentre alla Delizia Estense di Benmignante Argenta, che poi è in provincia di Ferrara, il 28 luglio i Kings of Convenience, 29 luglio Marlene Kunz e il 30 luglio Lene Gresfert, per portare questa ventata anche culturale francese molto bella, affascinante all'interno del vostro festival. Corrado, io direi che abbiamo raccontato in sintesi tutto ciò che accadrà a Ferrara sotto le stelle 2026 e concluderei questa chiacchierata con il grande classico dei Kings of Convenience.

0: Le 21:43 minuti su Raizo Radio, aggiorniamo le condizioni della viabilità in A14, restano le code a tratti su un tratto meno ampio, quello compreso ora tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso sud, abbiamo ancora il traffico intenso, come anche sulla 22, anche lì in carreggiata sud tra Alavio e Daffi abbiamo rallentamenti in direzione Modena, sempre bloccato il traffico per l'incidente sulla 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma, la coda si sta allungando naturalmente, il traffico è bloccato e quindi c'è questo incolonnamento che aumenta in lunghezza verso nord in direzione Milano, e sulla 1 restano anche i rallentamenti Firenzuolaglio verso sud a causa di un cantiere di lavoro. Non è ancora risolto l'incidente sul tratto urbano della 24, le code restano tra via Togliatti e l'inizio della Complanare in direzione del grande raccordo anulare. Abbiamo al traforo del Monte Bianco un'attesa ancora segnalata di 45 minuti per chi dalla Francia entra in Italia, e poi abbiamo appunto una serie di chiusure, tra poco faremo anche il riepilogo, ma intanto vi diamo conto del raccordo che collega la 1 con Piazzale Corvetto, è stato chiuso tra il bivio per la 1 e tra la tangenziale est ed il bivio per la 1 verso nord, quindi il tratto verrà riaperto domattina alle 5 verso Piazzale Corvetto per questo cantiere di lavoro, resta chiuso l'intera notte. E poi abbiamo notizie che ci portano ancora a parlare di questo incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno-Porto e Tirrenia in direzione Livorno al chilometro 80, questo è il motivo della chiusura tuttora in atto dello svincolo di Livorno-Porto, chiuso in entrata verso Livorno ed in uscita provenendo da Firenze. C'è una notizia che ci porta anche sulla strada statale Sarzanese-Valdera, la statale 439, si è verificato un incidente, abbiamo rallentamenti tra Bientina e Calcinaia in direzione della strada provinciale 158. Queste le notizie, c'è anche il nuovo disco di Ultimo, si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cultura on the road.
1: E rieccoci a Cultura on the Road su Rai Isoradio, in una puntata, carissimo Gianni, nel quale abbiamo spaziato nelle varie arti, dal teatro al cinema e ai festival. Adesso mi piace poter parlare di uno spettacolo splendido che in realtà gli amici di Rai 5 hanno già apprezzato ieri sera sulla Rai per l'appunto, ed è il Tancredi di Rossini, firmato da Emma Dante e diretto dal maestro Michele Mariotti, al quale do il benvenuto qui su Rai Isoradio. Buonasera maestro.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, il Teatro dell'Opera di Roma ospita dopo 22 anni questo titolo straordinario, il melodramma eroico in due atti sul libretto di Gaetano Rossi, tratto da Voltaire, e cioè il Tancredi di Gioachino Rossini. Che Tancredi è? Perché quando c'è di mezzo Emma Dante bisogna sempre aspettarsi qua e là tocchi di originalità.
2: Ma è un Tancredi siciliano, e questa non è per nulla una forzatura, ma è una cosa naturale. E come ha costruito l'intero spettacolo, lo trovo, oltre che veramente molto ben fatto, ma anche molto musicale, anche molto aderente alla musica, alla caratteristica di questo giovane Rossini, di questo che poi è sicuramente il suo primo vero capolavoro. Io sono molto contento, abbiamo lavorato benissimo, c'è questa idea molto forte, molto coerente, di compassione, ossia colui che muove i pupi, colui che muove la marionetta, si identifica nella storia assurda che si viene raccontando, a tal punto da amare così tanto la propria creatura da diventare lui stesso un pupo, quindi da puparo diventi pupo. Quindi molto forte è il tema della compassione. Io l'ho debuttata, non l'avevo mai diretta, ma l'ho ascoltata tante volte da ragazzo, quindi è anche per me molto emozionante, perché è un'opera che mi riporta a ragazzino, ai tanti Tancredi che io ho visto e ascoltato a Pesaro.
1: Questo mi sorprende anche perché lei, che è apprezzato a livello internazionale e anche internazionalmente riconosciuto come interprete rossiniano, mi sfuggiva questa cosa di questa novità anche per lei, maestro Mariotti. Io mi sono trovato a leggere qua e là alcune recensioni e ho trovato come, secondo alcuni colleghi, questo Tancredi ha molto della favola, ed è una favola, secondo alcuni, umana e contemporanea. Cosa ne pensa di queste affermazioni?
2: Sicuramente è una favola, è assurda, tutto è assurdo in quest'opera, tutto è esageratamente portato agli eccessi, perché proprio perché è una favola umana, proprio perché abbiamo come protagonisti dei ragazzi. Amenaide e Tancredi sono dei ragazzini e come tali vivono i sentimenti in maniera violente, in maniera esagerata. La guerra c'è, la guerra fa da sfondo, c'è questa ritrovata pace fra le due fazioni nemiche, però sotto ricatto. Cioè, Orbazzano dice: bene, facciamo pace, però tu mi dai in sposa la tua figlia.
1: Sì.
2: E Amenaide, che invece è innamorata dell'esule Tancredi, che torna in patria, creando poi ovviamente lo scompiglio, eccetera, eccetera. Però il focus è la storia d'amore, è il classico dramma umano in un contesto politico, in un contesto pubblico, e questi due ragazzi vivono questo amore impossibile, perché impossibile è la comunicazione tra di loro. Per questo dico che è assurdo, perché nonostante due duetti, uno più bello dell'altro e uno più lungo dell'altro, questi due ragazzi non riescono a spiegarsi, non riescono a chiarirsi. La gelosia di Tancredi verso la presunta infedeltà di Amenaide è un qualcosa di mostruosamente esagerato rispetto a quello che poi è veramente successo, e nonostante questo questi due ragazzi non dialogano, non riescono a capirsi. Lo faranno solo alla fine, quando però siamo di fronte ormai alla morte.
1: Maestro, vogliamo ricordare proprio chi sono Tancredi e Amenaide?
2: Sì, Carlo Vistoli è Tancredi e Martina Russomanno è Amenaide. come dire, non c'è nessuna volontà di creare un filone o di creare una nuova moda, quella di affidarla a Carlo Visseli, a un controtenore, semplicemente perché è bravissimo,
1: Sì.
2: semplicemente perché è un ragazzo di una musicalità e di una sensibilità rara, e poi anche per, insomma, proporre cast che magari possa essere diverso dai soliti, cercare anche di fare nuove proposte, ecco, prendendosi poi dei rischi. Ma questo devo dirlo, sempre fatto, anche tante volte si è data la chance a giovani sconosciuti, no? Mentre si sarebbe potuto ricadere sul nome noto, famoso, bravissimo, però penso che sia anche un nostro compito cercare di fare nuove proposte. Questa non è una bocciatura verso nessuno, è semplicemente un modo per un po' di uscire da quella che può essere una comfort zone, ecco.
1: Maestro, ci riuscite perfettamente, perché sia il pubblico non solo romano, ma sono tanti gli spettatori stranieri che vengono al Teatro dell'Opera di Roma, dimostrano sempre un grande apprezzamento per quello che viene portato in scena. Dunque, da non perdere questo Tancredi di Rossini, firmato da Emma Dante e diretto dal maestro Michele Mariotti al Teatro dell'Opera di Roma fino al 29 di maggio. E maestro, nel ringraziare di questa chiacchierata che abbiamo avuto questa sera, noi adesso chiuderemo la puntata anche di oggi, e prima però di salutare il pubblico vorrei anche preannunciare quello che ascolteremo in chiusura, e cioè l'ouverture dal Tancredi diretto dal maestro Mariotti, nel caso che adesso stiamo per ascoltare al Teatro Comunale di Bologna. Ricorderà questo suo Tancredi, maestro, e noi nel ringraziarlo ringraziamo anche il pubblico di Cultura on the Road, e ci diamo la risentirci a venerdì prossimo.

Le 21:56 minuti, torniamo in autostrada, torniamo sulla 8 la Milano Varese dopo Cultura on the Road per raccontarvi quello che accade sul tratto compreso tra la diramazione Gallarate Gattico e Castron. Accade che è stato chiuso anche questo tratto in direzione nord, già era chiuso il tratto Solbiate diramazione Gallarate Gattico verso sud, quindi abbiamo una doppia chiusura anche qui, la riapertura prevista intorno alle 5 di domani mattina. Attenzione a dei pedoni che vengono segnalati sulla A4 tra Milano Est e Agrate, segnalati al chilometro 146 in direzione Brescia. Prudenza, qualcuno con l'auto in panne che è sceso dall'abitacolo della vettura. In questi casi ribadiamo sempre questa piccola regola che è però fondamentale perché può salvarvi la vita: va indossato prima di scendere dall'abitacolo della vettura il giubbino ad alta visibilità che vi permette di essere visti da lunghe distanze, e in queste circostanze è obbligatorio secondo il codice della strada. È ancora bloccato il traffico sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma. La coda che si è formata ora è lunga 3 km in direzione nord. L'incidente, abbiamo detto, al chilometro 117. Queste le ultime notizie, ce n'è anche una buona: la fine delle attese al traforo del Monte Bianco sul lato francese, erano segnalate di 45 minuti, ora non c'è più un problema di questo tipo, quindi si viaggia sulla A5, poi si arriva al traforo del Monte Bianco e ci si può tranquillamente immettere anche dal piazzale francese senza le attese.

0: Con i Pink Floyd alle 22:07 minuti viaggiamo con Raizo Radio e tutte le notizie non sono buone quelle che abbiamo per la 1 perché è ancora bloccato il traffico, evidentemente è un incidente grave con conseguenze importanti. Intanto la coda lunga 3 km che si sta allungando verso Milano tra Terre di Canossa Campegine e Parma. Ricordo l'incidente è avvenuto al chilometro 117. Buone notizie invece ne abbiamo per la 14 Castella San Pietro diramazione per Ravenna. Su questo tratto non sono più segnalate le code in direzione sud, anche sulla 22 il traffico torna regolare tra Alavio e Daffi in direzione Modena. Abbiamo una novità sul raccordo anulare per un cantiere di lavoro, si sono formati rallentamenti tra lo svincolo per la via Flaminia e la diramazione Roma Nord, siamo sulla carreggiata interna e poi come sempre accade intorno alle 22 abbiamo altre chiusure di cui darvi conto. Sulla 14 è stato chiuso il tratto Canosa-Andria verso Bari con riapertura alle 6, in A26 è chiuso lo svincolo che immette sulla 21 la Torino-Brescia per entrambe le provenienze, sia per chi arriva da Gravellona Toce che per chi arriva da Genova Voltri. Lo svincolo di Missioni in A21 resta chiuso fino alle 6 di domani mattina. Sulla 1 è chiuso lo svincolo di Missione sulla A24 provenendo da Firenze. Ancora sulla A14 lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale chiuso in entrata per entrambe le direzioni. Anche Cesena sulla A14 è chiusa in entrata per entrambe le direzioni. E poi torniamo anche sulla 1 perché abbiamo anche lo svincolo di Valmontone che è chiuso in uscita provenendo da Napoli. Adesso le notizie ci portano anche sulla... no, Cesena è chiuso ora anche in uscita provenendo da Ancona, quindi sulla A14 lo svincolo di Cesena in entrata per ogni direzione resta chiuso come in uscita, ma soltanto per le provenienze da Ancona. Torno sulla 26 perché il tratto compreso tra la statale 34 del Lago Maggiore e Arona è chiuso in direzione sud. Sulla 7 tratto chiuso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Anche sulla 5 c'è il tratto compreso tra la statale 26 e Aosta Ovest chiuso in direzione di Torino, quindi in carreggiata sud, qui la riapertura prevista per le 6. Sulla 10 è stato chiuso lo svincolo di Genova Pra in uscita per entrambe le provenienze e poi stanno arrivando anche Genova Pra chiuso in entrata per ogni direzione. E poi ne arriveranno altre di notizie di chiusura, vi daremo conto anche di questo. Intanto i vostri messaggi, salutiamo Gaspa che segue il Giro d'Italia insieme a insieme ad Alberto e salutano Carla, 76 anni, che ha compiuto gli anni proprio oggi, quindi un caro saluto a questa ragazza di 76 anni. Viaggia con noi un'altra Carla che spesso ci manda dei messaggi, lo fa anche questa sera citando addirittura Fabrizio De André, quindi la ringraziamo. E poi salutiamo anche Luca che è in questo momento sulla A5, la Torino-Aosta Monte Bianco, viaggia in direzione del Monte Bianco, abbiamo detto che c'è una chiusura, quindi tienine conto caro amico. 348 103 1010 questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raizo Radio digitati in sicurezza. Noi ritroviamo anche un nuovo disco firmato da Ron, si intitola Vite Parallele.
1: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera.
0: E la interrompiamo questa canzone perché c'è un veicolo che viaggia contromano sulla A13, attenti, tra Ferrara Nord e Daltedo verso Bologna, quindi in carreggiata sud. Segnalato questo veicolo che viaggia contromano, avvistato tra il chilometro 42 ed il chilometro 20. Ripeto, sulla Bologna-Padova, la A13, viaggia un veicolo contromano sulla carreggiata sud. È stato segnalato tra Ferrara Nord e Daltedo e quindi nel tratto compreso tra il chilometro 42 e il chilometro 20. Massima attenzione.

Social, questo è il nuovo di Sombra, 18 minuti dopo le 22, aumentano i disagi sulla 1, un nuovo incidente, questa volta tra Aglio e Barberino di Mugello, è segnalato in direzione sud, è avvenuto in galleria al chilometro 257 e i veicoli rimasti coinvolti in questo incidente sono sulla seconda e sulla terza corsia, quindi una situazione delicata da affrontare alla giusta velocità, ma lì vengono ora segnalati già dei rallentamenti. Sempre bloccato il traffico tra Terra di Canossa Campeggine e Parma in direzione Milano. Sappiamo che appunto sono coinvolte due vetture, una si è ribaltata, stanno operando con i soccorsi. Chi viaggia verso Milano potrebbe uscire a Terra di Canossa, proseguire sulla statale 9 via Emilia, rientrando in autostrada a Parma per evitare appunto questo tratto con code e con il traffico tuttora bloccato. Un altro incidente si è verificato sulla variante di Valico. Siamo tra Firenzuola e Daglio, erano già segnalati dei rallentamenti verso Firenze per un cantiere di lavoro, ora c'è anche questo incidente a complicare ulteriormente la situazione. E non è ancora stato fermato quel veicolo che viaggia contromano sulla 13, ripetiamo il tratto interessato da questo allarme, quello compreso tra Ferrara Nord ed Altedo verso Bologna, e viaggia contromano ed è stato avvistato tra il chilometro 42 ed il chilometro 20, quindi state sulla corsia di destra, pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la necessità. Salutiamo un po' di amici, salutiamo Paola che è in questo momento stanziale, ci ascolta mentre combina cose culinarie, e poi salutiamo anche Davide, ci chiede conto di alcune chiusure quando ci vengono comunicate le chiusure e tempestivamente ve le comunichiamo, non le abbiamo però in anticipo, anche perché spesso vengono in qualche modo rimandati, no, questi cantieri di lavoro, quindi noi diamo soltanto le notizie quando vengono immesse sul nostro sistema e quindi al momento non abbiamo quel tipo di segnalazione, Davide. Poi torno anche sulla zona del tratto sulla 3, la Napoli-Salerno, perché anche qui c'è un tratto chiuso, è stato chiuso da pochi minuti, il tratto compreso tra Angri Sud e la diramazione per la statale 268. Siamo in carreggiata nord in direzione di Napoli, il tratto è stato chiuso con riapertura prevista domattina alle 6, anche lo svincolo di Angri Sud chiuso in entrata in direzione di Napoli. E sulla 4, la Torino Trieste, proprio ora viene comunicata la chiusura dello svincolo di immissione in A13, la Bologna-Padova, che arriva da Brescia, troverà chiuso fino alle 6 di domani mattina questo svincolo importante per immettersi appunto su un'altra autostrada. Diamo conto anche della situazione che si sviluppa sulla 1, perché anche lo svincolo di immissione in A58 è stato chiuso per le provenienze da Bologna, quindi anche sulla 1 c'è questo importante svincolo che resta chiuso fino alle 5 di domani mattina.

Belle le ragazze, Clara, bellissima, San Giovanni, insomma un'accoppiata inedita per questo nuovo lavoro. Intanto la Fiorentina era in vantaggio per un gol a zero sull'Atalanta, l'Atalanta ha pareggiato con un, c'è stato un autogol e quindi il risultato in questo momento, si gioca l'85esimo minuto della partita, è 1-1. E torniamo anche sulla strada, perché rimane segnalato questo veicolo che viaggia contromano sulla 13 tra Ferrara Nord e Altedo in direzione Bologna, avvistato tra il chilometro 42 ed il chilometro 20, potrebbe aver percorso anche un numero maggiore di chilometri, quindi l'invito è ad essere particolarmente cauti. Abbiamo notizie sulla 13 del tratto compreso tra Occhiobello e Villa Marsana, chiuso verso nord, quindi questa segnalazione del veicolo contromano in direzione sud, e poi abbiamo questa novità: Occhiobello Villa Marsana, tratto chiuso verso nord. Abbiamo notizie anche del tratto della 14 compreso tra Imola e Faenza, è arrivata la notizia della chiusura del tratto in direzione Ancona, quindi in carreggiata sud fino alle 6 il tratto Imola-Faenza non è percorribile, anche Imola chiusa in entrata per ogni direzione. Sulla 1 è stato chiuso lo svincolo di Ponzano Romano in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Roma. Anche sulla diramazione per Ravenna abbiamo lo svincolo di Missione in A14 chiuso per le provenienze da Ravenna. Poi sulla 6, la Torino-Savona, è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 10 ed Altare in entrambe le direzioni, lavori appunto che si protrarranno per l'intera notte anche su questa autostrada. E poi ci sono le notizie, quelle che ci lasciano di stucco, come questa che ci parla di un motorino, anzi di un monopattino truccato, che andava oltre i 100 km orari, sembrava un monopattino ma in realtà andava come una moto di grossa cilindrata. Questo è il fatto che è accaduto nei pressi di Ancona. Gli agenti della polizia locale di Ancona non credevano ai propri occhi quando sul display il rilevatore è comparsa la cifra oltre 100 km orari. È successo durante i primi controlli sul nuovo obbligo del targhino, che è entrato in vigore, lo ricordiamo, il 16 maggio. È un contrassegno non rimovibile di 5-6 cm con 3 lettere e 3 numeri, è obbligatorio per tutti i monopattini elettrici, e questo mezzo che è stato fermato è stato immediatamente sequestrato. Le analisi hanno confermato i sospetti: monopattino truccato trasformato in un veicolo fuori legge che sfrecciava a velocità da autostrada, un pericolo concreto per chi lo guidava e per chiunque si trovasse sulla sua traiettoria. Sono state già tante ad Ancona le multe che sono state appunto elevate a causa della mancanza di questo targhino. Poi ovviamente c'è questo fatto incredibile, scandaloso, di un monopattino che va a 100 km orari, però insomma sono state già 15 le multe che sono state elevate, per un ammontare di 70 euro cada una, per i targhini mancanti. Quindi se avete un monopattino ricordate che dal 16 maggio è obbligatorio il targhino.

Annalisa, potrei abituarmi, invece noi non riusciamo proprio ad abituarci, come del resto i nostri ascoltatori, a quelle notizie che ogni tanto ci tocca di darvi questi veicoli contromano che qualche volta viaggiano. Lo dico così un po' leggero perché è stato finalmente fermato quello che viaggiava sulla 13 tra Ferrara Nord e Altedo, era segnalato sulla carreggiata sud, non dovrebbe aver provocato incidenti, vedremo, per il momento non ce ne sono di segnalazioni in questo senso. Salutiamo anche Patrizia che viaggia insieme a noi, salutiamo anche Luciano che appunto in merito a questo veicolo che viaggiava contromano non si capacita, ci manda un vocale abbastanza lungo in cui insomma fa una riflessione, cioè è possibile che si riesca ancora a prendere un'autostrada contromano e basta essere distratti, carissimo, purtroppo la distrazione è fonte causa del 50% degli incidenti, spesso anche di manovre errate molto molto insidiose come quella di prendere contromano un'autostrada. Torno sulla 1 ma non ho novità positive perché il traffico è ancora bloccato tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione Milano. Stiamo consigliando a chi è diretto verso Milano di uscire a Terre di Canossa, proseguire sulla statale 9 via Emilia rientrando in autostrada a Parma. Al momento la coda è lunga 4 km e sta aumentando ulteriormente. L'altro incidente, quello tra Aglio e Barberino in direzione sud, ha dato vita non più a soli rallentamenti ma vere e proprie code lunghe 1 km ancora in carreggiata sud in direzione di Firenze. Qui l'incidente che è avvenuto in galleria è al chilometro 257. Abbiamo rallentamenti anche tra Firenze e Scandicci e Firenze in Pruneta in direzione sud per traffico intenso, e poi anche sulla variante di Valico è un incidente, quello che ha dato vita ad una coda lunga 1 km tra Firenzuola e Daglio in direzione sud, direzione Firenze. Per la diramazione Gallarate-Cattico ora vengono segnalati dei pedoni, attenti, tratto Besnate Sesto Calende verso nord, pedone al chilometro 12. Sulla 9 restano le code di 1 km a Como Grandate in uscita verso Lainate, mentre sulla 14, proprio a causa della chiusura del tratto che ho appena segnalato, si è formata già una coda di 1 km tra Castel San Pietro e Imola verso sud in direzione di Ancona. Ricordo che da poco è stato chiuso sulla 14 il tratto compreso tra lo svincolo per Imola, aspettate che recupero la notizia, e quello di Faenza, quindi il tratto Imola-Faenza chiuso verso sud e ha dato vita a queste code da Castel San Pietro ad Imola lunghe 1 km. Tornano i Guns N' Roses, questo è un disco recente della scorsa stagione intitolato Nothing.

Si muove sempre nel modo giusto Jovanotti, questa volta ha collaborato con Alfa, suo grande fan, e questa nuova canzone intitolata Buon Vento. Buon vento a voi che viaggiate in questa notte di venerdì, le 22:49 minuti. Siamo Davide Santirocchi, il tizio che parla, Andrea invece alla parte tecnica sta operando appunto per permettermi di arrivare fino a voi. Andrea Di Marco alla console. Intanto ci sono notizie? No, il leitmotiv che ci scrive Francesco è no, non abbiamo ancora notizie per la 1, purtroppo il traffico bloccato, non abbiamo altre indicazioni se non il consiglio, se viaggiate verso Milano, di uscire a Terre di Canossa, prendere la via Emilia, la statale 9, rientrare poi a Parma. Intanto è finita la partita tra Fiorentina e Atalanta, finita sull'1-1, e quindi è ufficialmente chiuso il campionato della Fiorentina e dell'Atalanta. Lo hanno concluso, vediamo un po' come sono finite. In questo momento abbiamo l'Atalanta a 59 punti, mentre la Fiorentina a 42 punti. Questo è il risultato di questa stagione calcistica, almeno per loro. Domani si ricomincia con questa ultima giornata di campionato con molte parti. Domani si gioca Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45, e poi l'attesa per la domenica, che vedrà appunto gli ultimi risultati importanti sia per la retrocessione sia per la Champions League. Quindi alle 20:45 domani Lazio-Pisa, poi domenica Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18, e poi alle 20:45 giocheranno Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, il derby della Mole, e Verona-Roma, ovviamente Cremonese e Lecce in campo per cercare di rimanere in Serie A, perché rischiano la retrocessione, e le altre, quelle che avete sentito, Milan, Juventus, Roma, naturalmente anche il Como, che ha ancora qualche possibilità per le coppe europee. Tutto questo quando mancano pochi minuti alle notizie del GR1. Ci arriveremo intanto con la musica di Pino Daniele.

Che bocchiù, Pino Daniele a testa in giù, 5 minuti alle 23, sbloccato finalmente, sbloccato il traffico sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggio e Parma. Non significa molto per il momento, significa che la coda inizia a defluire, ma è lunga 4 km, quindi ci vorrà del tempo per vederla defluire in direzione nord. È comunque migliorata evidentemente la situazione. È risolto anche l'incidente tra Aglio e Barberino, la coda però è anche questa tutta da smaltire, lunga 1 km in direzione sud. Intanto è stato chiuso lo svincolo di Capriati in A4 in uscita provenendo da Milano e in entrata per ogni direzione, e anche sulla 10 abbiamo lo svincolo di Spotorno chiuso in entrata in direzione di Genova. Sulla A7, la Milano-Genova, abbiamo il tratto compreso tra la 12 e la 10 chiuso verso Genova. La riapertura è prevista domattina alle 6. E le prossime note musicali sono firmate dalla Gap Band, gruppo molto particolare che ci ha regalato cose delicatissime e anche molto funky. In questo caso li ritroviamo con Outstanding, e poi sarà la volta delle notizie dall'Italia e dal mondo grazie al GR1 del 23.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno. Una nota di Palazzo Chigi precisa: lo sconto sul diesel passa da 20 a 10 centesimi al litro, mentre resta di 5 centesimi quello sulla benzina. Stanziati i 200 milioni di crediti d'imposta in più per l'autotrasporto, decisione che ha portato le organizzazioni di categoria a sospendere lo sciopero in programma dal 25 al 29 maggio. La Premier Meloni puntualizza misure adattabili per natura, durata e intensità all'evolversi della situazione internazionale. Una situazione che sul fronte della guerra in Medio Oriente è ancora poco chiara, da Stati Uniti e Iran annunci e smentite su un imminente accordo. Trump ostenta ottimismo, ma secondo Axios pensa ad un nuovo attacco. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: La guerra finirà presto e quando finirà i prezzi del petrolio caleranno, lo ha detto Trump intervenendo a un evento nello stato di New York. Axios però lo descrive come un uomo frustrato dagli sviluppi delle trattative e tentato dall'idea di intraprendere un'azione decisiva contro Teheran prima di dichiarare una vittoria più o meno reale e chiudere la guerra. Sempre Barak Ravid di Axios fa sapere che il presidente ha avuto questa mattina una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale ed è apparso più propenso all'attacco, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva. L'agenzia iraniana Tasnim intanto cita fonti vicine ai Pasdaran: sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni. Notizie che contraddicono quanto aveva detto all'Arabia parlando di accordo vicino, forse questione di ore. I movimenti diplomatici comunque si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir. Ricordiamo che Islamabad a guidare la mediazione. Ma arriva la frenata di Teheran: le divergenze tra noi e gli Stati Uniti sono profonde, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. E il segretario di Stato americano Rubio precisa: dobbiamo avere un piano B nel caso l'Iran non riapra lo stretto di Hormuz e pretenda il pagamento di pedaggi. Intanto oggi sono arrivate le dimissioni della direttrice dell'intelligence nazionale americana Tulsi Gabbard.
1: E adesso la cronaca con le indagini sulla tragedia dei 5 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. Domani le salme rientreranno in Italia.
3: Disorientati da un muro di sabbia. Dopo il recupero delle vittime da parte del team finlandese che ha pubblicato le foto dell'operazione, si comincia a delineare la dinamica della tragedia. I 5 sub sono entrati volontariamente nella grotta. Sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati 4 corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Dani Europe, della quale fanno parte i sommozzatori finlandesi.
4: Spessissimo a causa dell'incidente è l'errore umano. E in questo caso potrebbe essere stato quello semplicemente di prendere il corridoio sbagliato.
3: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR1.
1: Domani la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. Stamani intanto proprio in quell'area operazione dei carabinieri contro lo smaltimento illegale dei rifiuti, sequestri e 9 indagati. Allora sentiamo il colonnello Pasquale Staracci al microfono di Enzo Perone.
5: I luoghi e le modalità ci fanno ritornare alla mente un periodo storico particolare in cui la regione Campania era il ricettacolo dello smaltimento di grossi quantitativi di rifiuti. L'operazione odierna è una conferma che la Campania continua ad essere uno snodo importante nei traffici di rifiuti e soprattutto come questa sia comunque un'attività criminale lucrosa e quindi oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni criminali anche camorristiche.
1: Roma si prepara alla 16ª edizione della Notte dei Musei.
6: La moda di Milano. Che
1: fastidio. Domani la capitale si trasformerà in un grande palcoscenico tra arte, musica e spettacolo. Aperture straordinarie in tutti i musei civici. Ospite speciale sarà Dito nella Piaga, che si esibirà all'Ara Pacis in una performance di piano e voce. Ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Isoradio.

I Coldplay, quelli che ci hanno ammaliato a partire dal primo disco Parachutes, in cui è contenuta questa Trouble. 11 minuti dopo le 11 la sera di Rai Isoradio, e le notizie purtroppo aumentano perché le chiusure ora riguardano anche la 1 nel tratto Sasso Marconi Nord Sasso Marconi, chiuso in direzione sud questo tratto, con riapertura prevista domattina alle 6. Anche il raccordo che collega Sasso Marconi con la statale 64 è chiuso nel tratto Sasso Marconi Sasso Marconi svincolo verso la statale 64, quindi in carreggiata nord. Abbiamo notizie ancora di questo incidente, di questa coda di 4 km tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma. Da un po' stiamo segnalando la fine del traffico bloccato, lo sblocco del traffico che è avvenuto circa 20 minuti fa. Adesso la coda defluisce, ma evidentemente molto lentamente. Rimangono questi 4 km di incolonnamenti. A chi viaggia verso Milano stiamo consigliando di uscire a Terre di Canossa per evitare questa coda, percorrere la statale 9 via Emilia, rientrare in autostrada a Parma. Non è l'unico problema che abbiamo sulla 1, l'altro è un incidente tra Aglio e Barberino che è stato risolto. Le code che si erano formate in carreggiata sud sono diventati rallentamenti tra la variante di Valico e Calenzano, ma sono motivati ora anche da un cantiere di lavoro. L'altro incidente è sulla variante di Valico, la direttissima tra Firenzuola e Daglio, restano code di 1 km in direzione sud, l'incidente è risolto. Non ci sono più le code a Como Grandate in uscita dalla 9, invece sulla 14 la coda di 2 km tra Castel San Pietro ed Imola la confermiamo in direzione di Ancona, il tratto successivo è chiuso, ci sono code anche allo svincolo di Imola che è l'uscita obbligatoria per le provenienze da Ancona. Tra poco daremo conto anche di tutto quello che riguarda le chiusure, vi rinfrescheremo un po' la memoria o le comunicheremo per la prima volta a quelli che si sono messi in viaggio all'ascolto da poco. Intanto abbiamo notizie che ci portano a parlare anche del grande raccordo anulare, lì era segnalato questo rallentamento per un cantiere di lavoro all'altezza di via Flaminia, situazione che è tornata regolare, il cantiere di lavoro rimane ma non ci sono più i rallentamenti sulla carreggiata interna. È venerdì, il venerdì è sempre caotico per il traffico, però qualche volta è anche un bel venerdì, come ci dice Eddie Brock, questo è il suo nuovo disco.

Most the Noise, questo è il nuovo di The Groove, quando sono passate le 11 da 20 minuti ed è finalmente risolta la coda sulla variante di valico tra Firenzuola e Daglio. Il traffico torna regolare in direzione di Firenze. È risolto anche l'incidente, quello che ha dato vita a questa coda ancora lunga 4 km tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione Milano, quindi questo incidente finalmente è risolto. Oltre allo sblocco del traffico, adesso dovrebbe consentire un deflusso più veloce di questo incolonnamento ancora lungo 4 km verso Milano. Vediamole quali sono le chiusure. Cominciamo con la 1, dove abbiamo il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, che è chiuso in direzione sud verso Firenze. Chiuso anche lo svincolo di immissione in A58 provenendo da Bologna. Ponzano Romano chiusa in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Roma. Anche Valmontone è chiusa in uscita provenendo da Roma. Abbiamo notizie anche dal raccordo che collega la 1 con Piazzale Corvetto. Il tratto compreso tra la tangenziale est e l'innesto con la 1 è chiuso in carreggiata nord fino alle 5 di domani mattina. Sulla 3, la Napoli-Salerno, lo svincolo di Angri Sud è chiuso in entrata verso Napoli. Il tratto Angri Sud, diramazione statale 268, chiuso verso nord fino alle 6 in direzione Napoli. Abbiamo notizie di chiusure anche sulla 4, Capriate, chiusa in uscita da Milano e in entrata per ogni direzione. È chiuso anche lo svincolo di immissione che dalla 4 consente di entrare sulla 13, la Bologna-Padova. Chi arriva da Brescia lo troverà chiuso. Sulla 5, la Torino-Aosta-Montebianco, tratto chiuso tra la statale 26 e Aosta Ovest verso Torino, riaprirà alle 6. Sulla 7, due tratti chiusi verso nord, il tratto Ronco-Scrivia-Vignole-Borbera, verso sud il tratto Bivio a 12, svincolo a 10 in direzione Genova, quindi in entrambi i casi la riapertura prevista per le 6. Sulla 8 Milano Varese abbiamo il tratto compreso tra la diramazione di Gallarate Gattico e Castronno chiuso verso Varese, anche il tratto Solbiate diramazione Gallarate Gattico chiuso in direzione opposta verso Milano, Cavaria chiusa in entrata per ogni direzione, Solbiate con le stesse modalità chiusa anch'essa in entrata. E anche lo svincolo di Lago di Varese è chiuso in uscita provenendo da Milano. Sulla diramazione Gallarate Gattico è chiuso lo svincolo di immissione in A8 provenendo dalla 26. Queste le notizie, tra poco riprendiamo questo elenco abbastanza nutrito di notizie di chiusure ripartendo dalla 10, e lo faremo dopo aver ritrovato Mogol e Battisti.

Bruno Mars, Just Might, 23:36 minuti, rivediamo tutte le notizie in questo momento utili per chi è in viaggio, soprattutto sulla 1, la coda si è ridotta a 3 km finalmente, dopo la soluzione dell'incidente comincia il deflusso di questa coda, comincia ad accorciarsi più che altro la coda tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione Milano, ora lunga 3 km, è sempre una coda consistente, però insomma era una situazione ben più complessa soltanto pochi minuti fa. Ancora sulla 1 tra lo svincolo per il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord si è formata una coda verso sud lunga 2 km che sta aumentando ulteriormente perché il tratto successivo, abbiamo detto, resta chiuso l'intera notte. E sempre in carreggiata sud abbiamo rallentamenti anche tra la variante di Valico e Calenzano, in questo caso per dei lavori in corso. Sulla 8 la Milano Varese invece per un altro cantiere di lavoro con un altro tratto chiuso si è formata anche qui una coda tra Castronno e Solbiate verso Milano. E poi sulla A14 la coda tra Castel San Pietro ed Imola, anche questa dovuta ad un tratto chiuso, quello successivo è lunga 2 km. Anche qui abbiamo questa situazione con lo svincolo di Imola che vede appunto anche lì l'uscita obbligatoria, con una coda segnalata per le provenienze da Ancona. Per lavori abbiamo una coda ora anche sulla 22 del Brennero tra Chiusa, Val Gardena e Bolzano Nord verso sud in direzione di Modena, qui per appunto lavori in corso. E una ADN Cronos ci riporta le parole di un vincente, perché Alberto Bettiol oggi ha vinto la 13ª tappa del Giro d'Italia, quella che da Alessandria è arrivata a Verbania di 189 km, e lui ha detto: oggi ero motivatissimo perché Verbania è la mia seconda casa, la famiglia della mia fidanzata è di qui e mi alleno spesso in questa zona, è stato un vantaggio conoscere la salita, avevo fatto ricognizione sia in bici che in moto, vincere è un'emozione bellissima anche se non succede così spesso, la sua ultima vittoria risale un paio d'anni fa, ho dovuto attendere 2 anni per gioire, devo ringraziare Vino Kurov che ha sempre creduto in me, il suo allenatore. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro eccellente fin dall'inizio del giro e sono contento di far parte di questo gruppo. Alberto Bettiol, complimenti a lui per questa 13ª

Una tappa del Giro d'Italia che insomma riporta la nostra bandiera sul piano più alto del podio, e questa è un'ottima notizia. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza, mai mentre siete

Romantica anche questa canzone di Ermal Meta, il suo nuovo lavoro, Calma Metafisica, quella che ci vorrebbe in certe situazioni nel traffico. Allora, finalmente possiamo dare per terminate le code tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione Milano. L'incidente è risolto. Si è allungata però notevolmente la coda sull'altro tratto, quello compreso tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord. Ora è lunga 3 km questa coda verso Firenze, perché il tratto successivo è stato chiuso, quindi questa è la novità. Intanto c'è Jacobs che torna a gareggiare, così Marcel Jacobs ha detto alla DN Kronos: la mia carriera è sempre stata di alti e bassi, l'ultimo anno mi ha segnato particolarmente in modo negativo mentre lo vivevo, ma poi quando realizzate che non è la vita sportiva a decidere la mia felicità, ho fatto uno switch, ha detto. Da quel momento tutto è cambiato, mi sono ritrovato con il mio allenatore e ho iniziato a gareggiare di nuovo. Per me l'anno scorso sarebbe stato facilissimo mollare tutto e dire basta, smetto. È un campione del mondo, è campione olimpico questo ragazzo, però io il mio l'ho vinto, eppure non l'ho voluto fare, in primis perché non volevo mollare così, posso dimostrare ancora tante cose e noi lo aspettiamo a braccia aperte con la sua velocità che speriamo ritrovi quanto prima. Oggi il due volte campione olimpico di Tokyo si è appunto concesso per questa intervista e ha raccontato appunto i piani previsti prossimamente per la sua carriera.

Sandra Amaro insieme a Fabri Fibre, questa Fino al Nuovo Giorno, e noi ci siamo quasi arrivati al Nuovo Giorno. Tra 7 minuti, mezzanotte, l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dal mondo con il primo giornale radio della giornata, appunto il giornale della mezzanotte. Prima però facciamo un salto indietro fino al 1979. C'è un sax in questo brano che ci accompagna fino al GR, che è davvero spettacolare, lo firma e lo suona soprattutto Gato Barbieri, un album intitolato Buona Domenica, Antonello Venditti, ed una canzone che è rimasta storica perché, insomma, parla di politica senza parlarne, parla di disillusioni senza accennare a cose troppo pessimistiche. Antonello Venditti, Modena.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Nuovo decreto carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri, proroga al 6 giugno del taglio delle accise e 200 milioni in più per l'autotrasporto, sospeso il fermo nazionale delle merci. La crisi energetica legittima flessibilità come difesa e sicurezza. La Premier Meloni sprona l'Unione Europea. Circostanze straordinarie necessitano di risposte. Stati Uniti-Iran tra annunci e smentite. Al-Arabi anticipa, intesa vicina già nelle prossime ore. Rubio frena, lievi progressi. Piano B se Teheran non riapre Hormuz. Trump propenso ad attaccare. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono di fermare gli insediamenti in Cisgiordania dei coloni israeliani. Flottiglia, Bruxelles apre alle sanzioni a Ben-Gvir. Il boato che cambiò il nostro paese 34 anni fa, la strage di Capaci. La mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Cannes, il premio Uncertain Regard 2026 assegnato ad Everytime di Sandra Wulner, e Monica Bellucci illumina l'ultimo red carpet del concorso. Frutti costosi come gioielli. In Giappone due pregiati meloni battuti all'asta per oltre 31.000 euro. Per la cultura nipponica regali di prestigio. Giro d'Italia, Bettiolle trionfa sul traguardo di Verbania. Calcio, fallimento Bari, retrocede in Lega Pro. Anticipo di Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1. Buonasera da Carmelo Lazzaro, lo avete sentito dai titoli. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto carburanti e Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
3: Prorogato sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio dal Consiglio dei Ministri. Via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio e approvate una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Interventi che per la Premier saranno adattati per durata e intensità vista l'attuale fase di estrema incertezza. Il governo ha anche deliberato lo stato di emergenza per interventi a Gaza, Cisgiordania e Libano e una serie di nomine. E proprio degli scenari internazionali di crisi in Medio Oriente con le conseguenze sul caro energia, Giorgia Meloni è tornata a parlare chiedendo flessibilità all'Europa, coraggio e velocità di azione.
4: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
3: Non sarebbe maggiore debito, ma una migliore divisione delle risorse già previste, spiega la Premier, che condanna le violenze dei coloni e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Carla Macrellino, GR1.
2: In arrivo dunque un nuovo pacchetto di aiuti per far fronte al caro carburante. Le misure nel dettaglio.
5: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni, che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
2: Sulla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia, nessuna novità dall'Eurogruppo che si è tenuto a Cipro. Il governo comunque insiste.
0: Nessuna apertura dall'Eurogruppo sulla richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per fronteggiare lo shock energetico. Misure non mirate sono un rischio per la politica monetaria, ha detto la presidente della BCE Lagarde. C'è un largo accordo, no a stimoli ad ampio raggio, ha aggiunto il commissario europeo Dombrovskis. È vero, ci sono anche altre strade, come rimodulare i fondi della coesione del PNRR, ha detto per l'Italia il ministro Giorgetti, ribadendo però che la flessibilità sul patto è una proposta ragionevole e logica. Maggiore attenzione dall'Europa potrebbe arrivare se il deficit 2025 fosse sotto il 3%, con l'uscita così dalla procedura di infrazione. Oggi siamo al 3,07 a causa di un imprevisto aumento dei crediti del superbonus, sui quali però è in corso un'attenta verifica su frodi o irregolarità. Così la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari al Festival dell'Economia di Trento.
6: Se dovessero verificarsi irregolarità per una cifra superiore ai 3 miliardi, si potrebbe arrivare al di sotto del 3%.
0: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: I temi economici e dell'energia sono al centro del confronto politico.
7: Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica come la Premier che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Fratelli d'Italia applaude allo stop dello sciopero degli autotrasportatori evitato dalla Premier Meloni e sulla flessibilità Augusta Montaruli dice:
8: il governo Meloni ha già stanziato ingenti risorse per sostenere famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
7: Salvini e la Lega archiviano le ipotesi di voto anticipato e puntano sull'acquisto del gas russo. Dalle opposizioni la forte critica al governo perché, viene spiegato, il paese è fermo. In una lettera al presidente del Senato il Campolargo chiede che il ministro Giorgetti riferisca in aula sulla situazione economica. I 5 Stelle parlano di governo ipocrita e azzoppato dal referendum. AVS taglia corto, meno fondi per le armi. E dal PD Elly Schlein avverte: il modello Meloni è stabilità senza crescita.
9: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
7: Vasco Pirri, GR1.
2: Bufera per le parole shock di una consigliera comunale della Lega che durante il comizio di Elly Schlein a Lecco ha auspicato sui social che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena. Condanna delle sue parole da tutto il mondo politico e istituzionale, a partire da Giorgia Meloni, che ha espresso solidarietà alla segretaria PD. La violenza, anche solo evocata, ha dichiarato, non può mai diventare linguaggio politico. La Lega ha sospeso la consigliera da ogni carica. Elezioni amministrative. Si vota domenica e lunedì. Oltre 6 milioni i cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, la guerra in Medio Oriente. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran. L'intesa, fa sapere, entrerà subito in vigore, ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente al telefono il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres.
10: L'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, cita una fonte del team negoziale iraniano. Sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni sul tavolo. Notizie che contraddicono quanto aveva detto Al-Arabiya parlando di accordo vicino, forse questione di ore. L'emittente aveva anche indicato i punti chiave dell'intesa, tra gli altri un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi all'Iran. Dall'intesa restano comunque fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. I movimenti diplomatici si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir, dato che rimane Islamabad a guidare la mediazione. Ma la prima doccia fredda in serata era già arrivata da Teheran. Le divergenze tra Iran e Stati Uniti sono così profonde, aveva detto il portavoce voce del Ministero degli Esteri iraniano che non necessariamente si arriverà a un risultato dopo qualche round negoziale e nell'arco di poche settimane. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi nei colloqui con Teheran e il presidente Trump valuta ancora l'opzione della ripresa delle operazioni militari. Il corrispondente.
11: They want to settle so badly.
12: A un comizio dello Stato di New York, dove il tema centrale sarebbe dovuto essere l'economia, e prima ancora alla cerimonia per il giuramento del nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, anche se solo en passant, Trump oggi ha citato in ogni occasione pubblica il dossier mediorientale. Gli iraniani muoiono dalla voglia di concludere un accordo, ha ripetuto tra l'altro. Intanto la testata online Axios, poco fa, ha riferito di un nuovo incontro in mattinata del presidente con la sua squadra della sicurezza nazionale, con Trump che starebbe seriamente valutando nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica a meno di un accordo raggiunto in extremis. È dopo questo incontro che il presidente avrebbe modificato la sua agenda del fine settimana, decidendo il rientro alla Casa Bianca subito dopo il comizio nello Stato di New York. Sempre oggi il segretario di Stato Rubio aveva parlato di lievi progressi dei negoziati con Teheran, ma aveva invitato a pensare a un piano B nel caso la Repubblica Islamica non riaprisse lo Stretto di Hormuz. E legate al dossier medio orientale potrebbero essere infine le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'Intelligence Nazionale. Lei ha addotto motivi familiari, Trump l'ha ringraziata, ma i media parlano di divergenze tra Gabbard e Casabianca sulla guerra d'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nuovi raid israeliani sul sud del Libano, 6 persone uccise, tra le quali 2 soccorritori e una bambina. L'Unione Europea intanto accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico Ben Gvir, e cresce la pressione europea su Israele, l'inviato Rai.
13: Bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni, rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. La comunità internazionale mette così sotto accusa Tel Aviv per la seconda volta in poche ore. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze, pestaggi, omicidi, furti di bestiame, olivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. L'Olanda fa un passo ulteriore e vieta l'importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani. Qualcosa si muove nell'Unione Europea, soprattutto dopo il caso Flottiglia, le violenze sugli attivisti e la sfilata di Ben-Gvir. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha accettato la richiesta di sanzioni contro il ministro più estremista del governo Netanyahu. Ne discuterà il prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
2: E a proposito del caso Flottiglia, a Roma interrogati i primi attivisti rientrati in Italia. I PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele.
14: Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. Ruggero Zeni, 69 anni, è tra i 50 attivisti della Global Sumud Flottiglia in ospedale ad Istanbul, sotto shock, come riferisce la portavoce italiana dell'organizzazione. Gli altri connazionali, tornati a casa, confermano gli orrori del sequestro da parte degli israeliani, denunciando almeno 15 casi di violenza sessuale, incluso lo stupro.
15: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molesta sessualmente.
16: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser.
15: Vale ancora la pena manifestare per la Palestina? Sì.
17: Era tipo un campo di concentramento.
14: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dai legali della Flottiglia. Oltre al sequestro di persona, i magistrati capitolini valutano la tortura e la violenza sessuale. Sugli abusi hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Agli atti anche il filmato diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio, nettati e derisi. Elena Baiocco, GR1.
2: La guerra in Ucraina. 6 morti, una quarantina di feriti e 15 dispersi. È il bilancio dell'attacco ucraino ad un dormitorio nella regione di Luhansk occupato dalle truppe di Mosca. Putin denuncia atto di terrorismo e ordina una rappresaglia contro gli ucraini. Per Kiev invece colpito il comando di un'unità di elite di operatori di droni. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. Oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità e si rafforza l'ipotesi che si siano persi nella grotta che stavano esplorando.
18: La scarsa visibilità dovuta alla sabbia e le grotte marine diventate un labirinto. Prende corpo l'ipotesi che i cinque italiani, mentre erano in profondità, possano aver finito l'ossigeno delle bombole mentre cercavano una via di uscita. I cinque sub sono entrati volontariamente nella grotta. Sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati quattro corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Daneuro.
19: Spessissimo la causa dell'incidente è l'errore umano. E in questo caso prendere il corridoio sbagliato.
18: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR1.
2: L'omicidio di Thomas Bricca. Confermate in appello le condanne. Ergastolo per Roberto Toson, 24 anni di carcere per il figlio Mattia. Il 19enne fu ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023 durante un agguato. I colpi erano diretti a un altro ragazzo in un tragico scambio di persona. 34 anni fa la strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. A Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti e momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel servizio la ricostruzione di quel 23 maggio 1992.
20: Capaci, ore 17:58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo.
21: Tutte complici.
20: All'interno della chiesa di San Domenico risuonano strazianti le parole della vedova Schifani.
22: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
20: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra, i corleonesi guidati da Salvatore Rina. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia. Quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così:
23: l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.
20: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Meteo, anticipo d'estate. Dalle prossime ore l'anticiclone africano porterà temperature che andranno ben oltre la media stagionale. Le previsioni di Daniele Ingemi di Meteored Italia.
24: Arriva una vera ondata di calore, però le aree che saranno maggiormente interessate saranno quella della Spagna, la Francia, addirittura anche l'Inghilterra. L'Italia sarà presa più marginalmente, soprattutto sulle regioni settentrionali si sperimenteranno le prime giornate con temperature massime che raggiungeranno e supereranno anche la soglia dei 30 gradi, in particolar modo in pianura padana, mentre sulle regioni centro-meridionali ci saranno delle infiltrazioni di aria più fresca dei Balcani che nelle ore pomeridiane potranno causare qualche isolata pioggia che andrà a dissolversi rapidamente.
2: La frutta al pari di un'opera d'arte. In Giappone una coppia di meloni è stata battuta all'asta per oltre 30.000 euro.
25: Il precedente record risaliva al 2019 ed è stato nettamente battuto. In Giappone, alla prima asta stagionale, due pregiati meloni della varietà Cantalupo sono stati aggiudicati a 5,8 milioni di yen, l'equivalente di oltre 31.000 euro. Cifra che potrebbe apparire folle con il metro occidentale, ma che non meraviglia i conoscitori della cultura nipponica, che assegna grande valore ai prodotti d'eccellenza. Come per l'appunto i meloni di Yubari, nella prefettura di Hokkaido, che coltivati con un'attenzione meticolosa sono famosi per la loro polpa arancione succosa e dolce. Sono considerati frutti d'oro, ideali per un dono di prestigio. Giorgia Sallusti, scrittrice e yamatologa.
26: I meloni sono considerati quasi dei luxury gift per la maniacalità con cui vengono coltivati. Ogni difetto è eliminato e si regalano a chi è in convalescenza o per ospiti importanti. Sono considerati anche per la loro rotondità dei frutti perfetti. insetti e quindi simboleggiano l'estetica giapponese in formato frutta.
25: Daniele Morgera, GR1.
2: Festival di Cannes, Monica Bellucci, protagonista dell'ultimo film in concorso. La giuria intanto lavora al palmarès in vista della cerimonia finale in programma alle 20:15. L'inviata.
0: È il giorno del giudizio a Cannes e lo sport di queste ore in Croisette è il Toto Palma. Amaguchi o Pawlikowski? Mar o Mungiu? Tra gli attori Bardem e Lea Seydoux? O magari Penelope Cruz ha convinto tutti per un premio alla Bola Negra con il suo piccolo e folgorante ruolo?
1: Per me non esiste piccolo ruolo. Quando ho letto questo copione mi sono innamorata della storia, del personaggio. Non è entertainment. Penso che è molto molto necessario in questi tempi.
0: Incertezza sui premiati, non sui premiatori. Ci sarà anche Pier Francesco Favino. La Palma d'Oro sarà consegnata da Tilda Swinton e Isabelle Huppert, su richiesta di Barbara Streisand, ritirerà in sua vece la Palma d'Oro d'Onore. 22 i film in concorso. L'ultimo ieri sera, Histoire de Nuit, con Monica Bellucci.
3: Sempre una grande emozione essere qui, questa Croisette solo con il sole, il mare, e poi è bello anche parlare di cinema.
0: Completo di pelle e pizzo, ha firmato autografi e scattato selfie. Intanto chiusa la sezione Answers and Regards, vinta da Every Time di Sandra Wollner. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Musica, ultimo, ha incontrato gli studenti dell'Università di Roma Tor Vergata, un'amichevole chiacchierata con i giovani dell'Ateneo in vista del concerto che terrà in quell'area il prossimo 4 luglio.
4: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè un qualcosa che supera quello che può essere la preparazione di un anche di un grandissimo concerto.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo
2: L'incontro nel giorno in cui è uscito un nuovo brano, Romantica, che state ascoltando, anticipazione del disco in uscita il 19 giugno, Il giorno che aspettavo. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Alessandro Campanella e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
21: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Apriamo con il calcio. Il Bari è in Serie C, si salva il Sud Tirol e questo è il verdetto della finale play-out di ritorno di Serie B. Il doppio 0-0 tra andata e ritorno premia la squadra di Castori, meglio piazzata in classifica a fine stagione. Per la Serie A invece l'anticipo dell'ultima giornata, che valeva soltanto per le statistiche, finisce tra i fischi al Franchi 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. La Viola passa con il gol dell'ex dopo un primo tempo soporifero a segno Piccoli, il pareggio nel finale con un'autorete di Comuzzo. Ancora calcio, Pep Guardiola saluta dopo 10 anni il Manchester City e si commuove. La Lega di Serie A ha ufficializzato intanto i premi per i migliori di questa stagione. Di Marco è l'MVP della Serie A, Lautaro miglior attaccante, premiati anche Svilar e Ildiz. Il 10 turco salterà il derby per un fastidio al polpaccio. Lasciamo il calcio, il tennis. Sinner a Parigi, tra le polemiche sui premi e l'obiettivo principale, conquistare il Roland Garros, così il numero uno del mondo.
27: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente. Adesso abbiamo 5 giorni, 4 giorni ancora dove ci possiamo preparare. Speriamo che fa tanto caldo proprio ora, così mi abituo.
21: Questi Yannick Sinner, il ciclismo con il Giro d'Italia. È arrivata la terza vittoria tricolore di questa edizione.
28: È l'uomo delle vittorie pesanti, Alberto Bettiol. Lo ricorderete al Fiandre di 7 anni fa o al Giro d'Italia del 2021. Alberto è uno di quei corridori che ha una dote rara. Quando si alza, cerca una tappa e dice questa è mia, raramente sbaglia. Era una tappa da fughe, lo si sapeva, ma entrarci e finalizzare non era facile perché alla fine vince uno solo. Ma Alberto da Poggibonsi lo sa, è l'unico a rispondere all'attacco di Leknessund nel finale, su strade che conosce a menadito perché qui vive la sua fidanzata. Stacca il norvegese e vince a braccia alzate in riva al Lago Maggiore in una giornata da cartolina.
29: C'è tante emozioni, sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, è andato tutto bene. Dai, adesso sono contento anche per la squadra, insomma stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente, per me, quindi è una giornata bellissima. bellissima che ricorderò per sempre.
28: Si arrivava a casa di Filippo Ganna a Verbania. Il corazziere della Ineos le ha provate tutte, ma non è riuscito a rientrare in fuga. Il gruppo dei big lascia fare, arriva a più di 10 minuti, classifica generale immutata, pensando tuttavia al tappone di oggi che farà tanti, tanti danni. Verbania con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
21: E prima di chiudere, la Formula 1 libere e qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, il servizio e poi sigla di chiusura.
6: Doppietta Mercedes doveva essere e doppietta delle frecce d'argento è stata nella qualifica sprint. Russell davanti ad Antonelli e già questa è una notizia dopo che l'italiano negli ultimi 3 Gran Premi ha strapazzato il compagno di squadra. Ma il bolognese leader iridato è lì con il fiato sul collo al Pullman, staccato di 68 millesimi. Seconda fila tutta McLaren con Norris a precedere Piastri. Ferrari a occupare interamente la terza fila dello schieramento con Hamilton quinto e Leclerc sesto. Il cavallino è apparso in buona forma per gran parte del venerdì, soprattutto con un Hamilton che sul tracciato canadese, dove detiene il record di pole e vittoria in coabitazione con Michael Schumacher, ha occupato stabilmente le primissime posizioni della classifica, fino a quando non è comparsa la gomma soft, che ha fatto scivolare indietro alla rossa, un film già visto e non un buon viatico in vista della qualifica vera e propria. Nel gioco delle coppie, Red Bull occupa tutta la quarta fila dello schieramento con Verstappen davanti a Dajar. Alle 18, ora italiana, i 23 giri della gara sprint, dalle 22 la qualifica classica. Luca Cesare, TGR1.
21: Mezzanotte 25, questa era Iso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi per gli ultimissimi istanti e poi Alessandro De Gerardi.
7: Eh sì, sono qua.
21: Ti vedo.
7: In ginocchio da te.
21: In ginocchio davanti al microfono.
7: Sì, certo.
21: Dovremmo
7: sì.
21: descriverla questa, sì, questa cosa. Allora, come butta stasera? Trovato traffico per venire a Sanse?
7: No, assolutamente, tutto
21: eppure
7: tranquillo.
21: Eppure ancora abbastanza vivace. Sì, sì. Abbiamo dei lavori, abbiamo dei tratti chiusi, conseguenza di un tratto chiuso, la coda di 3 km tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Firenze. Abbiamo code per lavori anche tra la 15 e Fidenza, questa volta verso Milano, in carreggiata nord per lavori, e rimangono dei rallentamenti ancora per cantieri tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Attenti sulla A7, c'è un veicolo in galleria fermo sulla corsia di marcia tra la 12 e Bolzaneto verso Milano, chilometro 128, direi di essere cauti. Invece sulla 8 avevamo segnalato delle code a Castronno, sono terminate, restano quelle lunghe 2 km Castel San Pietro Imola verso Ancona, dovute al tratto successivo che rimane chiuso, e anche a Imola, dove c'è l'uscita obbligatoria, c'è una coda per le provenienze da Ancona. Infine sulla 22 una coda di 2 km tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord verso Modena, anche qui per lavori.
7: Mi lasci un bel po' di materiale, vero?
21: Bel po' di materiale, sì. Aggiungiamo anche la 11, sì, che ha visto chiudere lo svincolo di Chiesina Uzzanese in uscita per le provenienze da Pisa, anche sulla 1 Firenze Impruneta chiusa in entrata verso Roma, e sulla 7 è stato aggiunto anche il tratto Genova-Bolzaneto Bivio a 12 chiuso verso sud. Sono numerose le chiusure questa notte, quindi
7: avrò modo
21: di comporre dei canti che ci condurranno fino al mattino.
7: Bene.
21: Canti gregoriani,
7: certo,
21: con tutte le chiusure.
7: Benissimo,
21: un giorno la faremo questa cosa.
7: Ma certamente, ben volentieri. Ti auguro buon riposo e buonanotte.
21: E io a te ti auguro buon viaggio.
7: Grazie
21: a tutti quelli che seguiranno te, confortati dal fatto che avranno a disposizione 348 103 1010, il numero per i messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza, mai mentre siete alla guida.
7: Certo.
21: È un classico. Grazie.
7: Tra poco.
21: Volevo ringraziare tutto.
7: Ringrazio pure. Faccia come se fosse a casa.
21: Come facciamo? È soltanto l'inizio, perché un'intera notte con lui, con le notizie e naturalmente con la musica. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

E abbiamo incominciato con l'aranciata questa notte. Ben trovati l'ascolto da parte di Alessandro De Gerardis, c'è Giovanni in Sardi alla parte tecnica. Viaggeremo fino alle 5.30 in diretta in questa notte in viaggio di Rai Isoradio, che ci porta verso il sabato mattina. L'augurio di un buon weekend a tutti voi. Parliamo intanto della chiusura che è presente sulla 6 Torino-Savona per lavori tra la 10 e Altare, chiusura in entrambe le direzioni. Poi andiamo a vedere altre situazioni. C'è un veicolo fermo, attenzione, sulla 7 tra il bivio con la 12 e l'uscita di Bolzaneto in direzione di Milano. E sono terminate le code per il tratto chiuso però sulla 8 Milano-Varese tra Castronno e Solbiate Albizzate direzione Milano. Code per lavori sulla 1 tra il bivio a 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. 3 km di coda con tendenza all'aumento sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. In A14 2 km di coda per il tratto chiuso tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, e ci sono incolonnamenti anche a Imola in uscita per le provenienze da Ancona. Rallentamenti per lavori sono segnalati tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta sulla 1 in direzione di Roma, e sulla Firenze Pisa Livorno un incidente interessa il tratto tra Livorno Porto e Tirreno in direzione ovest Livorno. Siamo al chilometro 80. Non ci sono comunque code o rallentamenti da segnalare. Le chiusure ce ne sono tante questa notte, le vedremo pian piano nel corso della notte. Viaggiate con prudenza all'ascolto di Rai Isoradio per essere sempre informati. Adesso The Groove con Amos the Noise.

Kane con This Is The Last Time dopo Lucio Dalla e la signora. Parlavamo prima di chiusure, beh, ce ne sono tante questa notte, le vediamo insieme. Chiuso il nodo tra la 1 e la tangenziale est esterna di Milano in direzione nord da Bologna, tratto chiuso anche sul raccordo a 1 Piazzale Corvetto in direzione di Piazzale Corvetto, quindi in direzione nord. Capriate, gli svincoli sono chiusi in uscita da Milano e in entrata in entrambi i sensi. Chiusura anche in A5 tra il traforo del Monte Bianco e Aosta Ovest in direzione di Torino, tratto chiuso in A7 tra Ronco Scrivi e Vignole Borbera in direzione di Milano, tratto chiuso sulla 7 tra Genova Bolzaneto e il Bivia 12 in direzione Genova. C'è un mezzo fermo, attenzione, sulla 7 tra il Bivia 12 e l'uscita di Bolzaneto, un'auto in galleria sulla corsia di marcia, quindi può essere una situazione di potenziale pericolo, a chilometro 128,3. Vi ricordo anche in A7 le code per il mezzo fermo tra il Bivia 12 e l'uscita di Bolzaneto in direzione di Milano. Tratto chiuso tra il Bivia 12 e il Bivia 10 verso Genova, entrata chiusa in A8 a Gallarate in direzione di Milano, tratto chiuso in A8 tra diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese, entrata chiusa a Cavaria sulla 8 in entrata in entrambi i sensi, anche Solbiate e Albizzate chiusa in entrata in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Solbiate e Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano, e sulla 8 è chiuso anche lo svincolo del lago di Varese in direzione nord da Milano. Diramazione Gallarate Gattico chiuso il bivio con la 8 in direzione sud per chi proviene dalla A26, e poi chiuso il nodo A26 e A21 sia in direzione nord che in direzione sud. In A26 chiuso anche il tratto tra la statale 34 del Lago Maggiore e Aruna in direzione di Genova. Sulla diramazione Predo Sabettole chiuso il bivio con la 7 in direzione est. Diramazione Stroppiana Santià, chiusura o meglio senso unico alternato agli svincoli di Vercelli Ovest in uscita e in entrata. Sulla 10 chiusa Genova Pra totalmente sia in entrata che in uscita. In A10 è chiuso anche lo svincolo di Spotorno in entrata in direzione di Genova. Chiuso il raccordo tra la 10 e la 6 in direzione est e in direzione ovest, e poi andiamo a vedere che sono terminate le code per lavori in A1 tra il Bivia 15, Parma la Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Abbiamo code per il tratto chiuso di 4 km invece sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze. Infatti è chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sia in direzione sud che in direzione nord. Chiuso anche il bivio tra la 4 e la 13 in direzione est per le provenienze da Brescia. In A14 chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale in entrambe le direzioni. Chiuso anche, o meglio, c'è una chiusura che riguarda il tratto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Ci sono le code per il tratto chiuso e sono di 2 chilometri. Il tratto chiuso è quello successivo tra Imola e Faenza in direzione di Ancona. Mi fermo momentaneamente qui, rimaniamo in Emilia Romagna. Riprenderemo il nostro viaggio attraverso le chiusure proprio da questa zona. Adesso torna la musica con Audio 2.

Audio 2 con specchi riflessi, abbiamo aggiornamenti, è stato rimosso il veicolo che era fermo in A7 tra l'uscita della 12 e Bolzaneto in direzione nord e sono terminate le relative code che si erano formate proprio per la presenza di questo mezzo fermo. Vi ricordo i 2 chilometri di coda in A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Tra poco il GR1, adesso Mr. Props.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il nuovo decreto carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga ad oggi fino al 6 giugno 2026. Il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina, di 10 per il gasolio, saziati anche 300 milioni in più per l'autotrasporto. Sospeso il fermo nazionale delle merci. E Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni della crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. E parliamo di elezioni amministrative. Si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 di domani alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Stati Uniti, Iran, tra annunci e smentite. Alla Arabia anticipa l'intesa, vicina già nelle prossime ore. Rubio frena, lievi progressi, piano B se Teheran non riapre Hormuz. Intanto Trump valuta ancora l'opzione della ripresa delle operazioni militari. E nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 6 persone uccise, tra le quali 2 soccorritori e una bambina. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono di fermare gli insediamenti in Cisgiordania dei coloni israeliani. L'Unione Europea intanto accetta la proposta del ministro degli esteri italiano di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico. Intanto sul caso Flotilla a Roma interrogati i primi attivisti rientrati in Italia. I PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Ebra si prepara all'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto a 76 anni. Domani, nel giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica. Per la Premier Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. E oggi, 23 maggio, ricorrono le commemorazioni del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, della strage di Via D'Amelio, e verrà celebrata, come di consueto, la ricorrenza nazionale del giorno della legalità, con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare di quelle delle stragi del 1992. Chiudiamo con lo sport. Lo Giro d'Italia: Bettiol trionfa sul traguardo di Verbania. Calcio: fallimento Bari, retrocede in Lega Pro, anticipo di Serie A. Fiorentina Atalanta finisce 1-1. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio con Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.
3: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio. Superstar.

Ed era Paul McCartney con Hope of Deliverance. Ci ritroviamo dopo il GR1, siamo ancora noi, Giovanna in Sardi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis in viaggio con voi verso il sabato mattina fino alle 5.30. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti in Emilia Romagna, zona di Bologna. Continuiamo il nostro giro di chiusura ripartendo dalla diramazione per Ravenna, dove è chiuso il bivio con la 14 in direzione nord per chi proviene da Ravenna. Sul raccordo della tangenziale di Bologna-Borgo Panigale chiuso il tratto tra la statale 9 Emilia e Bologna-Borgo Panigale in direzione nord. Tangenziale di Bologna chiuso il nodo con la nuova Bazzanese in direzione sud per chi proviene dall'autostrada del Sole. Tratto chiuso in A13 tra Occhiobello e Villa Marzana-Rovigo Sud verso Padova e tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. È chiuso anche il bivio tra la statale 9 Emilia e la tangenziale di Bologna sia in direzione sud che in direzione nord. Poi chiuso il raccordo tra la 23 e la tangenziale di Udine, tra Udine Nord e il raccordo con la 23 in direzione sud e in direzione nord. E con questo abbiamo terminato le chiusure al nord. Andiamo invece al centro Italia, dove è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata verso Roma. Corsie della Complanare di Firenze in Pruneta chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Riaperto prima del previsto Ponzano Romano sia in entrata che in uscita. In A14 Cesena chiusa totalmente in entrata e in uscita per chi proviene da Ancona. Sulla 11 Chiesino Zanese chiusa in uscita da Pisa e chiusi anche gli svincoli di Livorno Porto in entrata e in uscita sulla Firenze Pisa Livorno. Vi ricordo sulla Fipili l'incidente tra Livorno Porto e Tirrenia in direzione di Livorno. Terminate anche le chiusure al centro, vediamo al sud Canosa Andria in A14 chiusa il tratto verso Bari, entrata chiusa da Angri Sud in direzione di Napoli e poi tratto chiuso sulla 3 tra Angri Sud e la diramazione della statale 268 direzione Napoli. Arriva Elisa con Eppure Sentire.

E lasciamo Katy Dennis All Night Long dopo The Script con Man in the Arena. Allora, il governo italiano è pronto a intervenire nuovamente per mitigare l'impatto del costo dei carburanti sulle tasche dei cittadini e delle imprese. In una giornata caratterizzata da segnali contrastanti sui listini, il Consiglio dei Ministri si è riunito per decidere il futuro della misura, che è scaduta proprio ieri 22 maggio. La principale novità riguarda la proroga del taglio delle accise, che dovrebbe essere estesa per circa altri 15 giorni, portando la scadenza alla prima settimana di giugno. Lo schema prevede il mantenimento dello sconto differenziato che i consumatori hanno imparato a conoscere in questi mesi: benzina sconto di 6,1 centesimi al litro e sconto di 24,4 centesimi sul gasolio. Oltre a questa misura, l'esecutivo sta valutando un intervento specifico dedicato al settore degli autotrasportatori, sebbene i dettagli siano ancora in fase di definizione. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che la durata delle conseguenze economiche dipenderà strettamente dall'evoluzione dei conflitti geopolitici che minacciano non solo i prezzi al distributore, ma l'intera catena di fornitura globale. Le ultime rilevazioni mostrano un andamento divergente tra i vari tipi di carburante. Il gasolio sta confermando un trend in discesa, con un prezzo medio che si attesta a 1,974 al litro, quindi meno 4 millesimi. Al contrario, la benzina registra un lieve rialzo, toccando quota 1,966 euro al litro, più un millesimo. Per quanto riguarda le altre tipologie di alimentazione, il GPL scende leggermente a 0,805 euro al litro, il metano sale a 1,566 euro al chilo. In autostrada i prezzi rimangono sensibilmente più alti, superando la soglia dei 2 euro. La benzina self-service è rilevata a 2,051 euro al litro e il gasolio a 2,064 euro al litro. Il ministro Giorgetti ha sollevato una questione politica centrale, chiedendo un intervento preventivo da parte di Bruxelles. L'Italia auspica che l'Unione Europea consenta di derogare al patto di stabilità per sostenere le spese straordinarie derivanti dallo shock dei prezzi energetici e dagli investimenti necessari per la difesa. Secondo il ministro, l'Europa non può limitarsi ad agire quando la situazione economica è ormai compromessa, ma deve fornire strumenti di flessibilità tempestivi.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Robbo, meglio di no.
1: Lunedì nero, speriamo che non lo sia, insomma, lunedì prossimo. Era Mr. Rain. Ci sono ancora code per incidenti in auto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. L'incidente al chilometro 22.800, ribaltamento di un'auto. E poi ancora le code per il tratto chiuso in A1 tra il Bivio 14 e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Sono di 4 km e tendenza all'aumento. Code per il tratto chiuso anche in A14 tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Il tratto chiuso è quello successivo tra Imola e Faenza, e code per traffico a Imola in uscita per le provenienze da Ancona. Vi ricordo anche l'incidente, ma in questo caso senza ripercussioni sulla viabilità, sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno-Porto e Tirrenia in direzione ovest Livorno. Si torna alla musica, Eran con Still Believin'.

0: Sombra con Home Wrecker. Siamo arrivati all'1:44, tra poco più di un quarto d'ora. Il nostro consueto appuntamento con il GR1, e sarà il GR1 delle due. Adesso vi porto nel borgo italiano con la diga più bella d'Italia, che si può vedere adesso anche grazie a un percorso tematico. Le dighe sono un'opera architettonica maestosa che, oltre a essere funzionale, molto spesso le dighe sono anche spettacolari, come in questo caso di cui vi sto parlando. Le dighe, sbarramenti artificiali, lo sappiamo, costruiti in muratura, terra o calcio struzzo, che attraversano un corso d'acqua, creando così un invaso, regolandone il flusso, producendo energia idroelettrica e creando riserve d'acqua per uso potabile o agricolo, senza scordare che possono anche regolare la portata di un fiume e prevenire inondazioni. Nel nostro paese ci sono circa 500 grandi dighe, con altezza superiore a 15 metri o capacità superiore a 1 milione di metri cubi, di competenza statale, che diventano addirittura 17.000 se si contano le piccole regionali. Moltissime sono spettacolari, difficile fare una classifica, ma se proprio dobbiamo sbilanciarci, allora il borgo con la diga più bella d'Italia, diciamo che è questo. Vediamo dove si trova. Ci sono regioni dove questi sbarramenti sono maggiormente numerosi ed è più facile poterle ammirare. A guidare questa particolare classifica è la Lombardia con 77 invasi, seguita dal Piemonte e dalla Sardegna, entrambe con 59, dopodiché c'è la Sicilia con 46, ma non è qui che si trova il borgo con la diga più bella d'Italia. Per scoprirla dovrete andare nell'Appennino romagnolo, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, dove si trova Ridracoli, in provincia di Forlì Cesena, che ospita una maestosa diga che prende il nome dal minuscolo borgo e che sbarra il fiume Bidente, creando un lago artificiale chiamato anch'esso lago di Ridracoli. Si tratta di una struttura alta 103 metri ad arco gravità a doppia curvatura, in grado di rifornire d'acqua quasi tutta la Romagna e la Repubblica di San Marino, fungendo anche da bacino idroelettrico. Attualmente il volume dell'acqua è molto elevato, circa 32,2 milioni di metri cubi, e dopo la spettacolare tracimazione avvenuta ad aprile, il livello è in lieve calo giornaliero, circa 2 centimetri, ma l'invaso resta quasi pieno al 97%. L'imponenza di questa diga la rende un'opera architettonica davvero spettacolare, probabilmente la più bella d'Italia, e se volete ammirarla da vicino, dalla primavera fino all'autunno si possono fare escursioni con il battello elettrico, della durata di circa 45 minuti, oppure noleggiare una canoa e andare a curiosare ogni angolo del lago o compiere escursioni accompagnati. Esiste anche la possibilità di compiere visite guidate nei cunicoli interni della diga per scoprire i suoi segreti ingegneristici e sapere di più grazie all'Idro Ecomuseo interattivo, che spiega il funzionamento dell'invaso e l'importanza della risorsa idrica. Ma le opzioni non finiscono qui. Proprio in questi giorni apre un nuovo percorso tematico per famiglie chiamato La Missione del Drago. Qui una semplice passeggiata si trasforma in una meravigliosa avventura da esploratori in mezzo alla natura. Si tratta di un sentiero che costeggia il bacino artificiale addentrandosi nel bosco, e per far divertire grandi e piccini ci sono anche quiz, enigmi e indizi da seguire, e al termine del percorso potrete anche farvi un selfie con il drago.
1: Parlano di me, una donna facile.

0: che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Era all'inizio degli anni Ottanta il periodo di maggiore successo di Alice, l'abbiamo ascoltata con Messaggio. L'1.58 manca pochissimo l'appuntamento con le informazioni. Intanto rivediamo le notizie che abbiamo in nostro possesso. Una coda per incidente segnalata ancora sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. L'incidente è esattamente al chilometro 22.800 e vede il ribaltamento di un'auto in carreggiata nord. Sulla 1 poi abbiamo 4 chilometri di coda per il tratto chiuso, quello tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e siamo tra il bivio a 14 e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Le code sono sempre di 4 chilometri con tendenza all'aumento. Altre code per un tratto chiuso si trovano in A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, sono di 2 chilometri con tendenza in questo caso alla diminuzione. Il tratto chiuso è quello tra Imola e Faenza. E poi abbiamo code per traffico intenso sulla 14 allo svincolo di Imola in uscita per le provenienze d'Ancona. È segnalato vento forte sulla 12 Roma-Tarquinia tra Civitavecchia Nord e Tarquinia. E poi ricordiamo anche un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra Montelupo Fiorentino e Lastra Signa in direzione di Firenze. Un altro incidente sempre sulla Firenze-Pisa-Livorno è segnalato tra Livorno-Porto e Tirrenia direzione Livorno. E non ci sono comunque in questi due casi problemi per la viabilità, il traffico è scarso e regolare. Segnaliamo un tratto interessato da vento forte in A14 tra Ancona Sud e Poggio Imperiale, non c'è più però vento forte tra Poggio Imperiale e Foggia zona industriale, neanche tra Bari Sud e Motola. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto, adesso la linea al GR1.